0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. Samuel Beckett.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le nostre vite cominciano a finire nel giorno in cui non diciamo più nulla sulle cose che contano. Martin Luther King.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare. Non solo pianificare, ma anche credere. Anatole France.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon.
2: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Blue Moon on Radio Monte Carlo.
1: Posto che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio.

ultimi abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

0: ma al tuo fianco non ci sono io.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te. Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. Pablo Picasso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo coltiva mille rose senza trovarvi quello che cerca, quando potrebbe trovarlo in una sola. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza

0: viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon. La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In ogni arte, la semplicità è essenziale. Arthur Schopenhauer.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona chiami ali per volare, radici per tornare, i motivi per rimanere. Dalai Lama.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una stella cadente non serve ad esaudire un desiderio. Serve a dirci che la bellezza, per quanto passeggera ed inafferrabile, può cambiarci dentro. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che tu ti accetti o no, tu sei e rimani tu. Il tuo rifiuto non cambia nulla. Ti rende infelice, tutto qui. Se impari ad accettarti potrai gioire della vita. Altrimenti diventerai serio, teso e infelice. Sta a te scegliere. Osho.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
2: Let me say the same, baby.

0: Logistica di Radio Monte Carlo, buongiorno e benvenuti a Caffè Latte con te, anche da parte di Mattia Brena, che ci stavamo scordando.
1: Però l'ho salutato io.
0: Sì, allora sono io che me lo sono scordato.
1: Ma non mi ascolti
0: così.
1: Mai.
0: Non importa.
1: Vabbè, hai ragione. Secu, Dangerous Lover.

0: devi avere pazienza, la memoria di un anziano è quello che è, quindi saluto chi saluto e sento chi sento.
1: Ma anziano chi? Dove?
0: Allora, partiamo dall'agenzia immobiliare che ogni tanto apriamo qua a Caffè Latte con te, soprattutto tra le 5 e le 6. Potrebbe essere un'agenzia immobiliare di che, diciamo, dedicata alla famiglia Mountbatten? No, in questo caso andiamo non più nella nobiltà, ma di persone comunque molto conosciute nel mondo.
1: Parliamo di George, come lo chiamano nella mia famiglia, sì. Clooney. Non so perché gli è rimasta questa
0: perché è bergamasco, lui è Clooney.
1: Clooney,
0: cioè, ma proprio... perché sono abituati, vabbè. Siccome lui viveva all'Aglio, allora da lì passava spesso una bergamasca e l'amicizia poi diventi confidente. Clooney
1: lo parla anche il bergamasco.
0: Immagino,
1: un pochino,
0: però.
1: Vabbè, comunque a quanto pare insieme a tutta la sua famiglia è alla ricerca di un nuovo rifugio, chiamiamolo così, italiano. Vuole comprare una seconda casa qua.
0: Ma che poverino, voglio dire, un investimento, messo due soldini da parte, vuole realizzare qualcosa, no?
1: È stato avvistato sull'Isola Azzurra in compagnia della moglie Amal. C'è questa villa che è Villa Bragaglia,
0: sì.
1: Dove Totò
0: sì, soggiornò a lungo, per un lungo periodo,
1: esatto,
0: sì, è vero.
1: Ed è sul mercato per una cifra stimata intorno ai 10 milioni di euro.
0: Spiccioli.
1: Beh,
0: credo,
1: per lui,
0: per le tasche
1: sì.
0: di George Clooney, spiccioli. Comunque ci sono questi indizi, le voci di corridoio, perché non è che è certo, non è che c'è il contratto di George Clooney firmato che potete andare a consultare.
1: Ma cosa stiamo raccontando, no. Quindi, scusa?
0: Perché no. L'indiscrezione è questa. Sono stati visti George Clooney, appunto, sì. E Amal su questo carrettino elettrico, perché la villa non è che si raggiunge a piedi come noi, come noi comuni mortali,
1: su
0: viene portata.
1: Per
0: portarle a vedere la villa, e quindi qualcuno ha detto: vuoi vedere che magari stanno per firmare il contratto?
1: Ah, beh, certo, casualmente lì c'è questa villa, parco botanico con 150 sì. specie vegetali, una vista a 360 gradi
0: ovvio.
1: Sul mare, Napoli, il Vesuvio, Ischia. La posizione è di tutto rispetto.
0: Per quella cifra lì credo che puoi comprarti parecchie cose, ma lui ha scelto Capri e speriamo ovviamente che confermi ancora una volta la sua voglia di stare in Italia.
1: Mi piace l'umidità.
0: Sì.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex & Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Quanti amici di George Clooney al 342-414-1762. Mi dispiace, non è un'asta. Però, quello che compra George Clooney non può essere messo all'asta.
1: C'è da dire che comunque è il primo, quando ci sono dei problemi, ti ricordi anche quando era successo, c'era tutta quell'acqua in giro, insomma stava crollando la parte della collina, lui era comunque lì a lavorare con le... Le maniche tirate su, insomma.
0: È uno che si è sempre impegnato, devo dire. Quindi è un bell'ospite da avere in Italia e speriamo appunto che scelga questa villa particolare a Capri. Adesso però parliamo anche del fatto che magari lui cerca il bel tempo e quindi vuole sapere che tempo farà oggi in Italia.
1: E questo noi lo affidiamo agli amici di Meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, alta pressione oggi, quindi prevalenza di tempo bello, ma questo non significa che mancheranno del tutto le piogge. Infatti la giornata sarà comunque piuttosto nuvolosa in Sicilia, con acquazzoni e temporali soprattutto sul versante tirrenico. Un po' di nuvole e qualche acquazzone nelle ore centrali del giorno anche sulle Alpi e sull'Appennino meridionale, però in generale sarà comunque una giornata in gran parte soleggiata e con temperature in crescita in molte zone del centro e del nord. Poi attenzione, il caldo tornerà a farsi intenso nella seconda parte della settimana. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, che oggi splenderà il sole con una massima intorno a 28-29 gradi.
0: Grazie agli amici di Meteo.it, nuovo aggiornamento qui su Radio Monte Carlo per quanto riguarda le previsioni del tempo fra meno di mezz'ora. Adesso è il momento non di andare nella Bergamasca, perché lo chiamiamolo bene.
1: Se da una parte c'è George Clooney, dall'altra c'è Bruno Mars.
0: Ascoltiamolo allora.
1: I just might.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo, buongiorno, martedì 28 luglio, lo dico a chi sta aprendo gli occhietti in questo momento.
1: Metti che, giustamente.
0: No, non è che tutti alle 5 puntuali quando iniziamo noi sono lì pronti davanti all'altoparlante della radio.
1: Anche perché io ho smesso un mese fa di scrivere 2025, voglio dire.
0: Non ancora?
1: È che... Sì, sì, io fino a giugno mi porto.
0: Tu porti avanti quello. Sì, da agosto in poi ovviamente con l'inizio dell'anno scolastico ti devi adattare.
1: Sai che per me settembre è come se fosse Capodanno.
0: E poi a dicembre di nuovo la crisi perché arrivi con il momento dal 26 al 27. Vabbè, parliamo invece dell'attualità e di un ragazzo che si è ritrovato in un mercatino dell'usato a comprare una cosa comune, classica, insomma.
1: E io vorrei a questo punto chiamare tutti i miei parenti che per anni mi hanno detto: ma cosa compri i vestiti usati? Ma mi piacciono, li lavo, comunque non è che... Beh, questo ragazzo di 19 anni ha acquistato una vecchia giacca dei Los Angeles Lakers per $3.
0: $3.07 ci dicono, non so se l'hanno fatto al campio o non so, una cosa del genere.
1: Beh, peccato che fosse non una giacca qualsiasi, ma la giacca indossata da Wilt Chamberlain, che è uno dei più grandi giocatori della storia del basket e che lui ha prontamente rivenduto.
0: Allora, lui ovviamente ha capito che c'era sotto qualcosa. Vedi, l'ha fatta vedere ad alcuni esperti che l'hanno valutata. Il capo è stato rivenduto. Allora, facciamo subito i conti, anche se noi con la matematica siamo un po' delle capre. Lui ha comprato a $3.
1: Sì.
0: La vendita all'asta è arrivata a $89.600. Dico bene? 89.600.
1: Sì, commissioni incluse.
0: Beh,
1: però,
0: certo, ci mancherebbe, certo, certo. C'è sempre qualcuno che ci deve guadagnare sopra. Però lui comunque dai $3 agli 89.000.
1: Beh, è una giacca che comunque risale alle stagioni tra il 1971 e il 73, anni in cui i Lakers conquistarono il titolo NBA, interrompendo poi così il dominio dei Boston Celtics e stabilendo anche il record di 33 vittorie consecutive. Mica una giacca...
0: Ancora oggi imbattuto, quindi quella giacca lì è per quello che è un grande valore, perché non stiamo parlando di una giacca che appartiene a un periodo qualsiasi dell'NBA. Adesso, secondo me, oggi partite tutti, andate ai mercatini dell'usato e cercate un caporaro.
1: Chissà se anche lui ha avuto una zia che gli ha detto: ma cosa compri?
0: E poi ovviamente la zia è stata punita dopo.
1: È in vacanza adesso la zia.

0: poi io ci ho sempre creduto a quest'idea che tu compri un oggetto e quelli che trovano i quadri in cantina, che pensi che valgano un dollaro e poi li metti e sono dei Monet.
1: Però lì devi conoscere il valore. Sì. Cioè,
0: o ci vuole tanta fortuna anche.
1: Ma anche abbastanza, direi.
0: Allora, noi fra poco abbiamo un'altra notizia importante, quindi non vi allontanate, restate qua. Caffè Latte con te su Radio Monte Carlo.
2: Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
3: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
4: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
5: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Ed Sheeran e Martin Garrix su Radio Monte Carlo, tanto per dare un po' di
1: cibo.
0: Mamma mia,
1: scusa,
0: ragazzi,
1: io sento Martin Garrix, mi parte proprio. Vabbè.
0: Ma io me la vedo una serata comunque ad opera di Laura Ghislandi dietro la console.
1: Io e Di Maggio andiamo insieme, mano nella mano. Vi facciamo fare un viaggio mentale.
0: Sai che mi è già messo curiosità.
1: Vedi?
0: Farei già la locandina per questa serata.
1: In
0: sarei
1: tour.
0: Già in tour in tutta Italia, nelle migliori località balneari. Parliamo invece di Villa Scontrone, frazione del territorio di Scontrone, in provincia dell'Aquila.
1: Ma sinceramente è un posto dove non succedeva qualcosa
0: niente,
1: da un sacco di anni, ma quest'anno invece hanno istituito la festa patronale, che se non sbaglio è in onore della Madonna del Carmelo.
0: Sì.
1: A un certo punto, tra le bancarelle, hanno messo anche il Luna Park, è arrivato un ospite che nessuno si aspettava.
0: Che uno dice George Clooney?
1: No, un orso. George Clooney al massimo.
0: Scusa.
1: No, un orso
0: un
1: che
0: orso.
1: Si è palesato improvvisamente nel pieno centro abitato.
0: Che mi sembra normale ormai, in questo periodo qua siamo abituati a cinghiali, orsi e poi a questo punto anche i lupi, così facciamo il trittico. In questo caso davvero però è stato un momento di tensione, perché immaginatevi la folla tra le bancarelle, anche perché poi sappiamo che queste feste patronali durante il periodo estivo raccolgono un sacco di persone.
1: Sì.
0: E a un certo punto vedi uno con una pelliccia un po' più marcata, dici ma non è che fa caldo per quel tipo di abbigliamento? Invece un orsetto, poverino.
1: Amore, vabbè, lui è iniziato ad aggirarsi con questa apparente, dicono nell'articolo, curiosità proprio all'interno dell'area gestita per l'intrattenimento, camminando tranquillamente tra le persone, le giostre, in cerca di
0: agitarsi,
1: un po' di cibo.
0: Qualcuno ha pensato che magari gli si può dare un no, anzi le autorità hanno avvisato: allontanatevi, cercate soprattutto di non stare vicino alle bancarelle del cibo in quel caso, perché poi diventa una lotta, perché lui magari vi ruba lo zucchero filato. Speriamo che adesso da questo tipo di episodio, dove peraltro appunto a Villa Scontrone non è nuovissima questo tipo di situazione, non ne venga fuori un ulteriore abbattimento, perché ormai un orso si palesa, siamo subito tutti in allarme e poi partono gli abbattimenti, che è una brutta cosa.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione garantirà oggi prevalenza di tempo bello, quindi nuvole, qualche temporale, è vero, in Sicilia, ma nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato. Solo nelle ore centrali del giorno temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della penisola, con qualche breve acquazzone sulle Alpi occidentali e sull'Appennino meridionale. Per quello che riguarda le temperature massime, oggi lieve aumento in gran parte del centro-nord, in calo invece in Sicilia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Buongiorno.

0: ricarica di Laura Ghislandi. Partiamo anche questa seconda ora, sei un minuto, sì.
1: Di ricarica, sono come le auto elettriche.
0: Sei come
1: quella cosa lì, eh. Oggi ve lo dico.
0: Oggi a quanti watt vai? Non sappiamo dire.
1: Parecchi, parecchi. Tra watt e cavalli.
0: Sì, allora, magari. Siamo pronti questa seconda ora anche a dare il benvenuto a Umberto Cascone, TGCom 24, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Già lì che si prepara per i titoli, eh.
1: Cascone è il nostro pacco da giù. Che meraviglia. No? Perché? È una
2: questa battuta l'ha fatta anche prima in corridoio, tra l'altro.
0: Sì, meraviglioso. Questo per dire che trasferiamo spesso quello che ci succede fuori onda anche in onda. Partiamo con la musica di Radio Monte Carlo, poi è tempo di rassegna stampa.
1: E allora partiamo con la Maure, Love Power.

0: John Warwick, Jeffrey Osborne, Love Power su Radio Monte Carlo alle 6 minuti di questo martedì 28 luglio. Ci siamo preparati, adesso
1: ci tocca.
0: Umberto Cascone, il tuo turno, rassegna stampa.
1: Allora, oggi rassegna stampa abbastanza articolata. Diciamo che i titoli sono su 3 grandi argomenti oggi. Gli scontri in OTAV, il caro carburanti e il caos nazionale di calcio. Allora, partiamo dal Corriere della Sera che apre sugli scontri in OTAV. OTAV stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni, la magistratura faccia il massimo. Anche la stampa, ovviamente, quotidiano torinese, apre ovviamente sui notav. Notav, ipotesi terrorismo, l'aggravante allo studio della procura di Torino. Sui carburanti invece notizia di ieri tardo pomeriggio. Apre Messaggero, diesel giù, niente tassa sul fumo, nessun taglio sulla benzina, Palazzo Chigi in misura tempestiva e responsabile. Ovviamente poi di tutti questi argomenti andremo a parlare più diffusamente dopo. Vi cito qui anche La Repubblica, che in realtà non mette i carburanti in apertura, ma oggi è quasi come se avesse due aperture, perché ha due titoli che sono grandi, quasi uguali. E sui carburanti dice: mancano i soldi per abbassare il costo della benzina. Repubblica invece sceglie la propria apertura principale di dedicarla al caos nazionale. La nazionale è un flop anche senza giocare, quindi titolo anche abbastanza forte, se vogliamo dire. Oggi vi cito per la vostra gioia anche la Gazzetta, perché ovviamente in una giornata del genere non si può non farlo. Italia da rifare, con editoriale del direttore, di cui, da insomma non sportivo, consiglio la lettura, perché è effettivamente abbastanza interessante. Meglio sia finita, la questione morale deve valere per tutti, con tra l'altro anche delle stoccate a Mancini. Poi vedremo, che è uno dei, è il nome probabilmente più papabile come nuovo CT della nazionale. Sempre sulla nazionale si concentrano le fotonotizie oggi. Il Messaggero titola: caos Italia, Maldini lascia, CT Mancini più di Conte, con la foto insomma dei due possibili candidati alla panchina. E sotto un'analisi di Antonio Abate che titola: è azzurro tenebra, tra l'altro bel titolo se posso dire.
2: Bello.
1: Su Repubblica ovviamente insieme all'apertura c'è anche una foto di un Malagò alquanto frustrato e insomma stanco, che si copre gli occhi. Sulla stampa pasticcio nazionale con la foto dei 4 protagonisti, e anche Libero sceglie di dedicare la fotonotizia a questo. Poi ovviamente, come spesso fa, la butta in politica, via Pirlo e Maldini, e la sinistra va nel pallone anche sulla nazionale. Ovviamente non vi ho citato i titoli di giornale Libero, ma perché oggi si dedicano alla politica più politicante che c'è, e in una giornata come questa, con delle notizie che politicanti non sono, insomma, ho preferito dedicarmi ad altro. Nel dubbio sono entrambi i titoli sulla Schlein, genericamente parlando. Uno sulle tasse, il giornale, e uno invece sul caso Ranucci, Libero.
0: 16 giorni è durato il regno, possiamo dire così, di Maldini e Leonardo. 16 giorni per
1: un programma che doveva essere decennale,
0: trovarsi appunto a capo. Vabbè.
2: A me dispiace, onestamente, cioè che abbia fatto i bagagli e abbia lasciato tutto. Beh, adesso è vero che io sono milanista, quindi a Maldini sono collegata a prescindere.
0: È affezionata.
2: Essendo figlia,
1: e qui, signori.
2: Degli anni 90, comunque quello era il Milan più bello di tutti, non è che lo possiamo nascondere. Però per arrivare a fare i bagagli vuol dire che
0: anche i migliori probabilmente sbagliano in qualche, oppure si ritrovano nella condizione di dover rinunciare.
2: Protesta.
0: A un progetto. Somber Potential, la musica su Radio Monte Carlo.

0: Potential con Sombers Radio Monte Carlo. Che c'è? Chi sta evitando?
1: Questa elettronica in finale non mi dispiace per nulla, lo sai, sono ancora dei suoni molto simili alla mia natura.
0: Perché tu hai una natura elettronica.
1: Sì, in teoria sì.
0: Questo è buono.
2: A quanti watt, così
0: torniamo.
1: Era rock una volta, adesso con la modernità 2.0 ed elettronica.
0: Mi sembra assolutamente corretto. Vi ricordiamo che se volete contattarci 342-414-1762, Radio Monte Carlo con voi fino alle 7, caffè latte con te. Abbiamo tante notizie da approfondire.
1: Adesso sì, partiremo proprio. Perché mi guardate così?
0: No, perché
1: che
0: oggi... No, perché voglio dire.
1: Che ansia.
0: Accise, ti dice niente questo?
1: Ma
0: no.
1: Perché, cioè, voglio dire, è solo martedì.
0: È semplice rovinare la via. È così,
1: è
0: un essere
1: di luglio, che ore sono? Le 6:14, per carità.
2: Ma lei è elettronica, quindi le accise tutto.
0: C'ha le accise
1: doppie,
0: elettroniche
1: doppie.
0: Va bene, fra poco Lucio Dalla, un bellissimo brano e poi parleremo anche di carburanti, va là, dai.
1: Aia.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Poesia e musica, Lucio Dalla, balla balla ballerino su Radio Monte Carlo, 6:21 minuti.
1: Allora, 342-4141-762, Fabrizio chiede, ma io mi trovo in macchina e mi sto facendo una domanda, ma perché se il diesel doveva essere abbassato la mezzanotte di ieri, stamattina i distributori dove passo io sono rimasti invariati di prezzo o addirittura aumentati?
2: Allora, la risposta che mi verrebbe da dare è che probabilmente il distributore non ha ancora aperto, non ha ancora potuto aggiornare i prezzi alla pompa, anche
1: Speriamo.
2: Se in realtà c'è da dire che insomma questo aggiornamento è piuttosto contenuto, perché insomma parliamo di 17 centesimi in meno. Andiamo con ordine. Ieri sera Consiglio dei Ministri è stato varato uno sconto contro il caro carburante, che però riguarda solo il diesel, quindi solo il gasolio. La benzina è stata momentaneamente lasciata fuori, perché effettivamente i rincari più grossi ci sono stati sul diesel. 17 centesimi in meno fino al 6 di agosto, quindi una misura temporanea, una misura ponte, perché ad agosto poi si cercherà di andare sul meccanismo delle accise mobili, sia per la benzina sia per il diesel, però bisogna aspettare, perché bisogna avere i dati sull'extragettito IVA di luglio per sapere di quanto si potrà. Vedo l'occhio di Laura Ghislandi che si sta
1: lacrime.
0: A nessuno viene in mente la domanda: che cosa sono le accise mobili?
2: Allora, le accise mobili
0: io sapevo di trovarlo preparato.
2: In sostanza tutto quella caterva di extra tasse che abbiamo all'interno del costo dei carburanti vengono aggiustate, ridotte e insomma ritoccate sulla base di quello che si può recuperare grazie all'IVA, ovvero siccome a luglio, e il caso è questo, abbiamo pagato molto di più di carburante per quello che riguarda l'IVA sul carburante, perché certo, i prezzi sono stati molto alti, allora con tutto il di più che lo Stato ha incassato con l'IVA, allora possiamo tagliare un po' le accise ad agosto. Il senso è questo, in grosso modo, poi qualcuno probabilmente mi correggerà, perché insomma non credo di essere andato troppo nello specifico, però in generale la situazione è questa. Ora, l'intervento varato ieri vale 125 milioni di euro, quindi tutto sommato una cifra contenuta che siamo in grado di coprire un po' con le accise mobili del mese scorso e un po' con insomma, i proventi da sanzioni antitrust e alcuni fondi strutturali.
0: No aumento delle sigarette,
2: che era stato ventilato ieri. La Lega e Forza Italia hanno detto di no. Tra l'altro c'era stata una levata di scudi anche da parte del Codacons, che tutto sommato giustamente diceva è una misura discriminatoria, perché fate pagare le tasse soltanto ai fumatori in questo modo. Il problema del taglio delle accise mobili, così rimaniamo su questo, è che è una misura cosiddetta regressiva, ovvero che avvantaggia i redditi alti che comprano più carburante, e invece i redditi bassi si ritrovano sempre insomma con una mano davanti e l'altra dietro.
0: Vabbè, perché insistete a fare i redditi bassi? Io non lo capisco veramente. Basterebbe dare a tutti un reddito alto, non ci sarebbe più problema.
1: Eppure la qualità della vita è anche migliorata negli ultimi 10 anni, insomma.
0: Noi redditi bassi. Allora, adesso redditi, stiamo qua sulla terra, guardiamo il cielo, giustamente è momento di previsioni del tempo.
1: Lo facciamo con gli amici di meteo.it.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, alta pressione oggi, quindi prevalenza di tempo bello, ma questo non significa che mancheranno del tutto le piogge. Infatti la giornata sarà comunque piuttosto nuvolosa in Sicilia, con acquazzoni e temporali soprattutto sul versante tirrenico, un po' di nuvole e qualche acquazzone nelle ore centrali del giorno anche sulle Alpi e sull'Appennino meridionale, però in generale sarà comunque una giornata in gran parte soleggiata e con temperature in crescita in molte zone del centro e del nord. Poi attenzione, il caldo tornerà a farsi intenso nella seconda parte della settimana. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, che oggi splenderà il sole con una massima intorno a 28-29 gradi.
1: E allora, grazie sempre agli amici di meteo.it, 6:25 in diretta su Radio Monte Carlo con Caffè Latte con Te. Ovviamente dopo il meteo c'è il traffico, Cascone.
2: Allora, vi segnalo che fino a domani è chiuso il tratto della 1 tra l'allacciamento con la variante di Valico e Ronco Bilaccio verso Bologna per lavori, quindi cercate strade alternative se dovete andare, se dovete passare dalla zona. Mentre per quello che riguarda la situazione attuale, sulla diramazione Roma Sud c'è 1 chilometro di coda per traffico intenso tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo.
0: Beh, tutto sommato, dai, poteva andare peggio la giornata, dai.
1: Tanta pazienza.
0: Siamo ottimisti e facciamo questo regalo anche a Umberto Cascone con Dua Lipa, Dance the Night. Yeah!

0: La invitano sempre alle feste, Adele, perché è un po' l'anima proprio del gruppo, quella che tira sul morale a tutti quanti. Beh, raga, oggi ho una canzone da cantarvi per rendervi
1: effettivamente
0: allegri.
1: Effettivamente c'è stato abbastanza annoiato Dance the Night e questo.
2: Allora, vabbè, con Chasing Pavement però se l'ha tirata un po' su.
0: Dei capolavori, però l'allegria è un'altra cosa. Allora, Umberto Cascone, parliamo di vacanze.
2: A proposito di allegria, tra l'altro.
1: A proposito di allegria, partiamo da un presupposto. Allora, la ricerca di cui vi parlerò è un report di YouTrend, di YouGov, che parla dei nostri atteggiamenti nei confronti delle vacanze in questo periodo di crisi.
2: La speranza, quindi.
1: Allora, partiamo dal fatto che la speranza non c'è, nel senso che quasi 4 italiani su 10, il 39%, dichiarano ancora di avere difficoltà economiche, il 49% non si sente di concedersi piaceri per questo motivo. Quindi, insomma, già grande allegria. Allora, quest'anno il 27% degli italiani non partirà a causa della
0: staycation, quelli che sto a casa e me la
1: se ne stanno a casa, più 2% in più rispetto al 2025, e solo il 23% delle famiglie andrà all'estero, quindi 3% in meno rispetto all'anno scorso. Il 38% degli italiani preferisce rimanere qui per motivi economici, ma in realtà il 44% di chi rimane in Italia sostiene che viaggiare nel nostro paese possa comunque essere molto più costoso del previsto.
2: Per forza, con la benzina che abbiamo, scusa, il diesel.
0: Tutto il resto.
1: Mentre all'estero, per esempio, per chi va all'estero, questa opinione scende al 16%. Quindi tendenzialmente gli imprevisti sono meno imprevisti all'estero. E difatti il 47% degli italiani sceglie di andare in paesi stranieri perché percepiti come più convenienti. C'è una tendenza di fondo in tutto questo, che è l'idea di volersi concentrare sul presente oppure sul passato per non pensare a un futuro abbastanza poco roseo. Il 59% si concentra sul presente, il 36% si dichiara nostalgico del passato, con un più 6% nell'ultimo anno, che si concretizza, così vi faccio ridere, con questi due trend del momento, che sono il nonna maxing, lo stile di vita che si ispira alle nonne per combattere lo stress e la cultura della produttività. Scelta
0: te
1: della vita
0: tutto il giorno.
1: Scelta della vita, assolutamente. E poi invece la analog economy, ovvero rituali tradizionali e attività offline per sostenere l'equilibrio mentale, che è costantemente messo a dura prova dall'iperconnessione. Queste sono due grandi tendenze per queste vacanze. Quindi, nel dubbio, mettetevi il grembiule e fate come le nonne.
2: Possiamo tornare ad Adele? No, perché mi sembrava più allegra. Scusate, onestamente,
0: non è sbagliato. Allora, cerchiamo di cambiare ritmo fra poco con una canzone che vi sorprenderà anche un po'. Dai, buongiorno, caffè latte, caffè latte.
3: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
4: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
5: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
19: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
21: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
20: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Abbiamo alzato l'asticella, come dicono quelli bravi. Sister Sledge is the greatest dancer su Radio Monte Carlo alle 6:44 minuti.
1: Con questi violini che proprio quando li senti così la mattina ti migliorano addirittura la giornata. A proposito di migliorarsi la giornata, dove decidiamo di andare con questo approfondimento?
2: In Val di Susa, che mi sembra un altro posto in questo momento. Sì. Molto, molto divertente. Allora, ieri c'è stato sopralluogo, dopo gli scontri in OTAV di sabato, c'è stato sopralluogo di Meloni e Piantedosi al cantiere della TAV di Chiomonte, che è stato sostanzialmente distrutto dalla guerriglia. Ieri è stata una giornata in realtà dedicata all'identificazione dei manifestanti, perché si concludeva l'ultima parte della 3 giorni del Festival dell'Alta Felicità, da cui tutto è scaturito, e ci sono stati controlli a tappeto da parte delle forze di polizia su tutti i manifestanti che stavano lasciando la spianata di Venaus, dove insomma avevano questo, diciamo, camping dove stavano, e una lunghissima fila indiana, ci sono le foto che sono insomma abbastanza impressionanti, una lunghissima fila indiana, uno per uno, documenti, foto, 1500 persone identificate in questo modo. Ieri ci sono stati anche i primi arresti, quattro persone arrestate, tutte straniere, quindi sono tutti stranieri, probabilmente appartenenti a quello che è stato definito il blocco nero, che erano i centinaia di manifestanti che hanno fatto, diciamo, hanno causato la maggioranza dei danni. La maggioranza veniva dalla Francia, c'è qualcuno che veniva da Spagna e Germania, e un gruppetto di italiani divisi in squadre con compiti precisi, tant'è che la procura di Torino ipotizza in questo momento il reato di devastazione, ma sta valutando seriamente l'aggravante delle finalità di terrorismo per la guerriglia. Ovviamente sul posto la premier Meloni ha registrato un video, insomma, raccontando la situazione, 120 operatori delle forze dell'ordine rimasti feriti, e poi ha detto: non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. E poi ha chiosato in maniera piuttosto dura:
3: che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare, a portare non solo la solidarietà ma la presenza a questi operatori di sicurezza costretti a presidiare questo luogo 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, per un costo esorbitante per i cittadini, per questo presunto dissenso.
2: Ora, che cosa è successo subito dopo? Perché c'è stato un ultimo passaggio ieri abbastanza pesante, se vogliamo dire così. È che c'è stata per ore la distinzione, per quasi 2 giorni, la distinzione tra il blocco nero, quindi Black Bloc, e invece i valligiani,
0: il resto,
2: insomma,
0: dei manifestanti.
2: Però ieri uno dei capi del movimento Notav, Guido Fissore, ha detto: quello che è successo là lo abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili. Quindi ha unito i due filoni.
0: È comunque un nodo spinoso, l'abbiamo detto ieri, ed è una situazione che ormai si trascina da quasi 20 anni, devo dire. Intanto però i lavori di fatto sono fermi.
1: Una brutta pagina.
0: Antonello Venditti arriva qua su Radio Monte Carlo a raccontarci quasi quella che sembra una storia fra la TAV e il resto della popolazione, insomma, questo, amici mai.

0: come siamo diventati romantici, eh? Antonello Venditti, Amici Mai.
1: Ma lo siamo sempre stati, specialmente la mattina in diretta su Radio Monte Carlo, scusa.
0: Poi questa sarebbe una canzone di quelle che una volta alzava l'accendino, adesso è tutto torce del telefono.
1: Ti accendi tu adesso.
0: Ti accendi tu direttamente.
1: Sì.
0: Prima di chiudere, Umberto Gascone è costretto a parlare di questa Calcio Gate, Pirlo Gate, metterlo...
2: Pearl Harbor, come lo citano sul Corriere, Monica Colombo, bellissimo, bellissimo titolo tra l'altro.
0: Calembour.
2: Allora, che cosa è successo? Riepiloghiamo molto rapidamente. Il caso Russia ha portato alla, diciamo, squalifica di Pirlo dall'opzione di CT della nazionale, perché insomma l'abbiamo visto nei giorni scorsi, Andrea Pirlo era stato ingaggiato come uomo immagine da Fonbet, che è la più grande piattaforma di scommesse in Russia. Insomma già si sapeva domenica sera che fosse finita. Ieri mattina Pirlo insomma sui social ha ufficializzato il fatto che non sarebbe stato lui
0: candidato.
2: CT, dicendo che ha sempre svolto la sua attività nel rispetto delle leggi dei paesi in cui ha lavorato. Tra l'altro, immediata via Telegram gli è arrivata la solidarietà sincera e umana dell'ambasciatore russo in Italia, quindi se serviva una pietra tombale sul caso è arrivata in quel momento. Maldini e Leonardo, ovviamente, quindi direttore tecnico e advisor della nazionale, erano abbastanza furiosi perché loro spingevano per Pirlo, hanno cercato, da quello che ci sembra di capire oggi, per tutta la giornata di restare al loro posto, minacciando le dimissioni. Avrebbero proposto addirittura il nome di Thiago Motta come allenatore, che tra l'altro non era mai stato contattato. Alla fine poi ieri in serata hanno ufficializzato il loro addio alla nazionale dopo solo 16-17 giorni di esperienza di quello che doveva essere un rilancio decennale. Ora ovviamente la palla è tornata a Malagò, presidente della FIGC, che insomma ha molta fretta. Ieri sera c'è stata una riunione informale che era già programmata, oggi alle 12 c'è il Consiglio federale, è attesa l'annuncio del nuovo CT. I nomi sono sostanzialmente due: Antonio Conte, che è il favorito della Lega di Serie A, e Roberto Mancini, favorito da Malagò e il suo carissimo amico. Al posto di Maldini invece sembra che dovrebbe arrivare Chiellini, però a entrare a gamba tesa nella situazione è stato il ministro dello Sport Abodi.
3: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
0: Ecco, anche noi avremmo voluto tutto questo, sì.
2: E tra l'altro in tutto questo Malagò ha anche sottolineato: bisogna vedere chi l'ha fatta questa brutta figura, e probabilmente anche per questo Maldini si deve essere sentito abbastanza tirato in causa per poi allontanarsi.
0: E va bene, abbiamo fatto il punto su questa situazione che, come al solito, in Italia viene drammatizzata ulteriormente già da una partenza abbastanza difficile.
1: Ma neanche lo sport ci dà tregua in questi giorni, cioè
0: non tutti gli sport perché
1: no, purtroppo è finito il Tour de France, quindi...
2: però abbiamo 5 medaglie ai mondiali di scherma.
1: Bravo.
2: Hong Kong, un oro e 4 argenti. Siamo primi medagliere.
0: Queste sono belle notizie, altro che questi contorcimenti del calcio. Chiudiamolo qui, grazie Umberto Gascone ovviamente per la disponibilità odierna.
1: Grazie mille, torna pure quando vuoi, certo. Questo studio aspetta te.
0: La porta è sempre aperta.
1: Come no? Intanto però accogliamo anche i Doobie Brothers, cosa dici?

0: Fonboven è un treno di musica che non si ferma mai, Radio Monte Carlo, e in quanto appunto un treno siamo carichi anche dei Doobie Brothers. Grazie ovviamente anche per oggi a Laura Ghislandi.
1: Dovevo capire dove stessi andando.
0: Da nessuna parte, come un treno.
1: Grazie Max Parisi, grazie ovviamente anche a Mattia Brena per quanto riguarda la parte tecnica, grazie a tutti voi amici. Domani prima ora non ci sarai,
0: domani
1: giusto?
0: Vi lascio, sì, arrivo da tardi, ho chiesto il permessino.
1: Arrivi alle 6, vabbè,
0: alle 6.
1: Ti perdoniamo. Grazie
0: Dormo
1: Umberto.
0: In più, sì.
1: Grazie Umberto Cascone.
2: A voi, a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Bevete, sì, ma che dormire, buona vabbè. Giornata, ciao.
1: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
3: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno. Lo sconto, spiega il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte infine dal fondo per interventi strutturali di politica economica, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento delle sigarette per coprire i nuovi tagli, una misura bocciata dai vice premier Salvini e Tajani e che sarebbe stata avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, nuova riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, lo dice Donald Trump in merito al conflitto con Teheran, smentendo di avere sospeso i raid a causa della mancanza di missili. Replica l'Iran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco ucraino a Mosca e nella regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani visita il cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Gli inquirenti facciano il massimo, ha detto la presidente del Consiglio, fermati 4 stranieri, 800 persone identificate. Chiudiamo con il calcio. Dopo il no a Pirlo e le dimissioni del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo, sembra essere Mancini in pole per la panchina azzurra. Non si esclude la possibilità di un altro ritorno, quello di Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
9: Ah, Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
10: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione garantirà oggi prevalenza di tempo bello, quindi nuvole, qualche temporale, è vero, in Sicilia, ma nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato. Solo nelle ore centrali del giorno temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della penisola, con qualche breve acquazzone sulle Alpi occidentali e sull'Appennino meridionale. Per quello che riguarda le temperature massime, oggi lieve aumento in gran parte del centro-nord, in calo invece in Sicilia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: Questa la situazione su strade e autostrade nel Lazio lungo la diramazione Roma Sud. Troviamo code tra Torre Nove e Allaccio Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Ci sono code anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Lavori sono segnalati in Liguria sulla A12 tra Sestri Levante e Deiva Marina verso Rosignano, ma anche sulla A26 tra Casale, Monferrato Nord e Vercelli Est. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 114. La orientale Sicula con lavori di manutenzione a incrocio Priolo-Gargallo verso l'incrocio Siracusa. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Avete fatto la doccia? Avete lavato i denti? Vi siete pettinati? Il phon no, con questo caldo il phon secondo me non si usa.
1: Beh, non puoi uscire proprio con i capelli tutti bagnati.
0: Cioè, tu riesci a usare il phon anche il 28 luglio col caldo che fa?
1: Mi sono anche lavato i denti con l'acqua tiepida.
2: Ma secondo lei il phon in casa che uno sveglia tutti, scusi, lo può fare Monica Sala perché c'ha la magione che l'ala est del castello ed è puntata.
1: Figurati, cambia il disco, dai.
0: Avrai un casco a casa invece sotto il quale metterti come se fossi dal parrucchiere.
1: Dai, una volta il casco con i bigodini.
0: Sai
1: che li usano ancora, mi hanno detto.
0: I caschi, i bigodini,
1: sì.
0: Pure.
1: Tutto.
0: Non si usano più perché sono passati
2: Lentini,
0: di moda.
2: Non è una cosa che la riguarda in generale questa dei capelli, però comunque sono un po', appartengono a un'epoca un po' passata.
0: Infatti non sono preparato. Ragazzi, buongiorno, comunque sia, buon 28 luglio, buon martedì, ciao Monica Zana.
1: Ciao Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: E buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ad Andro Mercù.
3: Buongiorno Davide Lentini.
0: C'è Mattia Brera con noi in regia, Federica Pogliani in redazione e Monica Tonini al centralino.
2: E che dici, si parte?
0: Si parte con una canzone subito che ci mette di buon umore, ma anche così un po' sexy se volete. Marvin Gaye su Radio Monte Carlo, Let's Get It On.

0: L'abbiamo messa quest'ora, questa canzone di Marvin Gaye, Let's Get It On, un po' languida, un po' sexy, perché se si vuole fare certe cose o si ha l'aria condizionata ma si rischia di rimanere incricati, oppure si fa quest'ora che è un po' più fresco, perché altrimenti...
1: Beh, altrimenti vai sotto la doccia.
0: Non è così facile.
1: Vedi che l'alternativa c'è sempre.
0: Non è così agevole, Monica. Non tutti, non mi fare come Andreoli, non tutti hanno la doccia otto posti come
1: ma
0: hai tu.
1: Otto posti? Ma ti stringi un attimo, ma tu pensa.
2: Ma anche con la doccia grande c'è un sacco di problemi logistici che adesso non stiamo qui a enumerare.
0: Però io immaginavo i nostri ascoltatori così un po', ripeto, sexy con Marvin Gaye stamattina sulla di Monte Carlo. Invece c'è Miriam, bravissima, che ci scrive: ma che bello preparare la frisella per il pranzo ascoltando Marvin Gaye.
1: Guarda, una frisella d'estate sì. È la fine del mondo.
0: Io pensavo altro, però benissimo la frisella.
2: Ma preparata così prima non si inzuppa troppo? Non va fatta al momento?
0: Ah sì? Io secondo me no, cioè, la inzuppi un po' prima, cioè la fai prima, così poi quando tu la mangi resta, cioè è bella, bella impregnata
1: sì,
0: di quello che deve essere. 10-15
1: minuti prima, ah, non sì. Al mattino per il mezzogiorno.
0: Non è come la parmigiana che devi farla il giorno prima.
2: Allora, no, io no. Chiederei a questo punto a Miriam com'è questa frisella, cioè dacci qualche indicazione in più.
0: Povera Miriam, andrà al lavoro, dovrà farsela quest'ora e quindi si mangia.
1: Allora è un altro discorso.
0: Comunque buona sicuramente, io l'ho mangiata ieri sera fuori. Fa proprio estate.
1: Ma
0: la frisella.
1: Neanche una frisella ti fa in casa.
0: Beh, era cena fuori, Monica.
1: Ah,
0: non è
1: ecco.
0: Che devo. Me la prepara a casa.

0: Perché chiederglielo quando mai è a casa?
1: E fa da cena fuori con la frisella preparata a casa.
2: Vabbè, comunque.
0: Ti immagini la cena?
1: Me la porto da casa perché
0: sarebbe
1: la mia
0: bellissima.
1: È più buona. Come quelli che si portano il vino, ci sono.
3: Comunque,
1: no?
3: Non è una ricetta complicata, lentina. No, può farsela pure a casa la frisella.
1: Sì, sì, sì. Però, ripeto, ero fuori ieri sera. Scusate, me la sono mangiata fuori.
0: Mi immagino la scena in un ristorante tristellato che vai lì con la frisella e te la tiri fuori e mangi.
3: Comunque, sai che io fino all'età di 30 anni ero ignaro dell'esistenza delle friselle, perché sono tipiche appunto del sud, e quindi non avevo mai incrociato una frisella nella mia vita.
1: Bontà infinita la frisella, soprattutto se ci metti quei capperi giusti e quell'origano giusto, che deve essere proprio del sud con i sapori del sud.
3: Dop.
1: Proprio così. Amici, vabbè, non volevamo, ma siamo finiti a parlare di mangiare anche.
3: Strano, non capita mai.
0: Subito così l'apertura.
1: Alle 7:10 della mattina. Se avete dei segreti per fare la frisella buona, raccontateceli. Cranberries, sulla di Monte Carlo, e Just My Imagination.

0: Cranberries Radio Monte Carlo. Allora, non era nostra intenzione parlare di friselle,
1: no,
0: alle 7:13 del mattino.
1: Avevamo preparato tutt'altro, sì, tutt'altro.
0: Però ci avete invogliato, cioè, è capitato così per caso, poi ci state scrivendo in tantissimi. E allora la frisella diventa protagonista di questo inizio di Bonjour Bonjour.
1: Dobbiamo spiegare, perché io non credevo, ma come diceva prima Stefano, che fino a un po' di anni fa non sapeva cosa fosse la frisella, dobbiamo spiegare cos'è la frisella, perché ci scrivono dal nord Italia alcuni ascoltatori che non conoscono, delinquenti, la frisella.
2: Frisella o frisa, o insomma si dice in varie declinazioni in base al luogo, è una sorta di, come posso definirla?
1: Un prodotto da forma, prodotto forma da di forma. Ciambella.
2: Esatto, però è piatto, è biscottato, cioè molto croccante, perché
1: sì,
2: viene cotto due volte, quanto mi risulta, dopodiché si impregna d'acqua, è una parte importante per ammollarlo, renderlo più diciamo così masticabile, poi si condisce con qualsiasi ben di Dio.
0: Attenzione, non tantissima acqua, non tantissima, un po', solo per ammorbidirlo leggermente.
1: È come se fosse un, diciamo,
0: un bruschettone,
1: però più, cioè, senza mollica, praticamente è tutto duro,
0: no, è tutto
1: però
0: croccante,
1: che viene appunto messo nell'acqua proprio per quello.
2: Infatti, come la bruschetta, non si farcisce, ma il ripieno viene messo sopra abbondante, dopodiché mordendo devi stare attento a non far cascare i pomodorini, le cose, e casca
1: cade
2: sempre
1: tutto. Ma il bello è anche quello. Ma ci siamo chiesti quanto tempo prima va preparata sta frisella, perché la nostra ascoltatrice Miriam se la sta preparando alle 7 del mattino per mangiarla poi probabilmente al lavoro. Fa di necessità virtù, perché ci dite la regola aurea qual è per la frisella?
3: La frisella si mangia rigorosamente al momento,
1: ecco.
3: Si porta a tavola una ciotolina con dell'acqua fredda, si immerge per un secondo e si condisce con pomodorino schiacciato al momento, olio, sale e un pizzico di origano. Deve rimanere un po' crunchy.
1: Crunchy.
0: Lei sì che la sa fare.
1: Certo, dall'accento si capiva.
2: Sì. Non era di Bolzano, ecco, mi pare di capire.
1: No, però vedi, i professionisti ti portano a tavola la ciotola con l'acqua. Qualcuno addirittura usa l'acqua di mare perché è già salata.
2: Però non si fa, ricordiamo.
0: No, non mettete l'acqua di mare.
1: No, però adesso la commercializzano l'acqua di mare. Ci sono sempre più prodotti fatti con l'acqua di mare. Se vuoi, anche in alcuni supermercati particolari la puoi trovare, l'acqua di mare. Quella...
2: Spero sia un po' trattata, insomma.
1: Trattata, certo.
2: Si fa la stessa cosa in Sardegna per il pane Carasau, il pistocco.
1: Certo.
2: Si imbeve in maniera tale da ammorbidirlo leggermente.
1: Che poi quante volte l'abbiamo bevuta l'acqua di mare e continuiamo a berla.
2: Capito, ma potendo scegliere è meglio di no.
0: È meglio evitarla.
1: Vabbè, io quasi quasi una frisella oggi in questo momento me la mangerei. Ma adesso, altro che
0: no,
1: colazione.
0: Adesso, facciamo.
2: Usi l'acqua di mare, così poi ci divertiamo.
1: Non c'è problema. Media Bazar.

0: Le vacanze romane, Mattia Bazar su Radio Monte Carlo alle 7.20, vacanze al sud invece con, attenzione, la frisa o frisella o fresella, perché stamattina parliamo di questo prodotto tipico del sud Italia, condito come volete, un po' bagnato, ma ci scrivono i nostri ascoltatori, chi da Bari, chi da Lecce, chi da Napoli, si chiama in modo diverso, viene trattata in modo diverso, una è più spessa, quell'altra più croccante, quell'altra più friabile, chiediamo scusa perché ognuno difende la propria frisella, fresella, quello che è.
1: Ma il risultato è sempre lo stesso,
0: buono.
1: È buonissima. Infatti. C'è anche un altro suggerimento ed è anche giusto, quando hai il pane raffermo a casa, va bene, certo. Non hai proprio la frisella, però lo puoi utilizzare ugualmente, così non lo butti via.
0: C'è chi fa il fresella party, in questo caso a Napoli ci dicono che prendono una grande ciotola con l'acqua al centro, tutte le friselle in questo caso vicine, e ognuno la puccia quanto tempo desidera, perché c'è chi la vuole più croccante, chi vuole
1: meno.
0: Più ammollata, che bello.
2: La frisella è conviviale, fa amicizia, avete visto?
0: Non ci avevo mai pensato a un fresella party, adesso quasi quasi lo organizziamo.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300€. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Buon 28 luglio, buon martedì da Radio Monte Carlo con Funny and Cannibals e She Drives Me Crazy. La vera domanda di oggi è: cane e gatto possono convivere assieme così, buttata lì?
1: Ma secondo me sì, perché no? Se li abitui poco guarda alla qua. Volta, piano piano, guarda qui,
0: guarda noi,
1: riusciamo a convivere noi, non ci siamo né morsicati né graffiati fino adesso, e quindi penso proprio di sì.
0: Cane, gatto, top, c'è tutto.
1: C'è tutto qua.
2: Solo non si vedono i due leocorni, esatto. Come disse quello.
0: No, ce la chiediamo perché è scoppiato un caso in Inghilterra con il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, che ha un cane, Axel. Da quanti anni ce l'ha? Da 12 anni mi sembra.
1: Ce l'ha da un po',
0: da parecchio tempo. Che cane è? Un mix tra barboncino e maltese,
1: tra
0: giusto?
1: Un maltese e un barboncino, sì. E la razza si chiama Maltipoo.
0: Maltipoo è una di quelle nuove che si vedono ogni tanto.
1: C'è da un po', viene proprio da lì, e quando la mamma è una maltese e il papà è un barboncino, il cane è un Maltipoo.
0: Vabbè, di fatto il primo ministro Burnham ha questo suo cane Axel, mix, dicevamo, maltese barboncino, e però sappiamo bene che a Downing Street, la sede lì appunto dove va a vivere, dove è andato a vivere, c'è il simbolo dell'Inghilterra di oggi, che è il gatto Larry. E quindi lui che fa? Andy Burnham dice: non posso portare il mio cane a Downing Street perché la nazione, probabilmente gli inglesi, non vedrebbero di buon occhio il fatto che io disturbassi la
1: quiete
0: e la vita tranquilla di sto gatto. E quindi lascia il cane negli uffici decentrati di Manchester del governo britannico.
1: Quindi c'ha il gatto da una parte e il cane dall'altra parte.
0: Lui a Manchester ci andrà una volta alla settimana e vedrà il cane una volta alla settimana.
2: Ma come? Ma non si fa? Ma il cane mi soffre, mi è nostalgico.
0: Però
2: poi
0: lo
2: quando
0: comunque
2: lo vede scodinzola, impazzisce.
0: Però io dico, appunto, si può far convivere insieme cane e gatto? Secondo me sì, potrebbe fare questo tentativo, anche se dice che il cane è un po' birbantello.
1: Si dice che ha un temperamento un po' vivace, è un peperino questo cagnolino.
0: E sappiamo che anche Larry è abbastanza peperino, divertente, si infila ovunque quando arrivano tutti i capi di Stato, i rappresentanti, è sempre in mezzo quando bisogna fare le foto. Il gatto ormai è diventato simbolo lì di Londra e del governo britannico.
1: Ma guarda, poco per volta si potrebbero abituare, anche perché uno potrebbe stare da una parte, l'altro dall'altra.
0: No, vabbè, ma
2: appena descritto la Brexit, tra l'altro. Cioè, sì, ok, conviviamo, però ognuno con i suoi spazi, poi se uno vuole se ne va.
1: Tutto è possibile.
0: In effetti, anche i nostri ascoltatori iniziano a confermare che hanno anche loro avuto lo stesso problema. Ci sono magari coppie che si trovano dopo un po' di anni di altre esperienze, uno che ha un gatto, uno che ha un cane, devono andare a vivere assieme, e come si fa? Si prova a farli convivere piano piano.
1: Piano piano,
0: sì.
1: Certo.
0: Ogni tanto sui social si vedono delle storie di cani e gatti che alla fine iniziano litigando e poi
1: si danno i bacini, si leccano, si grattano.
0: Sempre appiccicati.
2: E dormono acciambellati, bellissimo.
0: Se volete raccontateci le vostre esperienze di cani e gatti.

0: cane e gatto possono convivere tranquillamente. La conferma ci arriva anche dai nostri ascoltatori, l'ha detto anche Teddy Swims, che è il mister su tutto. E quindi siamo a posto.
1: Proprio così, gli amici di Radio Monte Carlo ci mandano le foto dei loro cani e gatti che convivono assieme. Ce n'è una bellissima, Orlando e Meo, con un gatto più grande del cane.
0: Sì.
1: Sono tutti e due ripresi di spalle, diretti verso chissà che cosa, come se fossero davvero due amici. Possono vivere assieme.
2: Protagonisti di un cartone animato, sai, quelle mille avventure che fanno gatti e cani quando si mettono insieme.
1: Stiamo dando dei consigli al primo ministro inglese Andy Burnham. Andy, tieni il tuo cane Axel lì a Downing Street insieme al gatto Larry, che vive da una vita nella sede appunto lì del primo ministro inglese. Secondo me li puoi far convivere, visto che adesso ha deciso lui di tenerli lontani, e invece potrebbero stare assieme.
0: Esatto, non puoi lasciare il tuo Axel da un'altra parte,
1: no,
0: senza neanche fare un primo tentativo.
1: Simo dice: ho tre gatti e un cane, vanno super d'accordo, anzi il mio cane adora i gatti. C'è chi è zio come Alessio, dice lui, di 4 cani e 11 gatti che vivono assieme, e molti tra loro sono veri amici.
2: Bella questa cosa di non chiamarli padroni ma zii, che comunque sì, implica un rapporto familiare, insomma, certo, non subordinato.
0: Due cani, due gatti e una bambina, indovinate chi rompe le scatole.
1: Vabbè, è normale. Poi peraltro gli animali con i bambini tollerano tutto, cioè sono proprio bravissimi,
0: si fanno fare di tutto,
1: a riconoscere quando uno è un bimbo e appunto a farsi fare qualsiasi cosa.
2: E infatti si dice anche che un bambino che cresce accanto a un animale cresca in qualche maniera più responsabile. Tra l'altro, recuperate quel film che vinse l'Oscar, quel film di animazione un paio d'anni fa, Flow, quel film lettone, che narra proprio la storia di questo gatto che a un certo punto incontra un golden retriever, insieme fanno amicizia, attraversano varie peripezie, è un film quasi di fantascienza ma veramente commovente e meraviglioso, Flow.
1: E io continuo a vedere le foto che ci mandano i nostri ascoltatori dei loro cani e gatti che dormono assieme, mangiano nella stessa ciotola, sembra quasi incredibile, ognuno probabilmente riconosce quello che deve mangiare perché comunque sono tutte e due lì, o forse è il gatto che va a curiosare cosa mangia il cane e prova ad assaggiare.
2: Quindi esistono i croccantini unisex, cioè che non, uno non è per il cane, per il gatto,
0: prova
2: vanno
0: ad assaggiarli
2: bene.
0: Così almeno sappiamo se c'è effettivamente una differenza tra quelli del cane e quelli del gatto.
2: Glielo saprò dire.
0: Va, bravo, bravo.
1: Può essere un tentativo. C'è Leona Lewis a proposito di animali su Radio Monte Carlo. Blending Love.

0: Dando un mito con Leonia Lewis in sottofondo su Radio Monte Carlo, che cani e gatti non possano convivere assieme. Gianluca dal Salento ci manda la foto: 6 cani, 19 gatti, tutti vivono insieme in pace e serenità.
1: Certo che sfamarli tutti anche. È un'impresa, la vaccinazione per tutti, vabbè, le cure quando, per tutti.
0: Quando uno ama così tanto gli animali non sta a badare queste cose. Peraltro quanto abbiamo da imparare proprio da loro, che all'inizio si annusano, in alcuni casi magari il gatto soffia un po', il cane vuole giocare, di solito si vedono queste scene, ma dopo poche settimane sono lì che dormono uno appiccicato all'altro.
1: Hai detto una cosa giustissima, dobbiamo imparare dagli animali.
0: E invece no, invece quando dobbiamo insultare qualcuno usiamo dei nomi che ricordano gli animali, quanto di sbagliato c'è.
2: E soprattutto quando vogliamo convivere, questo è mio, no, questo no, tu stai dalle tue parti, erigiamo confini, cose che gli animali non fanno.

0: vacanze al mare o in montagna. Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, portabici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
17: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a €1,79. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
23: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto!
24: Eh già, e poi c'è il clima perfetto! Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma!
23: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: vuoto che c'è. Era allegro Raff quando ha composto questo pezzo. Si è alzato un mattino e ha detto: voglio essere positivo.
1: A me fa venire in mente la particella di sodio della pubblicità dell'acqua. C'è nessuno qua giù. Quella lì da sola nel vuoto.
2: Però alla fine la canzone è allegra, è tutt'altro che triste.
0: Sì, sì, sì, no, ma la canzone è bellissima, siamo noi che stiamo scherzando.
1: Anche perché è una gran bella canzone d'amore, no? No, di due persone, tu ti senti solo, ma trovi la tua metà nella vita.
0: Nel mare ci sono tanti pesci, capisci, no? Come no?
2: Questo verso non c'è nella canzone, per fortuna, onestamente.
0: L'ho aggiunto io.
1: 7.52 Radio Monte Carlo, e invece sono soli i bagnini d'Italia, ce ne sono sempre meno. Pensate che nel Gargano, zona bellissima della Puglia, dove ci sono
2: ce n'è uno solo in tutto il Gargano, deve fare tutta il promontorio.
1: Tutto, quasi. Stanno cercando bagnini a tutti i costi e mettono degli stipendi molto alti, 1.700 euro al mese per i giovani, giovane che
2: molto
1: vuole fare.
2: Molto alto, insomma.
0: Dai. Un ragazzo che magari studia, fa l'università, avercene 1.700 euro al mese.
1: È vero che è un lavoro, poi qualcuno dirà non è così, dove ti spacchi anche se vuoi la schiena, un po' perché hai responsabilità, un po' perché ci sono i bagnini che non soltanto fanno quelli che salvano le persone, ma devono
0: puliscono e sistemano la spiaggia. Ma sai perché non trovano nessuno? Perché è vietato guardare il cellulare e quindi non vogliono rinunciare ad avere il cellulare in mano, perché non devono distrarsi e quindi non accettano più di fare il bagnino.
1: Secondo me un po' anche perché ci si è impigriti e quindi alla fine di andare lì tutto il giorno sulla torretta a guardare, a controllare, a fare dalla mattina alla sera, è vero che il beneficio è quello, si dice, no? Di beccare turiste e essere conquistatori.
2: Beh,
1: però
2: sì, c'è un fascino. Poi siamo tutti cresciuti negli anni 90 con Baywatch, questo telefilm che ci ha dato un'idea un po' distorta, appunto, dei bagnini. Non sono esattamente così.
0: Io non ne ho
2: italiani.
0: Mai visto uno così, però.
2: Ma anche le donne, scusi, vogliamo parlare di questo?
0: Vabbè, dai, subito tu.
1: Donne bagnina ce ne sono pochissime da noi in Italia.
2: Rimediamo. Quindi si rilancia anche il turismo, io ve lo dico, è un'idea.
1: Se siete alla ricerca di un lavoretto per l'estate, da quelle parti, a Rodi Garganico in modo particolare, gli stabilimenti balneari cercano bagnini a 1.500-1.700 al mese. Ma c'è, a proposito di bagnini, la storia di questo ragazzo giovanissimo, 17 anni, a Torvaianica, siamo nel Lazio, Dennis si chiama, che in un giorno è diventato eroe, anche se lui dice non chiamatemi così, ha salvato la vita a 8, fatemi dire, imbecilli, perché c'era la bandiera rossa, si sono buttati lo stesso in mare e lui è andato a salvarli.
0: Ma questo è un ragazzo incredibile e gli altri hai ragione, sono degli imbecilli. Dai. C'è la bandiera rossa, c'è il mare agitato, è pericoloso e tu vai a fare il bagno, ma perché?
1: Spero tanto che vengano multati, perché altrimenti non si spiega come si possa permettere a chi ha appunto facoltà, pur essendoci la bandiera rossa, di buttarsi in mare sperando poi che qualcuno, nel caso in cui tu fossi in difficoltà e quasi sempre ti ci trovi, venga a salvare.
2: La stessa cosa capita purtroppo anche nei laghi, che spesso non sono presidiati, insomma state molto attenti a tuffarvi, perché veramente potrebbe costare caro.
0: Sapete qual è il problema? Che la maggior parte della gente dice tanto io so nuotare.
1: È così, infatti, e purtroppo poi finisce male, spesso e volentieri, per cui fate attenzione. E bravi questi ragazzi che si impegnano, come questo caso Dennis, 8 persone salvate in un giorno, non è facile.

0: Simon, Arga Funkel, Sora di Monte Carlo, la colonna sonora di quel bellissimo film Il Laureato, Mrs. Robinson. A proposito, congratulazioni, ci sono tanti ragazzi e ragazze che si stanno laureando proprio in questo periodo, alla fine del mese di luglio. Li vedo in giro tutti vestiti, impinguinati sotto il sole a festeggiare.
1: Ma che carini che sono, sì, tutti però vestiti bene, proprio col vestito nuovo, cioè la corona d'alloro.
0: Li riconosci per quello, corona d'alloro sulla testa, li vedi camminare per la città, davvero, con i genitori dietro commossi che i loro bimbi si sono laureati.
1: E pieni d'orgoglio.
0: Certo, come no.
1: Ci sono le news meteo, autotraffiche e poi ancora bonjour bonjour.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 7:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il calcio, Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra con l'ipotesi Ranieri come direttore tecnico dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno illustre sulla panchina azzurra, e cioè quello di Antonio Conte. Cambiamo argomento, arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto, gasolio alla pompa che costerà 17 centesimi in meno. Salta l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi ulteriori interventi, riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Francia, è un 31enne con turbe psichiche, uomo fermato a Parigi per aver accoltellato 3 donne, 2 di loro sono in gravi condizioni. Sarebbe il gesto di un folle e non un'aggressione di matrice terroristica. L'uomo tuttavia avrebbe detto: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Ed è bufera in Germania dopo l'attentato al Gay Pride di Berlino. A 2 mesi dal voto nel paese si poteva evitare, ha ammesso il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS, affermando: mio figlio è stato vittima di un lavaggio del cervello. Stati Uniti, Donald Trump afferma di aver voluto dare un'altra chance all'Iran con lo stop ai raid sul paese. Il presidente americano afferma falsa la notizia della carenza di munizioni. Replica Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Chiudiamo con un'ultima ora che giunge dalla Cina, dove un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano torna ad espandersi verso l'Italia e l'Europa centro-orientale, dove si rafforzerà nei prossimi giorni causando una marcata intensificazione del caldo. Ci attende una severa ondata di calore che accompagnerà almeno tutta la prima settimana di agosto, con temperature intorno ai 40 gradi dal weekend. Per oggi massime diffuse di 34-35 gradi, con punte di 36 gradi sulle regioni tirreniche e al sud. Sul fronte del tempo segnalo solo qualche temporale sulla Sicilia. Sul Principato di Monaco sole e tempo stabile con una massima intorno ai 30 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Al nord Italia, lungo la A34, troviamo code sul nodo autostradale all'altezza dell'allaccio con la A4 in direzione Venezia, incolonamenti tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest, svincolo Palmanova in direzione Venezia. Sulla A24 la Roma-Teramo, lavori tra Sergi e Colle d'Ara San Gabriele verso Teramo. C'è invece una perdita di carico sulla A12, la Roma-Civitavecchia, tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli, per chi sta procedendo verso la capitale. In Lombardia sulla A4 code per traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna, traffico rallentato per lavori tra 1 chilometro prima dell'incrocio Monastir e 2 chilometri dopo l'incrocio Elmas verso l'incrocio Cagliari. Infine sulla statale 330 di Buon Viaggio c'è un incidente all'altezza dell'incrocio Bottagna. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Scusate, ma come? Anche sulla statale buon viaggio c'è l'incidente, non si può, ma scusa.
1: Buon viaggio.
2: Ho capito, ma gliela gufi così a chiamare una strada così.
0: Infatti c'è stato l'incidente.
2: È come chiamare un treno il puntualissimo, cioè lo sai come va a finire.
0: Tanto quello non è credibile.
1: Non puoi chiamare un treno così in Italia.
0: Buongiorno amici, speriamo tutto bene dalle vostre parti, sulle strade, sulle autostrade, sui treni, ovunque, anche se sappiamo bene che invece sono giorni complicati non solo per chi va in vacanza, ma anche perché ci sono lavori tra Milano, Roma, all'altezza di Firenze, quindi l'Italia divisa in due. C'è gente costretta a spostarsi prendendo il pullman addirittura.
1: Io spero che prima o poi gli elicotteri possano essere alla portata di tutti, che costino poco, perché no?
0: Inquiniamo ancora un po', va bene lo stesso.
2: E poi il parcheggio dove la metti, scusa?
1: Dove parcheggi un elicottero?
0: Sul terrazzo di qualcuno, Monica. Via. Buongiorno amici, Davide, Monica, Stefano, Andrea e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour, come sempre fino alle 10 a tenervi compagnia su Radio Monte Carlo. Always there, lo dicono anche loro, l'Incognito.

0: Incognito e All the Zero alle 8 e 7 minuti per la serie Dilettanti allo sbaraglio, quel pasticciaccio brutto della nazionale di calcio. Andata in scena ieri. Siamo di nuovo senza un commissario tecnico, Andrea Pirlo, mentre eravamo in onda ieri, che sembrava potesse essere il salvatore della nazionale.
1: Beh, adesso, salvatore no, però comunque insomma c'era una direzione, quantomeno c'era un programma, un verso verso il quale andare.
0: Ecco, si è fatto da parte perché ha detto, ha capito che non sarò l'allenatore, dopo che nessuno gliel'ha mai detto di fatto, perché non c'è mai stato un comunicato ufficiale come ci si aspettava da parte della federazione. E ieri sono volati gli stracci, Malagò da una parte, il ministro Abodi, il ministro dello sport dall'altra, Maldini il direttore tecnico,
2: il direttore tecnico
0: e tutto il resto
1: ormai ex, perché dopo due settimane dall'incarico affidatogli con grandi speranze ha detto: ah, se non c'è Pirlo allora me ne vado anche io, e quindi siamo d'accordo.
0: Che brutta figura,
2: una situazione ridicola nel vero senso della parola, possiamo dire una situazione all'italiana.
0: Sì, mi spiace perché poi in Italia ci sono un sacco di cose che funzionano, ma in questo caso da un po' di tempo possiamo dirlo, il calcio no. Poi uno potrebbe anche giustamente ragionare e dire chi se ne importa, è pur sempre però una grande macchina da soldi, ci sono un sacco di persone che ci lavorano, c'è comunque anche uno spirito di nazione che ci vorrebbe vedere orgogliosi della nostra nazionale di calcio come lo sono altri paesi, e invece anche su quello facciamo brutte figure in giro per il mondo.
2: Io puntavo molto su Maldini e Leonardo, devo dire, su questa però coppia, invece non lo so.
1: Strano, due del Milan che hanno giocato anni, hanno vinto tutto.
0: Seriamente, anche loro non si sono comportati bene, anche perché, che come dice oggi Massimo Mauro, ex giocatore, ex allenatore, oggi commentatore televisivo, in un'intervista sul Corriere della Sera, non è che tu decidi di fare il direttore tecnico della nazionale per imporre un nome insindacabile che è quello del commissario, o Pirlo o me ne vado. Lì doveva essere fatto un altro tipo di lavoro per ricostruire la nazionale, per ricostruire la filosofia, lo spirito, trovare dei giovani, non dire o si mette quello che dico io o me ne vado.
2: È vero, dai, poi c'è stata anche la mancata convergenza sui nomi di Palladino e Thiago Motta subito dopo Pirlo, e quindi se ne sono andati
0: allenatori,
1: e soprattutto Pirlo era un piano B, perché si era parlato subito di Guardiola annunciandolo senza averci ancora nemmeno parlato, insomma tutto un pasticciaccio.
0: Sì, come ha detto, anche queste cose le fai se devi fare il colpaccio Guardiola in silenzio, lo contatti, non ti fai beccare, trovi l'accordo, lo comunichi, non trovi l'accordo, finisce lì, e allora puoi presentare qualcun altro. Ma non è che metti in piazza, forse prendiamo Guardiola, poi non va bene, fai la figura e poi prendi uno che comunque non è ai suoi livelli, difficile essere ai livelli di Guardiola, e avrebbe fatto comunque una brutta figura, dai.
2: Comunque,
0: e anche, scusate, sulla questione Pirlo, le scommesse, la Russia, prima di annunciarlo fai due controlli.
2: Vabbè. Comunque Malagò adesso allora riprende tutto in mano e vedremo se sarà Mancini oppure no, anche perché Malagò puntava su Mancini già prima del nome di Pep Guardiola.
0: Oggi dovrebbe annunciare, si dice dopo mezzogiorno, il nuovo commissario tecnico sarà Mancini, qualcuno dice Conte, vedremo.
1: Bene, se lo vediamo salire al Quirinale capiremo che è lui. Perché praticamente sono le consultazioni,
0: esatto.
1: Siamo a quel livello.
0: Non è proprio facile in Italia decidere, a quanto pare. Poi ci ridiamo su, ma in ogni campo, da questo o dall'altro, le cose cambiano poco.

0: tu mi porti su, Pep Guardiola avrebbe dovuto portarci su, l'hanno detto anche Jovanotti e Giorgia,
1: no.
0: E poi siamo ricaduti ancora
1: l'allenatore,
0: con la nostra nazionale.
1: L'allenatore della nazionale, l'idea Pep Guardiola già sfumata prima ancora di praticamente concretizzarsi, sfuma anche quella di Andrea Pirlo. Oggi vedremo se ci sarà questo agognato nome del nuovo commissario tecnico che dovrà risollevare davvero la nazionale di calcio.
2: Sì, c'è il Consiglio federale intorno a mezzogiorno, giusto? E quindi potrebbe uscire già oggi il nome di questo nuovo CT che avrà una bella gatta da pelare, insomma, non sarà semplice per lui,
1: non vorrei
2: chiunque
1: essere,
2: sia.
1: Né, infatti, non vorrei essere nei suoi panni.
0: No.
1: Chi è questo? È il nuovo allenatore della
0: Magari,
1: nazionale?
0: Magari, speriamo.
1: In esclusiva.
3: Un saluto sempre pieno di energia, football power, new fashion a tutti voi, amici di Radio Monte Carlo e al contempo stesso a tutti i vostri telespettatori.
0: Oh, buongiorno Lapo, ma scusi, che cosa c'entra lei con la nazionale di calcio?
3: Ah, c'entrasse come? Ieri, dopo che si foste dismesso Maldini, mi aveste chiamato niente meno che il presidente Maga Magò in persona.
1: Presidente Malagò, il presidente della Federcalcio, no? Maga Magò.
3: E mi aveste detto che voleste affidastemi la guida tecnica di tutte le nazionali di calcio, Pulcini compresi.
0: No. Ma dai, possibile?
3: Anche se non capissi perché al telefono continuasse a chiamarmi Antonio.
0: Mi sa che aveva sbagliato numero, Malagò.
3: E io avessi subito redigiuto, reditto,
1: certo,
3: insomma,
1: sì.
3: Avesti scritto un programma in 50
0: Quanti?
3: Punti che rivoluzionassero il calcio italiano.
1: 50 punti addirittura, Lapo.
3: Punto primo, i calciatori italiani fossero troppo scarsi, servisse molto più budget, molto più cash per il calciomercato.
0: Ma che calciomercato? In nazionale calciomercato?
3: Se noi investissimo più soldi, potessimo comprarci tutti i giocatori più forti. Mbappé, Dembélé, Pere Pepe.
1: Sì, certo, sono francesi questi.
3: Ma noi li naturalizzassimo, gli fabbricastimo un passaporto falso,
1: certo.
3: E gli cambiastimo nome, li chiamastimo Mbappetti,
1: certo.
3: Dembeletti e dicestimo che fossero nati a Busto Arsizio.
1: Guardi Lapo, mi sa che non si può fare.
3: Punto secondo, restyling totale, basta con la maglia azzurra.
0: Ma cosa dice Lapo, è matto?
3: Quando le altre squadre vedessero le maglie azzurre, si ringalluzzì stessero, dicessero oggi giochiamo contro l'Italia, dobbiamo dare tutto, se invece scendestimo in campo con una maglia fucsia a pallini verdi al contempo stesso, ci sottovalutassero e li prendessimo di sorpresa.
0: Sono un po' perplessa, ma se lo dice lei.
3: E infine, dulcis in fungo, punto terzo, io avessi una tattica infallibilistica per qualificarci sia ai mondiali.
1: E qual è?
0: Quale sarebbe?
3: Li organizzassimo noi, così avessimo il posto sicuro.
1: Ma non si può.
3: Forse è un'idea geniale.
1: Come no?
3: E questo fosse l'ultimo punto.
1: Vabbè, scusi Lapo, ma non aveva detto che i punti erano 50?
3: L'avresti detto così per impressionare. L'importante forse è la qualità delle idee,
1: sì,
3: non la quantità.
1: Quello è il problema.
3: Ed io sono felice di ciò.
0: Vabbè, comunque ha fatto il nome di tutti i giocatori francesi, ma anche loro sono stati buttati fuori comunque.
1: Sì.
2: In effetti neanche loro hanno vinto i mondiali, quindi siamo pari più o meno.
1: Con una maglietta fucsia come la vedreste invece.
0: A pallini, a pois.
2: Ma perché no?
1: Teniamoci l'azzurro, almeno quello che resista. 8:17 Radio Monte Carlo, Michael Jackson, Bad.

0: Bad con Michael Jackson. Lasciamo da parte il calcio, amici, lasciamo perdere tutto, parliamo di una cosa invece bella per l'Italia: i mondiali di scherma di Hong Kong, con un oro, la nostra Martina Favaretto, che ha battuto in un derby, una finale tutta italiana, Arianna Errigo, che ha conquistato quindi l'argento.
1: 24 anni contro 38 anni.
0: Vabbè, però complimenti a tutte e due.
2: Generazione di vincenti che arriva, l'Italia nel fioretto è sempre stata tra le migliori del mondo e si sono confermate anche questa volta, brava Favaretto nel fioretto.
0: Quindi andiamo benissimo.
1: Ha fatto anche la rima.
2: Mi piace.
0: Andiamo benissimo in tutti gli sport tranne che il calcio. Parliamo nemmeno di sto calcio che ormai ci sta dando solo delusioni. 8:21, grandi soddisfazioni invece col quiz.
2: Come no, guardi.
0: Vediamo oggi, caro Andreoli, se indovinate voi e soprattutto i nostri ascoltatori la canzone disco estate. Come sempre, non so che nota abbia scelto il nostro Mattia Brenna regia.
1: Le cuffie le ho, aspetta che mi concentro, silenzio, chiudo gli occhi.
0: Ti senti
1: e
0: un po'
1: ascolto.
0: La signorina Longari.
1: Sì, sono
0: nella cabina.
1: Sono concentrata, eccomi
0: va bene,
1: qua.
0: Vedi, devo fare la stessa fine, sentiamo come inizia la canzone disco estate di oggi. No, ragazzi.
1: Sì.
0: Troppa ne hai fatta sentire, Mattia, troppa.
1: È facile.
0: Stefano, tu dovresti indovinarla.
2: Guardi, ho dei sospetti, ma
0: no.
2: Mi ha trovato impreparato.
0: Allora, vi dico già che è una canzone italiana e soprattutto a te piace molto, te
1: no,
0: lo dico
1: no,
0: già.
1: No, ma è facile,
0: basta.
1: Dai, è facile.
0: 342-414-1762, nome dell'artista, titolo della canzone, facciamo giusto risentire per i più distratti la nota e poi via con i messaggi.
2: Ah! No,
1: dai.
2: Non ho capito, no.
1: No,
2: facevo
1: ma come
2: finta.
1: No, dai.
2: Non mi viene, ragazzi, che vi devo dire?
0: Tra poco vi raccontiamo tutto, ma dateci dentro coi messaggi, anche perché, ripeto, è facilissima.

0: Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis in programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Sherry Cross, Radio Monte Carlo. Ci pensate mai alla facilità che abbiamo di prenotare un volo aereo? Beh, oggi, qua.
1: In un attimo, prenoti e parti.
0: Se vuoi, prendo il cellulare e in un attimo con l'app decidi dove andare anche stasera. Un volo alle 8 ti porta dall'altra parte del mondo.
2: Beh, vale quasi per qualsiasi cosa oramai,
0: sì,
2: no?
0: Sì, però
2: la tecnologia ci consente di fare cose che una volta dovevi andare in un posto preciso, fare una fila, parlare con una persona in carne e ossa, insomma, ci hanno veramente fatto risparmiare tantissimo tempo.
1: Sì, però adesso in un attimo prenoti anche un volo aereo, dai, è una cosa meravigliosa.
0: Prima devi entrare in agenzia, capire i tempi, gli orari, qui li monitori con un'app, cioè davvero, l'altro giorno stavo così cincischiando e dico, ma prenotiamoci un volo.
1: Ma certo, ma perché stare a casa un weekend?
2: Per andare dove,
1: ma partiamo a caso, voleva scegliere una destinazione a caso, ho detto, dove costa meno vado.
0: Ogni tanto mi è capitato di farlo, sono finito una volta a fare Capodanno a Timișoara in Romania, peraltro Capodanno bellissimo, proprio per così, ho preso a caso una località, coincidevano gli orari e i giorni, dico andiamo a visitare un paese nuovo, diverso.
2: Per i nostri nonni, ma anche solo per i nostri genitori, sarebbe stato veramente impossibile, impensabile.
0: Però questo ha portato anche al fatto che ormai, cioè, sulle nostre teste vola qualsiasi cosa. Due giorni fa abbiamo avuto il record mondiale in Italia dei voli, uno ogni 10 secondi.
1: Pensa che traffico che c'è lassù.
0: Capito,
1: anche adesso.
0: È lì il problema, con tutto anche il rischio dell'inquinamento. Non è un caso isolato, il traffico aereo cresce da settimane, siamo, è vero, in estate, c'era questo vecchio limite caduto già 3 volte nel corso di questa estate, diciamo i record precedenti di 8.350 voli in un giorno è stato abbattuto, perché sono molti di più, siamo a quasi 8.500.
1: E non siamo ancora ad agosto, vedremo che cosa succederà, perché secondo me questo traffico aereo è destinato ad aumentare.
0: Noi abbiamo avuto in Italia questo record, ma ormai è un record mondiale, perché il 23 luglio è stata registrata la giornata con il maggior numero di voli commerciali mai monitorati in 24 ore. Siamo arrivati a 153.000 e passa.
2: Certo, sono tanti e sappiamo l'impatto ambientale degli aerei è molto alto, quindi insomma non è che è per forza una bella cosa,
0: no.
2: Però io direi una cosa, visto che sono tutti questi aerei, quando c'è un treno fermo per 3-4 ore, facciamo arrivare un aereo lì, tiriamo su tutti con una scaletta e portiamo la gente a destinazione.
0: Come
1: no? Scaletta, beh, giusto.
0: Facile. Vabbè. Buon viaggio a chi deve prendere un aereo e in bocca al lupo anche a quelli che hanno paura, sappiamo sono sempre tanti, di volare, tranquilli. 8:33, Andreoli, se ti dico ti telefono no, ti telefono no.
2: Adesso sì che ho capito.
0: Il nostro disco estate di oggi, bravi a voi.
3: Radio Monte Carlo, disco estate.

0: bellezza di questa canzone contenuta nell'album Puzzle, Gian Nannini, fotoromanza, anno 84. Devo fare ammenda perché io sono un grande fan della Nannini, soprattutto quella degli anni 80, di questo periodo, veramente un pezzo epico, meraviglioso.
1: Non hai riconosciuto il disco Estate dalla nota del quiz e ti ho detto guarda che a te piace lei la canzone, sì. Sicuro.
2: E tra l'altro gli ascoltatori l'hanno subito indovinata, in tantissimi, non hanno sbagliato nulla.
1: Disco Estate di oggi, Radio Monte Carlo, quell'anno ha vinto il Festival Bar, Vota la Voce, c'era anche quel concorso, e il Telegatto d'Oro come miglior testo dell'anno.
0: Lo Zecchino d'Oro non l'ha vinto, no. Non ha partecipato.
2: Ti telefono? No, oggi non si potrebbe più dire. Cosa si dice? Ti WhatsApp o no?
1: Ti WhatsApp, sì, infatti. A proposito di WhatsApp, Serena da Torreglia ci dice: ah, quante volte da bambina quella canzone l'ho mandata nel jukebox del campeggio.
2: Ah, che ricordi.
1: Manda la canzone. Il nostro disco Estate, domani 8.35 ce ne sarà un altro da indovinare, tutto agosto, anche se noi non ci saremo, a quest'ora ci sarà pur sempre un ricordo delle estati passate.
2: Sempre alla stessa ora troverete il disco Estate.
1: E poi venerdì, ultima puntata di stagione per noi di Bonjour Bonjour, grande festa.
0: Un fuoco di fila, scoppietterà una canzone dietro l'altra.
1: Tutte le canzoni più belle delle ultime estate. Questa è nuova, Sienna Spire.

0: Raffinata, elegante, lei è Sienna Spyro con Material Lover a Radio Monte Carlo.
1: Avete capito bene, venerdì è l'ultima puntata, no? Ci stanno scrivendo, ma abbiamo sentito bene? Sì, è l'ultima puntata.
0: Dobbiamo dormire.
1: Poi non sappiamo se a settembre torneremo, ancora non si sta...
0: E davvero, non ci hanno ancora confermato?
1: No, che se diciamo così poi iniziano a scrivere, meno male, finalmente!
2: Ecco, lasciamo un po' di dubbio, ma non troppo, Lentini,
1: No, no, pare, sembra che...
2: Dal primo settembre, bonjour, tornerai in onda, ma intanto pensiamo a queste ultime scoppiettanti puntate.
1: Sì. Stiamo dando il meglio di noi, non si sente?
0: Ma come no, certo che si sente!
1: State qui che tra poco ci sarà il meglio del meglio, il Geographic, mi raccomando, impegnati Andrea.
2: Adesso mi ha messo la pressione,
1: lo so,
2: scusi.
1: Apposta, tra poco.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Always con Bon Jovi, che carica questa mattina, questo martedì. Siete su Radio Monte Carlo, buona estate da noi di Bonjour Bonjour.
1: E sempre a quest'ora che cosa succede qui a Bonjour Bonjour a Radio Monte Carlo? Che c'è il Geografica.
0: Pronti.
2: Oggi potremmo parlare di tante cose, c'è l'imbarazzo della scelta, il papocchio che è successo alla nazionale di calcio, i treni che al minimo inconveniente paralizzano tutto il paese, il su e giù delle accise, facciamo lo sconto, non lo facciamo, va bene, lo facciamo però sbrigatevi, l'offerta termina domenica fino al 6 agosto, così puoi partire per l'andata, del ritorno ti arrangi. Tutte queste cose hanno un comune denominatore, l'approssimazione, che è una grande caratteristica italiana, quasi proverbiale, l'incapacità di guardare avanti, di fare un piano e soprattutto di metterlo in pratica, perché i piani sono capaci tutti a farli, non ci vuole niente. Noi siamo famosi per altre virtù che in qualche maniera ci hanno sempre tirato fuori dai guai. Ci salviamo con l'inventiva, la creatività, il colpo di genio, quelli che portano a casa il 24 dall'esame e hanno studiato solo la notte prima, che peraltro ci rendono anche simpatici agli occhi del mondo. Ah, gli italiani, quei guasconi, quei pasticcioni. Che poi il bello è che non siamo tutti così, manco per niente. In Italia è pieno di persone precise, preparate, che lavorano bene, rispettano le scadenze e programmano ogni dettaglio. Solo che per qualche misteriosa ragione non vengono mai coinvolte quando si tratta di programmare e organizzare qualcosa. Restano chiuse in un ufficio davanti a un foglio Excel compilato perfettamente, mentre fuori c'è la tempesta e qualcuno grida: tranquilli, abbiamo risolto. Ed è proprio lì che bisognerebbe preoccuparsi, perché noi non preveniamo i problemi, preferiamo aspettare che diventino emergenze, così possiamo dare il meglio. L'emergenza a noi ci esalta, se c'è tempo per organizzarci ci annoiamo, se invece mancano 12 ore, 3 autorizzazioni e qualcosa sta per crollare, improvvisamente diventiamo tutti Leonardo da Vinci. L'Italia è un paese che non fa manutenzione, la manutenzione è noiosa. Però alla fine, incredibilmente, le cose in qualche maniera un po' rattoppate funzionano male, in ritardo, grazie a un cugino che conosce qualcuno, ma alla fine funziona. È questo che ci frega, il colpo di fortuna finale, perché ogni volta pensiamo: hai visto, anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Siamo come quegli studenti svogliati ma geniali, quelli che li guardi e ti viene da dire: questo qua se si applicasse chissà dove potrebbe arrivare.
1: È vero, però succede come a scuola, no? Si studiava all'ultimo momento e poi alla fine si portava a casa la sufficienza.
0: È quello. Quante volte me lo sono sentito dire, caro Stefano: ah, se suo figlio si applicasse, dicevano ai miei.
2: Ma pensa un po',
0: vedi,
2: chi l'avrebbe detto?
0: Appunto.
2: Le è andata male, mi dispiace.
0: Grazie per il tuo Geografico, come sempre.

0: con Cool and the Gang su Radio Monte Carlo. Buona estate, buon luglio, quasi ad agosto, manca poco.
1: Sì, siamo lì, è dietro l'angolo agosto.
0: E siamo anche pronti dietro l'angolo a indovinare il personaggio misterioso di oggi. Chi è?
1: Chi sarà mai il personaggio di oggi? Uomo, donna, personaggio di fantasia, gli indizi sono questi: Bacchette, Tarzan, Lily.
0: Bacchette, Tarzan, Lily. Oddio, questo nome mi porta un po' fuori, però le bacchette...
2: Faccia Tarzan!
0: Chi è? Le bacchette mi fanno venire in mente...
2: Giappone, il sushi,
0: quello?
2: Mangiare.
0: È quello.
1: Sai che non ho ancora imparato io?
0: È male.
1: Faccio un disastro.
2: Magari è uno tutto. Bravissimo col sushi, che ne sappiamo.
0: Io lo so.
1: Ripetiamoli, bacchette, Tarzan e Lily.
0: Diteci voi se avete una illuminazione, chi potrebbe essere il personaggio di oggi, 342-4141-762.
1: Tarzan mangiava con le bacchette?
2: Non credo.
0: Vabbè, chissà, loro saranno più bravi di noi a indovinare. Ora news, meteo, autotraffic e poi ancora bonjour bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti approntato dal governo. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Stati Uniti, Donald Trump ribadisce che lo stop ai raid sull'Iran non è stato dettato da carenze di munizioni da parte del paese. Ho voluto dare una chance a Teheran, ha spiegato il presidente in un'intervista ad Axios. L'Iran intanto ribadisce trattative su Hormuz solo con l'Oman. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Attacco delle forze di Kiev a Mosca e alla regione circostante con un centinaio di droni. Colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Zelensky vedrà intanto oggi alla Casa Bianca Donald Trump. Torniamo in Italia con la cronaca. Un incendio è scoppiato all'alba di oggi alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. In ospedale perché leggermente intossicato il custode della struttura. Secondo Save the Children sono circa 1500 le vittime di tratta identificate nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea. In Italia le vittime minorenni identificate nello stesso periodo sono 65, corrispondenti al 3,4% del totale. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra dopo la rinuncia di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno, quello di Antonio Conte. Nelle ultime ore sfumate le ipotesi Thiago Motta e Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano torna ad espandersi verso l'Italia e l'Europa centro-orientale, dove si rafforzerà nei prossimi giorni causando una marcata intensificazione del caldo. Ci attende una severa ondata di calore che accompagnerà almeno tutta la prima settimana di agosto con temperature intorno ai 40 gradi dal weekend. Per oggi massime diffuse di 34-35 gradi con punte di 36 gradi sulle regioni tirreniche e al sud. Sul fronte del tempo segnalo solo qualche temporale sulla Sicilia. Sul Principato di Monaco sole e tempo stabile con una massima intorno ai 30 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 code a tratti tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa per traffico intenso in direzione Torino. Sempre per traffico sulla A7 incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 verso il capoluogo Ligure. Infine sulla statale 280 dei Due Mari traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Nicastro in direzione Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: 3 minuti, buongiorno da parte nostra, quelli di Bonjour Bonjour, Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e Mattia Brena che è in regia. E bravi anche oggi perché avete indovinato il personaggio misterioso.
1: Era proprio facile oggi, Hanno indovinato tutti sì. E sono stati tanti sì. Come al solito. I tre indizi erano bacchette, Tarzan e Lily.
0: Noi abbiamo provato a buttarvi fuori strada con bacchette, sarà mica un giapponese
1: sì,
0: che mangia il sushi.
1: Non c'è stato niente da fare
0: no,
1: invece.
0: No.
1: Allora, in tanti abbiamo detto che hanno scritto e Cristina ha riassunto bene tutto perché ha spiegato anche gli indizi. Il personaggio era Phil Collins.
0: E gli indizi, spieghiamoli.
1: Allora, bacchette, Tarzan e Lily, e Cristina ha detto bacchette perché è un famosissimo batterista, ha composto le musiche del film di animazione Tarzan e ha vinto pure l'Oscar, e Lily Collins e sua figlia, famosa attrice,
0: certo.
1: No? L'avete visto Emily in Paris?
0: Sì, ha fatto un sacco di serie, quindi ormai è molto conosciuta tanto quanto il padre. Bravissimi voi che avete indovinato Phil Collins, il personaggio di oggi. Buongiorno da Bonjour Bonjour, ritroviamo i Level 42, quelli di Something About You.

0: Prossimi viaggi che vorrei fare, l'isola di Wight, che c'entra con i Level 42, loro arrivano dall'isola di Wight, sì. Questa isola sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Something About You, ho un amico che ci andrà, ci è già stato, mi ha raccontato che ci sono dei cottage bellissimi, non c'è turismo, si sta molto bene, quindi mi ha fatto venire voglia.
1: Ci fanno ancora i concerti come capitava negli anni 60 e 70?
0: Sai cos'è l'isola di Wight?
1: Mamma che vecchiume, ragazzi.
2: Ma perché come?
0: Non la conosce?
2: Ragazzi, la conoscono tutti questa canzone, dai,
1: la conosco pure io, però insomma, ho un po' di pudore.
0: Ma che pudore? Andiamo tutti assieme lì all'isola di Wight, facciamo noi un concertino.
2: Ma scusami,
0: dai,
2: poi il karaoke, chi non
0: appunto
2: la canta?
0: Loro arrivavano da lì, Level 42. Questa era di Monte Carlo, 9-8 minuti. Voi dove state andando invece, amici ascoltatori? Vogliamo sapere, fate da sentinelle sul territorio, mandateci le foto dei cartelli dei distributori di benzina e vogliamo il prezzo del gasolio e del diesel per vedere se è già diminuito grazie a questo sconto di 17 centesimi deciso ieri dal Consiglio dei Ministri.
1: Non barate, non mandate la foto con la benzina 1200 lire che ce ne accorgiamo che la foto è vecchia, mi raccomando.
2: 17 centesimi ma fino al 6 di agosto, ecco. E poi vedremo che cosa succederà.
0: Prima nel Geographic, se ve lo siete persi lo ritrovate sul sito radiomontecarlo.net nella sezione podcast, Stefano parlava proprio del fatto che in Italia siamo abili a mettere le toppe, questo è proprio un rattoppino piccolino fino al 6 agosto, tu parti per le vacanze e poi come torni?
1: Parti con le taniche ovviamente.
0: Certo.
1: Te le metti nel bagagliaio e il viaggio è assicurato.
0: Non si può fare. No, il 4 agosto decideranno altre cose, però ora non scherziamoci su troppo. Il prezzo è schizzato troppo alto. E hanno provato a mettere questa toppa a 17 centesimi, ma non ci sono sufficienti soldi.
2: Sì, per riportare il prezzo più vicino a quello della benzina.
0: Perché solo il diesel viene scontato, la benzina resta com'è, è un po' più bassa oggi rispetto al diesel, quindi adesso si uniformerà.
1: Intervento importante perché, insomma, rispetto a un pieno di 7 centesimi al litro non sono poca cosa, certo. Però chiaramente solo temporaneo. Pochissimi giorni
0: solo per il diesel e molti che hanno abbandonato il diesel si arrabbiano adesso. Beh, perché dico ma scusa,
2: c'avevo anch'io un diesel un po'
0: vedi
2: di tempo fa,
1: è cioè, un diesel si ricorda?
0: Sì, Andreoli ce l'ha ancora, vedi, è stato furbo Andreoli.
1: Io no, aspettavo questo momento qua ragazzi.
2: Lui sta aspettando,
1: l'ho saputo fin da principio
2: che la sua macchina diventi d'epoca.
0: Così non paga più il bollo.
2: Sì,
0: No, è perché scusate, anni fa no, il diesel bisognava dismetterlo perché inquinava e adesso
1: in molte città non si può circolare con i cari vecchi diesel Euro 5.
0: E infatti adesso abbassano il prezzo del diesel.
2: Forse anche per tutti i camionisti, no? Perché
0: certo,
2: di solito i camion vanno sostanzialmente a diesel.
0: Certo, perché poi la ricaduta è ovviamente su tutti i prodotti che vengono trasportati su gomma, che rincarano.
1: E comunque la mia macchina, solo per il fatto che ci sono seduto io, capito?
0: Vale,
1: è già
0: vale,
1: un pezzo
0: certo
1: da collezione, certo.
0: Vogliamo sapere se il prezzo si è abbassato, ditecelo voi, dai.

0: Un in bocca al lupo a Harry Styles. Ha dovuto annullare dei concerti per problemi di salute. Sì. Ha lavorato troppo, evidentemente.
1: Pare. In Brasile qualche giorno fa si è sentito poco bene e quindi ha dovuto annullare il concerto.
2: Quella malattia che chiamano tour illness, la malattia da tournée, insomma, che ci insegna che anche i super VIP, anche i grandi artisti, ogni tanto devono staccare un po' la spina, se no sbanghete.
0: Cioè, vuoi mettere, sai che stress, salire sul palco, allora, girare così per il mondo.
1: Di sicuro vita privilegiata, però è anche vita molto stressante. 9.14, è stressante anche cercare il distributore con il prezzo della benzina più economico.
2: Hai voglia.
1: Sai che stress che ti provoca. Dalla mezzanotte dovrebbe essere scattato lo sconto di 17 centesimi sul diesel, deciso ieri dal Consiglio dei Ministri. Ci mandano in temporale foto delle pompe di benzina e vedo, leggo, diesel 2,199. E siamo nella zona di Napoli, in via Foria. Ahimè, amici, mi sembra
2: tantino,
1: che...
2: Tantino.
1: Qua invece siamo sotto 1,979. Sì, taglio applicato, ma non ovunque, ma non ci dice giustamente dove, perché sennò poi prendono di mira tutti
0: lo so.
1: La stessa pompa.
0: Il problema è che quando devi fare benzina e sei in riserva non è che puoi fare mille giri.
1: No,
0: primo
1: infatti.
0: Che ti capita, poi se sei fortunato costa un po' meno, altrimenti devi pagare.
2: Se invece capiti in quello che proprio ha il prezzo altissimo, metti due litri, giusto? Quello che ti serve per arrivare al distributore dopo e sei a posto.
1: Sai quante volte l'ho fatto quando avevo lo scooter? Mamma mia, per giusto due gocce. E poi peraltro con tutto quello che costa oggi benzina, diesel, anche quando devi finire il pieno
2: Devi girare tutto,
0: ma fino
2: il
0: all'ultima goccia anche, ma certo,
1: la pompa,
0: ma certo,
1: la sistemi in maniera tale che non vada sprecato nulla.
0: Come quando eravamo ragazzini che non avevamo soldi in tasca e dovevamo fare benzina magari anche con lo scooter.
1: All'epoca io mi sono trovato invece quando mi venivano a rubare la benzina dal motorino, dallo scooter, c'era gente con la cannuccia
0: che soffiava, tirava, aspirava,
1: teneva il liquido dentro la cannuccia e poi lo svuotava dentro.
0: No, certo, quante volte lo facevano?
1: Finiremo così,
2: vedremo quelle scene lì, secondo
1: appunto.
2: Me certo i tappi delle macchine non sono semplici da aprire, però insomma io temo che arriveremo a quel punto.
1: A Carpiano ci dicono il diesel oggi ancora 2,199 euro, ancora molto alto, non è stato applicato ovunque lo sconto, per cui fate i controlli, monitorate, mi raccomando, perché dalla mezzanotte dovrebbe essere già tutto a posto.
0: Ma dicono si dormiva, non l'abbiamo saputo, certo. Non abbiamo letto i giornali.
2: Quando aumentano subito,
1: subito.
2: Quando devono scendere prendiamola con calma, non
1: con
2: c'è
1: calma,
2: fretta.
1: Infatti c'era il rischio che per trovare i soldi per questi tagli, questi sconti, decidessero di aumentare il prezzo delle sigarette. Non è passata.
0: Non è stata così.
1: No, sennò avremmo avuto anche i fumatori arrabbiati. Quindi tu pensa a un fumatore che magari gira con la macchina.
2: Magari, madonna mia.
1: C'è Cesare Cremonini adesso su Radio Monte Carlo. Marmellata.

0: pane, burro e marmellata.
1: Buono.
0: Buonissimo, a colazione. Ma ci sono anche dei locali che hanno riscoperto nel menù e mettono questa offerta: pane, burro e marmellata.
1: Beh, insomma, è sano, eh? Io penso che sia un consiglio anche da parte dei nutrizionisti.
0: Un velo di burro, mi raccomando.
1: Sì, poco poco.
2: Ecco, perché insomma, poi non è proprio ingredienti più sani del mondo.
1: Anche un velo di marmellata, dicono.
0: Vabbè, quella se la mangia a colazione serve un po' di zuccheri per affrontare la giornata.
2: Però poi dicono il picco, non vanno mangiati gli zuccheri, lo sai come sono le ultime teorie.
1: E poi ancora poco pane.
2: E anche la frutta, troppe fibre. Sentite, bevete un bicchiere d'acqua, non rompete le scatole.
0: Faranno l'essenza pane, burro e marmellata, annuseremo, snifferemo e penseremo ad
2: alimentare. Ci bruderemo.
0: Infatti. Cesare Cremonini, Marmellata 25, Radio Monte Carlo.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Family, questa è Radio Monte Carlo, buongiorno e buon martedì. Ho dovuto guardare perché non mi ricordavo che giorno fosse.
1: Ma addirittura.
2: Sai che io ero convinto mercoledì, pensavo fosse un po' più avanti.
1: Già avanti.
0: Non sono l'unico, ormai ci perdiamo dei pezzi. Meno male che c'è l'intelligenza artificiale, quella sempre sul pezzo.
1: Lo so, ma non è che ti puoi sempre affidare all'intelligenza artificiale.
0: Anche perché abbiamo visto che sta cambiando un po' le relazioni umane.
1: Certo.
0: C'è una ricerca che è stata fatta, scientifica, che dice che oltre il 20% dei giovani americani usa l'intelligenza artificiale per parlare dei propri sentimenti, confida i propri segreti a un computer di fatto.
1: Cioè, lo fanno prima con l'intelligenza artificiale, ancora prima di confidarlo agli amici, ai parenti,
0: a chiunque altro. Però gli psicologi dicono che sostituire il dialogo umano con i software ha delle conseguenze, è ovvio, pesanti su tutte le relazioni, anche perché non c'è un vero confronto. L'intelligenza artificiale di solito ti dà ragione e quindi ti dice sempre hai fatto bene,
2: ti compiace,
1: mantiene il segreto?
0: Dovrebbe. Se no la spegni e finisce lì, non lo so. Oh, di nuovo Crepè, che vuole?
3: Fantastico, meraviglioso, giusto, anzi, giustissimo.
1: Lei lo dice sempre, noi a questo punto vogliamo sapere cosa, Crepè, dai.
3: Ma è ovvio! Raccontare i propri sentimenti a un computer è un enorme passo avanti per l'evoluzione della specie.
1: Ma cosa dice, dai?
3: L'intelligenza artificiale ti ascolta e non ti giudica. E soprattutto non ti interrompe mai.
0: Vabbè, quello è vero, l'unico aspetto positivo.
3: Provate a raccontare un problema a un essere umano, al vostro migliore amico. Dopo 30 secondi ti interrompe e ti dice: sai, anche a me è successa una cosa simile. E parte con la sua autobiografia in 18 volumi.
0: Purtroppo succede.
3: Tu hai iniziato la conversazione depresso e la finisci che ti vuoi buttare da una scogliera.
1: Ma no, dai.
3: E poi il computer ti dà sempre ragione. È la più grande invenzione dopo il telecomando. Ho litigato con mia moglie. Hai ragione tu. Ma non ti ho spiegato perché. Non serve. Hai ragione. Bellissimo.
1: Beh, mica tanto, dai.
3: Ammettiamolo, le relazioni umane sono oramai obsolete.
0: Ma no.
3: Sono piene di bug, di virus. Al minimo problema collassano, vanno in crash.
0: Ma che dice?
3: Hai dimenticato un anniversario? Errore fatale. Hai messo mi piace alla foto sbagliata? Addio, mondo crudele.
0: Succede.
3: E se per caso mentre cammini vedi una bella ragazza e giri appena la testa per guardarla, ti conviene arruolarti nella legione straniera?
0: Lo sappiamo, scatenano guerre queste cose.
3: E poi, volete mettere la discrezione? Confessi un segreto a un amico e gli dici, mi raccomando, che rimanga tra noi. Tempo mezz'ora e lo sanno cani e porci.
0: No.
3: Anche il gruppo WhatsApp, quelli del calcetto.
0: Ma che amici ha?
3: Lo dice il computer e quello muto come un pesce.
0: Visto.
3: Al massimo ci sarà qualcuno nella sede di Google che si fa quattro risate e basta.
1: Dai, potrebbe succedere questo però.
3: Allora affidatevi al computer. Le relazioni umane sono totalmente anacronistiche, superflue.
0: Ma no.
3: Un computer non lascerà mai alzata la tavoletta del water.
0: Ma che c'entra, Crepè?
3: Fantastico, meraviglioso, certo. Stupendamente bellissimo.
0: Quindi vivremo con il computer che non spremerà neanche
2: Niente.
0: Il dentifricio dal mezzo.
2: Beh, è un grande progresso.
1: Però. Comunque, un segreto non è più un segreto nel momento in cui lo confidi a qualcuno.
0: Ahimè. Però se quella persona sa mantenerlo. Dai che c'è lei che non fa inganni. Natalie Imbruglia su Radio Monte Carlo, Upside Down.

0: Sunshine, i Take That su Radio Monte Carlo alle 9.39. Oggi è una giornata importante, una ricorrenza fondamentale per la storia della radiofonia italiana.
1: Che cosa successe?
0: Il 28 luglio, oggi del 76, sono passati 50 anni, venne depositata una sentenza della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private via etere, ma a diffusione locale. Era il via libera alle radio private locali. Le prime radio libere.
1: Dove abbiamo iniziato tutti. Poi tutti noi?
0: Nel 76, pensa un po'.
2: E facciamo un abbraccio a chi ancora oggi manda avanti le radio locali, fanno un lavoro veramente meraviglioso e spesso anche ingrato.
0: Quelle che appunto prima di questa sentenza si chiamavano le radio pirata.
1: Sì.
0: E poi sono diventate invece radio libere. E davvero ce ne sono ancora qualcuna, per fortuna, che resiste a livello locale.
1: Viva la radio!
0: Viva la
2: radio! E guardatevi quel film I Love Radio Rock,
0: stupendo,
2: veramente stupendo.
0: Stupendo, stupendo. Tutto è partito da lì.
3: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 e anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Finale inconfondibile, I Cure, Robert Smith con Close to Me su Radio Monte Carlo.
1: Belle le trombe in questo pezzo, mi bello, sono piaciute. Bello. Non abbiamo ancora finito qui a Bonjour Bonjour a Radio Monte Carlo perché mancano le ricerche del campus.
2: C'è un libro molto curioso che non parla di scienza ma delle implicazioni di un'attività tra le più antiche dell'uomo, il nuoto, la capacità di nuotare. Questo libro si chiama proprio L'arte di nuotare. L'ha scritto la professoressa di filosofia che si chiama Carola Barbero, che è anche appassionata nuotatrice, e praticamente associa i vari stili di nuoto con le sensazioni umane, la propria anche indole, il proprio carattere. Per esempio, lo stile libero è lo stile perfetto, quello per eccellenza. La rana è lo stile del silenzio, proprio della meditazione quasi, della riflessione, mentre il dorso è quello più poetico perché guardi in alto, guardi il cielo. E invece il delfino è proprio per chi vuole mostrare la sua potenza, è lo stile più poderoso.
0: Il delfino è per quelli che si fanno il mazzo perché è faticosissimo.
1: Faticosissimo.
2: A me la rana fa fare quasi più fatica. La
0: anche
2: rana
0: la rana.
2: Perché non vai avanti mai, capito?
0: No, più che altro se lo fai molto bene, devi farlo bene, la rana devi metterla sempre la testa,
1: che la testa giù sotto,
0: e poi
1: certo,
0: su, cioè non è facile.
2: E poi è molto lento. Insomma, se volete capire come il nuoto abbia influenzato l'uomo nel passato ma anche nel presente, leggete questo libro, L'arte di nuotare, di Carola Barbero. Ma c'è anche una curiosità che riguarda le targhe italiane. Da quando hanno smesso di riportare le sigle delle province, siamo abituati a vedere varie combinazioni di lettere. Io non lo sapevo, per esempio, che alcune lettere non vengono usate. Sì, la I e la O lo capisco perché si confondono con i numeri 1 e 0, mentre non si possono usare nemmeno la Q e la U di Udine perché è troppo simile alla V, mentre la Q potrebbe ricordare comunque anche lei un 1-0. E soprattutto certe combinazioni sono bannate, diciamo così, perché potrebbero dare adito a ambiguità oppure anche a battutacce,
1: certo,
2: non so come dire.
1: Certo, tipo CC o CD non si possono usare.
0: CC sono i carabinieri.
1: Certo,
2: CD è il corpo diplomatico, ma la cosa che mi sono sempre chiesto è come mai la sigla di Cuneo è CN, pur non essendoci altre sigle. Cioè non potevano usare le prime due lettere. Pare di no, perché quelle due lettere lì nel dialetto locale vogliono proprio dire, diciamo così, una certa cosa.
0: Poi, visto che ormai nelle targhe ci sono anche altre lettere, tu immaginati se dopo la Q e la C e la U, nel caso fosse quella la sigla, si aggiungesse un'altra lettera, cosa potrebbe mai finire?
2: Ma a Cuneo la parola finisce lì, capito? Si dice proprio così.
0: Mi è chiaro, ma va bene così. Ci hanno pensato e hanno fatto bene.
2: Diciamo, meglio così.
0: Grazie Stefano per le ricerche del campus anche oggi. 9.50 Radio Monte Carlo, siamo qui pieni di guai, dice Vasco Rossi. Vabbè, dai.
1: Come no?
0: Tanto si risolve tutto, prima o poi, almeno si spera. Il grande Vasco!

0: certo, siamo sempre pronti per l'amore, come canta Elton John. Are you ready for love?
1: È la cosa più bella che possa esistere,
0: sempre
1: l'amore.
0: Pronti,
1: sempre pronti.
0: Ma siamo anche pronti ad andarcene, perché sì, abbiamo finito le nostre tre ore.
1: In questo caso ancora di più.
0: Ah, pensa a te. Grazie a Manica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Buonasera, no, buonasera a tutti.
0: Cosa vuole del Debbio? Vada in vacanza anche
2: Era
0: lei.
2: Giusto per arricare disturbo, via.
0: Ci riesce sempre bene. Grazie a Mattia Brena in regia, Federica Pogliani in redazione, a Monica Tonina Centralina e a Stefano Andrea.
3: Cito una battuta del mio amico Enzo: cambiano i modi di dire, d'ora in poi non si dirà più è durato come un gatto in tangenziale, ma è durato come Pirlo in nazionale. Proprio, suona anche benissimo, tra l'altro.
1: Certo, bella. Perché ha battuto tutti i record.
0: È perfetta. Noi ci sentiamo domani, vi lasciamo con Rosaria Renna e Filippo Firli.
1: A domani alle 7, non mancate. Ciao!
3: Ciao! Ciao.
0: Baci!
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Sconto di 17 centesimi al litro per il diesel fino al 6 agosto. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri contro il caro carburanti. L'operazione costerà circa 125 milioni di euro reperiti tra accise mobili di giugno, sanzioni dell'antitrust e fondi. Salta invece il rincaro delle sigarette. Massiccio attacco ucraino su Mosca. Nella notte 390 droni coinvolti. Le difese aeree ne intercettano circa tre quarti. Colpito e distrutto un centro logistico di Wal, l'Amazon russa. Oggi a Washington incontro tra Zelensky e Trump, che del leader ucraino dice è un vincente. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così Trump, ma Teheran tira dritto. Oggi colloqui su Hormuz solo con l'Oman. Le autorità di Mascate propongono un sistema di tariffe volontarie per chi transita nello stretto. A Novate, alle porte di Milano, in fiamme il capannone di una ricicleria di rifiuti. Brucia l'intero contenuto, il fumo nero visibile per chilometri. I vigili del fuoco chiedono di tenere chiuse porte e finestre. 12 mezzi in azione. In ospedale per ustioni il custode 54enne della struttura. Nel 2024 1555 minori sono stati vittime di tratta in Unione Europea, per lo più in Francia e Italia. Lo rivela Save the Children, che segnala un aumento rispetto al 2023. Il 77% sarebbero bambine e ragazze. Sui 65 casi registrati nel nostro paese, 35 vittime sono femmine. Calcio: atteso oggi l'annuncio di Malagò sul nuovo assetto della nazionale dopo il caos degli ultimi giorni. Si dimettono Maldini e Leonardo, al loro posto potrebbe arrivare Chiellini. Per la panchina si sfidano Mancini, favorito del presidente della FIGC, e Conte, sostenuto dai club di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652, che rade, regola e rifinisce viso e corpo, a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: La classe pura di Annie Lennox e il genio di Dave Stewart, è un pezzo che non invecchierà davvero mai. Brividi veri ogni volta, i Eurythmics per cominciare Due come noi, I Saved the World Today.
1: Luglio 2026, sono con voi in ordine di apparizione Filippo Firli e Rosaria Renna. Buongiorno, buona estate a tutti quanti, anche agli amici che ci hanno preceduto da Bonjour Bonjour a Caffè Latte con te, e a tutta la nostra squadra che è al lavoro dalle prime ore dell'alba per preparare le prossime tre ore scoppiettanti.
0: E quindi subito saluti al nostro super fantastico producer Luca Onere. Masino Massimiliano De Santis ci segue, ci supervisiona qui dalla sede di Roma. Claudia De Rio ci dà tutte le notizie con cui discutere anche stamattina con voi al 342-4141-762. Ma ci vogliamo per caso dimenticare della nostra ipertricotica meravigliosa, occhi spettacolari di Monica Tognini?
1: E cucina pure bene, buongiorno, pure, buongiorno a tutti. Siamo qui per voi, per farvi sorridere, per condividere le cose che ci hanno

0: delle nostre interpretazioni preferite di Irene Grandi, Bruci la città, in questa mattinata di luglio con Filippo e Rosaria. È il 28 e facciamo un giro, come di consueto a quest'ora, dei nostri social, le nostre pagine ufficiali.
1: E quindi frequentateci, seguiteci, siamo delle brave personcine, aspettiamo i vostri likes, i vostri mi piace sulle nostre gallerie digitali, contenuti veramente molto curati, immagini e foto e contenuti di gran classe. Quindi l'appuntamento è su Facebook, X, LinkedIn e anche radiomontecarlo.net,
0: Instagram. Dove per esempio ne saprete un po' di più sul turismo legato ai giardini, il cosiddetto garden tourism, alla scoperta dei tesori verdi in Italia ma anche nel resto del mondo. Mondo, da Firenze alla Norvegia, mete meravigliose da esplorare, soprattutto mi sento di dire fresche in questa caldissima estate. In
1: grazie cui... di questa bella immagine.
0: È bello, oggi dai, serve. Un giardino, pensi sì. A un giardino e già ti senti leggermente più fresco. Tra le cose che celebriamo invece nel mondo della musica, che cosa c'è, Filippo?
1: Allora, oggi c'è una data spartiacque per tutti quelli che amano le voci meravigliose, ma anche la contaminazione con l'hip hop e il soul. Che succede? Che prima del 28 di luglio l'R&B e l'hip hop erano due cose abbastanza, due binari separati, diciamola così. Mary J. Blige, grandissima artista, proprio oggi pubblica il suo album Monster, d'esordio, ha unito la potenza vocale all'atteggiamento street style che poi avrebbe fatto la fortuna di tanti altri gruppi.
0: Quante ne sai? Tantissime, non soltanto lei, perché il 28 luglio dell'87 invece entrava nel mondo della musica questa piccola australiana tutta curve che avrebbe poi segnato le classifiche mondiali e avrebbe fatto delle apparizioni indimenticabili anche al cinema. Stiamo parlando di Kylie Minogue che debutta con Locomotion. E ora questa ascoltiamo

0: Only Now, Thompson Twins su Radio Monte Carlo, le 10-20 minuti in diretta in due come noi. Senta, mi scusi, ma sa per caso l'orario del gioco di Nick the Night Flight and Friends
1: a Dallas?
0: Con non i dirotta su cubi, no, perché non me lo può dire?
1: No, posso aggiungere che lo regaleremo nel corso di questa mattinata, okay, che sarà il 17 agosto all'auditorium del Parco San Rocco ad Alassio in provincia di Savona, e qualcuno sarà ospite di Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi,
2: due come noi. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero, scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te, vai in negozio o su a2a.it. siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo,
11: con Max Giusti
10: che stasera vi aspetta una nuova puntata
11: stasera 18:45 canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Sarà legale tutta questa classe a quest'ora della mattina? Cowboys and Angels, George Michael. Sì, se siete su Radio Monte Carlo, ci stiamo facendo delle risate che vorremmo condividere con voi, perché ci è capitato in rassegna questo articolo di Green Me che...
1: Grande Claudia!
0: Grazie, fa una riflessione su quanto ci mancano le cose che ci dicevano quando eravamo piccoli, che poi magari noi allora detestavamo, dicevamo mamma mia che noia, sempre le stesse cose, ce le dicevano tendenzialmente i nonni, ma anche i genitori, e potevano essere detti popolari, modi di dire o anche proverbi. Per esempio, questa ci ha fatto sorridere anche perché abbiamo provato a dirlo e non essendo siciliani, vi chiediamo già scusa: a pecora pi fari be pessiu mucuni, che significa la pecora per fare beh,
1: per aprire la bocca, ha perso il boccone.
0: Esatto. E quindi adesso magari ci mancano quelle cose.
1: Sì, adesso se ci ripensiamo lì per lì, dicevamo, ma che senso ha dirmi corri ma attento a non sudare?
0: E certo, corri, cioè, a mamma, ma mi raccomando, non sudare.
1: È una contraddizione in termini proprio, no?
0: Copriti che fa freddo, come vorremmo sentirlo in queste giornate afose. Hai mangiato? Beh, quella è una cosa bellissima che manca, soprattutto se non c'è più la persona che te lo diceva, e lì proprio ti si stringe il cuore.
1: Quando facevi il cretino da bambino, no? Incrociavi gli occhi, facevi Jerry Lewis, in famiglia dicevano, guarda, smettila di incrociare gli occhi così, perché passa l'angioletto e ti dice amen, che significa che poi ti restavano incastrati, per cui oddio mio, ma cioè era tutto comunque il nostro rapporto con genitori e nonni vissuto sul terrore, sul terrorismo.
0: Un classico che però non è passato di moda, secondo me, è dire ai miei tempi queste cose non succedevano, prima o poi
1: diciamo
0: te le dicono
1: noi.
0: A te adesso le dici tu a qualcuno più giovane. Oppure finisci tutto quello che hai nel piatto, il cibo non si butta. Ah, però questi sono insegnamenti importanti. Oppure, ma il fidanzatino o la fidanzatina ce l'hai? Che adesso cominciamo anche a 6 mesi ai bambini a chiedere già se hanno delle simpatie.
1: Nonna, te ne porto una settimana, e allora lì la lasciavi proprio. Oppure la zia che ti diceva, ma non vedo l'ora di conoscere qualcuno, perché è importante trovare qualcuno di stabile. Zia, ma sei divorziata da 27 anni, perché?
0: È per quello, perché lei sa quanto era importante avere qualcuno di stabile. Vedi, adesso che siamo grandicelli cominciamo ad apprezzare queste cose anche. Ma la canottiera non l'hai messa? Gli avranno dette anche a Taylor Swift queste cose, secondo te?
1: Penso di sì, le bugie hanno le gambe corte, cara Taylor Swift, che ha affittato dei jet privati per depistare dove sarà andata a fare la honeymoon.

0: ispirata a 007, molto bella, Gaben con Mia Cooper e Lost and Found su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: 252 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia è il dato impressionante italiano del 2024, ma se pensiamo che nel 2015 erano 518, la prospettiva cambia. In meno di 10 anni la quantità di rifiuti marini spiaggiati si è praticamente dimezzata. È una delle poche buone notizie contenute nel rapporto 2026 dell'Istat, che fotografa i progressi italiani verso gli obiettivi dell'Agenda 2030. Per quanto riguarda il mare, però, restano molte criticità.
0: Secondo le direttive europee dell'Unione Europea, appunto, un buono stato ambientale delle coste non può superare 20 rifiuti ogni 100 metri. Il nostro paese è ancora fermo a 252, il miglioramento sicuramente c'è, soprattutto nel Mar Ionio e nel Mediterraneo centrale, ma l'obiettivo è ancora molto lontano.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su Conad.it.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a €599 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora non scuoce mai.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a €1,99 con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
22: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
23: La
4: tua estate continua da Decathlon.
5: Scopri le nostre tre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Up, la grande musica di Radio Monte Carlo con Billa Bounty in questa mattinata di luglio in cui vi state facendo sentire al 342-4141-762, che più tardi vi servirà anche per vincere una meravigliosa serata con Nick the Nightfly e i suoi friends ad Alassio. Ma a proposito di quello di cui parliamo, mi piace dalla Sicilia questo messaggio: a detta di mia moglie Gloria la classe è sempre legale, perché me lo chiedevo per una canzone, e invece ci avete dato soddisfazione per i modi di dire dei genitori e dei nonni quando era, o modi di fare di quando eravamo piccoli.
1: In tanti ci hanno scritto al 342-4141-762: se cadi e ti fai male, le prendi pure,
0: oppure prendi pure le botte.
1: Vieni qui che non ti faccio niente. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: Sì, con in mano il battipanni.
1: Bravissimo.
0: Certo, oppure la ciabatta volante, no?
1: Quando avrai dei figli mi capirai.
0: È un classico,
1: sì.
0: E perché mi raccomando, le mutande pulite prima di uscire, in tanti le avete dette.
1: Oppure, per quale motivo? Perché se dovessi farti male,
0: se vai in ospedale,
1: mamma o papà, facciamo brutta figura, perché magari non ti sei
0: cambiato le mutande o hai i calzini bucati.
1: Come siamo cresciuti?
0: Però siamo sopravvissuti, siamo qui. E li ringraziamo,
1: certo.
0: Rimpiangiamo anche. Susanna di Milano dice che sua nonna ogni volta che usciva, ma proprio ogni volta, non è che ogni tanto se lo dimenticava, le diceva: stai attenta. E lei gli chiedeva: nonna, a cosa?
1: A cosa?
0: Tutto. A tutto.
1: Senti, la prosegui tu. Questa casa
0: non è un albergo.
1: Brava! E questo Luca Oner, guarda, ha proprio sbiancato, perché chissà quante volte l'hanno
0: quante
1: detto
0: volte
1: al nostro regista. Sì,
0: anche il stai attenta fa confine con mi raccomando, che anche lì tu chiedevi a cosa. Beh, mi raccomando a come ti comporti, a quello che fai, a come sei nel corso della giornata. È vero, erano un po' ansiosi forse?
1: Mamma mia, sì, però alla fine, insomma, se siamo qui, qualcosa avranno fatto di buono, perché chi va piano, ricorda Rosaria?
0: Va sano e va lontano. Non so dove, ma comunque da qualche parte. Caterina di Cuneo, che ha la zia che ha battuto tutti. Mia zia Francesca mi diceva: vestiti che ho freddo. Cioè aveva
1: lei era il termometro di casa. Lei fungeva da termometro del tutto. Grazie
0: e
1: Caterina.
0: E poi l'amico che dice: un'usanza che per fortuna si è persa, quando eri piccolo, non so, 10 anni, 10 uh-huh. tirate di orecchio. Poverino, ha detto, era un piccolo Dumbo, quindi forse questa cosa non si fa
1: sì,
0: più.
1: Sì, il giorno del tuo compleanno soprattutto era, no? Ti ricordi?
0: Eh sì, quello, 10 anni, 10 tirate di orecchie, esatto. Quindi grazie per aver condiviso.
1: 25, se stavi in un pranzo in famiglia eri diventato un elefante.
0: 95, pensa, cioè, va bene, lasciamo perdere.
1: Non ci voglio credere.
0: Grazie davvero per esserci sempre, per farci sorridere e per raccontarci pezzi della vostra vita. Probabilmente al prossimo Sanremo 2027 ci sarà anche lei, e uno dei nomi che sta circolando in questo periodo è Gaia su Radio Monte Carlo, Bossa Nostra.

0: attesa del biopic su Deborah Harry, su Radio Monte Carlo, i blondi di Maria.
1: Adesso vi portiamo al cinema, vi aspettiamo tra poco, sempre qui, due come noi, Rosaria e Filippo su Radio Monte Carlo. Adesso ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Oltre 390 droni ucraini contro la regione di Mosca nella notte. Colpito e distrutto un centro logistico di Walberries, l'Amazon russa. Le autorità locali parlano di attacco più massiccio da inizio del conflitto. Ordigni anche in Crimea, distrutta una sottostazione elettrica. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così Trump, ma Teheran si dice non intenzionata a parlare. Oggi colloqui con l'Oman, che propone un sistema di tariffe volontarie per chi transita da Hormuz. I sauditi sarebbero d'accordo. Il Consiglio dei Ministri vara una misura ponte contro il caro carburanti. Il prezzo alla pompa del diesel giù di 17 centesimi fino al 6 agosto. Giorgetti stima in 125 milioni il costo dell'operazione, ma non mancano le polemiche per il mancato ritocco delle tariffe della benzina. In fiamme all'alba un capannone di rifiuti da riciclare a Novate Milanese, densa colonna di fumo nero visibile per chilometri. Le autorità chiedono di non aprire porte e finestre. Il rogo è ora sotto controllo, sul posto 12 squadre di vigili del fuoco. In ospedale il custode 54enne dell'impianto. Fortissima scossa di terremoto a sud-ovest del Giappone di magnitudo 7.1, diramata l'allerta tsunami, epicentro nella prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu. Il sisma ha raggiunto il più alto grado possibile nel sistema di classificazione impiegato dalle autorità nipponiche. Nazionale di calcio nel caos, oggi Malagò dovrebbe rivelare i nuovi assetti. Chiellini dovrebbe prendere il posto di direttore tecnico dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Per la panchina si sfidano Mancini, favorito del presidente, e Conte, sostenuto dai club di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
7: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Chicago di If You Leave Me Now su Radio Monte Carlo. Buon martedì, il 28 di luglio. Siete in diretta con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Oggi altro che tuffini di ricordi, proprio veramente state togliendo fuori delle frasi che sembrano scritte in codice segreto, ma sono condivise da tutte le mamme, da tutte le nonne, tutti i papà di Italia. Cioè, cose tramandate da generazione in generazione.
1: E molti di voi dicono le versioni differenti della stessa cosa. Per esempio, un classico per le ragazzine: con quella gonna corta non esci, oppure vai piano. E uno che dice: ma nonna, vado in treno. E vai piano lo stesso, perché comunque certo, dipende anche da te. La mamma di Cristina, da quando lei guidava da sola, si preoccupava: hai controllato l'auto, le gomme, la benzina, hai fatto il pieno? Perché non voleva le succedesse niente.
0: Come no, parto fatto con la ruota bucata.
1: Come ti ho fatto ti dispo esiste in varie declinazioni.
0: Sì, qui a Roma spesso lo dicevano proprio. Per esempio Rudy da Rimini ci ha ricordato un'altra cosa, quella frase che suonava così: prima di andare in cortile con la bicicletta, mio padre mi diceva sempre: se ti fai male, quando arrivi a casa ti prendi il resto, perché tu tornavi a casa col ginocchio sbucciato e dovevi anche paura che tuo padre ti desse tutto quello che, cioè, le sculacciate.
1: Poi non è mai successo, però no, era no, una minaccia che aleggiava, diciamo, nell'aria. Poi quando ti dicevano: guarda, vai a prendere questa cosa che è lì, e tu dicevi: mamma, non c'è, e lei ti diceva: se vengo io e la trovo, le prendi. E lei, quando arrivava, la trovava sempre quella cosa che noi non trovavamo. No, però per fortuna la minaccia rimaneva vuota, diciamo.
0: Impassivo per prendimi il coso sopra la cosa.
1: E che,
0: lì, davanti alla cosa.
1: Coso? Che cosa? Dove?
0: No, perché? Infatti, voglio dire, sono stato veramente un problema per i miei genitori, soprattutto.
1: Beh, un po' tutti lo siamo
0: erano così anche loro.
1: Quelli il torna presto, oppure quando: guarda, ti avviso se faccio tardi, Alfonso da Nocera. Lei diceva: va bene, ma non fare tardi. Va bene, ma se faccio tardi,
0: te l'ho detto che faccio tardi, perché c'è necessità che tu mi ridibardi.

0: facile cantare Love My Life, caro Robbie Williams, in questa mattinata di luglio, con la prospettiva il 9 agosto per te di essere protagonista in questo Big Art Festival in Costa Smeralda, Porto Cervo, uno dei posti più belli della nostra meravigliosa Italia, per un evento privato tra i più esclusivi d'Europa. E poi lui canta I Love My Life e grazie.
1: Esatto, vabbè, ma insomma è Robbie Williams più o meno da sempre, da quando era comunque nei Take That, quindi questo tipo di status più o meno ce lo ha sempre avuto. Queste serate vedranno il top del turismo internazionale, perché in Costa Smeralda sembra che si avvicineranno, con tutti i permessi del caso, degli yacht, Rosaria, che levati, cioè che neanche puoi riuscire ad immaginare come lunghezza. Tu, quindi, tu li hai visti, perché comunque
0: sì,
1: hai frequentato Porto Cervo.
0: Vado da quelle parti. Ma posso andare con il mio canotto, che mio marito ha ribattezzato il canotto Rosaria?
1: No,
0: quando dove avete messo il Rosario? Non posso andare.
1: La risposta purtroppo è no, sei comunque sulla radio di gran classe, quindi
0: va bene,
1: mi dispiace,
0: canotti,
1: anche se sarebbe molto
0: yacht.
1: Bello, diventerebbe molto virale tutta questa scena e queste
0: comunque
1: immagini.
0: Comunque è un evento che si declina tra musica con Robbie Williams, poi arte, gastronomia, moda, ospitalità, che in quella zona, ma un po' insomma in tutta Italia, è un po' il nostro fiore all'occhiello. E poi serate di gala, esperienze di lusso immersivo, e Robbie Williams, vi ricordo, che canta I Love My Life.
1: Certamente sì, ha un pochino fatto il suo concertino d'estate, no? Cioè un lavoretto stagionale, diciamo la verità, per pagarsi la vacanza è andato lì in Sardegna. Scherzi a parte, lo amiamo moltissimo ed è stato molto bello riascoltarlo qui stamattina su Radio Monte Carlo. Adesso qualcosa di francese.
0: Ci piace moltissimo, quanto l'abbiamo cantata quell'estate lì, bongo bong. Su Radio Monte Carlo c'è Mano Ciao.

0: di Sardegna e subito ti mandano foto meravigliose, vero Massimo, da Porto Estana, meraviglia delle meraviglie. Manu Chao su Radio Monte Carlo, era Bongo Bong.
1: Fly me to the moon. Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis in programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Wonderful Life di Black su Radio Monte Carlo, le 11:30 minuti di questo bel martedì che stiamo passando con voi nel finale di luglio. C'è da dire una cosa che abbiamo riconfermato anche ad Umbria Jazz con un concerto che è rimasto, proprio sentivo anche che ne parlavano Chiara, Isabella nel corso di questi giorni, tutte le volte che spuntava Zucchero, che Wonderful Life, la più bella versione in italiano, l'ha fatta Zucchero.
1: Scusateci, chiediamo scusa agli altri, ma è andata così, ritentate.
0: Ci dispiace per gli altri, no?
1: Sarete più fortunati. Abbiamo suscitato questa mattina, devo dire che non ce l'aspettavamo, amici all'ascolto, in questa mattina di luglio, un interesse incredibile. Ci state condividendo con noi la vostra infanzia, le cose che vi venivano dette, a volte giuste, a volte sbagliate, sempre molto pittoresche, dagli adulti, i genitori, i nonni, gli zii, delle famiglie, tipo non correre se non cadi, non prendere caramelle dagli sconosciuti. Oppure Daniela d'Alessandria ricorda la nonna che diceva: gridate piano ai bambini, così non fate, cioè gridate ma piano.
0: Cioè urlate piano, che vuol dire? Una contraddizione in termini. E poi c'è il caso del nostro producer Luca Onere, che interpreta e incarna una vera e propria categoria, perché il bambino Luca Onere sulla spiaggia, anche se mangiava mezza patatina alle 12:30, doveva aspettare almeno fino alle 17:30 per
1: almeno
0: bagnarsi
1: le terga.
0: Sì, non poteva farsi il bagno, ma è effettivamente così. Ma
1: si mamma, è un po' persa, io
0: soltanto
1: cosa.
0: Un piede. No, adesso li vedi col panino
1: che lo mangiano
0: mollo
1: mentre fanno il bagno, sì, praticamente. Però una volta siamo stati tutti un po' traumatizzati perché volevamo andare in acqua, ma ci legavano, ci tenevano sotto l'ombrellone e noi facevamo il countdown.
0: La congestione, questa creatura mitologica.
1: Siamo cresciuti con questa paura.
0: Sì, la creatura mitologica che viveva nell'acqua alta 20 centimetri e che ti poteva colpire
1: in qualunque momento
0: avesse ingerito un boccone di frittella.
1: Cioè poi declinate in vari modi. Hai preso,
0: certo,
1: il maglione che fa freddo, per esempio.
0: Bello.
1: Ce lo dicono da Biella.
0: D'estate, no?
1: Sì, oppure mi dice Andrea, ci scrive Andrea di Padova, che tutto il mondo è paese perché anche i genitori croati usavano le stesse minacce. Sara da Imperia aveva la nonna che quando sentiva un'ambulanza la chiamava e diceva: ho sentito un'ambulanza, tu stai bene? E perché era preoccupata.
0: Senti, vogliamo tantissimo bene anche a Cinzia da Ferrara, nonna veneta, vicina di Ombrellona, e al nipote, 12 anni, che stava andando a fare il bagno. Paolo, se te neghi de copo,
1: cioè se ti anneghi ti ammazzo,
0: ti ammazzo,
1: certo, quello che non ha fatto il mare lo faccio io. Grazie per questa condivisione bellissima.
0: Siete fantastici.
1: Su Radio Monte Carlo c'è anche questa deliziosa ragazza che si chiama Rosaline, la sua Snap.

0: Don't Lie con Fergie, bellissima questa canzone di Black Eyed Peas, appena riascoltata in Due Come Noi con Rosaria Renna e Filippo Firli su Radio Monte Carlo.
1: Due come noi.
2: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
3: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
1: Per quegli amori esisteranno spiagge.
4: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
14: Con Max Giusti.
13: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
14: Stasera 18:45, Canale 5.
13: Il muro dà, il muro prende.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Beautiful Girl in excess, Michael Hutchence in questa mattinata di luglio su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buona estate a tutti quanti, da tutti quelli di Due Come Noi, con Filippo Firli e Rosaria Arena, che sono quelli che parlano e leggono anche i vostri tantissimi messaggi di questa mattinata.
1: Ma hai tempo per fare la CT della nazionale, oppure hai impegni per le prossime settimane?
0: Credo che sia una cosa a questo punto diventata troppo seria.
1: Poterci scherzare, nel senso che
0: è uno degli argomenti che sta tenendo banco anche sotto gli ombrelloni o negli uffici, nei bar, perché diciamo che si poteva forse gestire un po' meglio, senza voler dare lezioni a nessuno, però mi sembra che sia partita un po', come si suol dire, come un'armata Brancaleone, mentre invece è il momento
1: Però sulla carta i nomi erano tutti potenti, no? Cioè da Leonardo,
0: Maldini, non puoi passare da Guardiola a Pirlo con tutto l'immenso rispetto che si deve a un campione del mondo. E poi anche parlare prima di avere qualcosa di concreto in mano. Credo che qualcuno abbia imparato forse qualcosa da quello che è successo, me lo auguro, perché quando ci sono gli errori la cosa importante è farne tesoro. A questo punto è avvantaggiato Conte, che ha anche tutto l'appoggio dei club di Serie A. Il problema di Roberto
1: Mancini, Rosaria Arena tiki-taka, cioè la vogliamo proprio
0: tiki-taka.
1: Su Italia 1 prendetela come opinionista di sport, perché è diventata
0: manca solo quello.
1: Super super pro.
0: Ma no, ma perché tu non ti sei fatto una tua idea? Qual è la tua idea?
1: Guarda, la mia idea è che comunque Pirlo abbia fatto bene a fare un passo indietro, forse gliel'hanno fatto fare, e che comunque Conte e Mancini sulla carta sono ancora le opzioni migliori che sono in circolazione adesso.
0: E ti dirò che Mancini forse è ancora troppo fresca la ferita, ci ha un po' lasciati nei guai, ce lo ricordiamo. Dobbiamo tanto a Roberto Mancini, però forse la ferita
1: è ancora
0: aperta.
1: Tutti sbagliano, magari si ripiglia, ma lo sai che a 83 anni Rivera ha lanciato ufficialmente la propria candidatura?
0: Ah, l'ex bandiera del Milan, che dice di averne parlato in passato con Gravina, non è uno scherzo, sarebbe perfettamente in grado, quindi per fortuna non dobbiamo prendere noi queste decisioni.
1: Perfetto.
0: Nugenea.

0: Biagio, su, forza, un po', ripigliati un pochino. Sognami, Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo. No, lui è sempre molto allegro, molto carino, molto tranquillo e simpatico. Qui era particolarmente malinconico e drammatico.
1: Lo fa ogni tanto ogni nelle tanto sue canzoni. Il 7 ottobre nei cinema di tutto il mondo si festeggeranno i 40 anni da un live dell'86 qui in Budapest. In attesa, non ci facciamo mai mancare la musica di Freddy e compagni su Radio Monte Carlo. I Queen. Let's go!

0: eravamo nel 1980 con Another One Bites the Dust su Radio Monte Carlo e Queen.
1: Avete ancora un appuntamento con noi fino alle 13. Rosaria e Filippo, adesso ultime notizie, a tra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. In Francia la polizia ha rinvenuto i corpi di 5 neonati nella casa di una coppia Orange vicino Marsiglia. Erano conservati in delle scatole, a trovarli il padre. La moglie ieri aveva partorito il suo terzo figlio, negando fino all'ultimo di essere incinta. Indagini in corso. Ci sono feriti e diversi edifici crollati in Giappone dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata poche ore fa. Ancora in vigore l'allerta tsunami, ma da Tokyo non si segnalano situazioni preoccupanti. L'epicentro nella prefettura di Kumamoto, nell'isola sudoccidentale di Kyushu. Dopo mesi di tentennamenti, Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi di fondi europei safe per la difesa. Entro fine anno decideremo se e quanti richiederne. I prestiti, spiega Crosetto, non costituiscono un aumento della spesa militare, ma una fonte alternativa per finanziare quanto già previsto. Mosca sotto attacco ucraino nella notte, in volo 390 droni, colpito e distrutto un centro logistico di Wildberries, l'Amazon russa. Sarebbe il raid più massiccio sulla capitale dall'inizio del conflitto. Ordigni anche in Crimea e a Belgorod, dove un'esplosione su un bus di linea causa 19 feriti. Sotto controllo il rogo scoppiato all'alba in una ricicleria a Novate Milanese. Il comune consiglia di tenere chiuse porte e finestre e limitare l'uso dell'aria condizionata. Stesse indicazioni anche a Firenze, dove ha preso fuoco un capannone di una ditta di lavorazione Pellami. Calcio, inizia in questi istanti il consiglio generale della FIGC. Malagò dovrebbe nominare i nuovi vertici azzurri. Per la panchina sfida Mancini-Conte. Il direttore tecnico potrebbe essere Chiellini o Ranieri. Intanto in Francia Zidane è il nuovo CT della nazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: nostre preferite di Everything But The Girl, e pensare che all'epoca divise invece un po' i fan, forse perché era un po' troppo sentimentale questa Driving, che è rimasta saldamente nel nostro cuore, amici all'ascolto di Radio Monte Carlo. Buongiorno a tutti quanti, buona estate da Filippo Pirli e Rosaria Renna, ancora un'ora da passare insieme, e non mi sembra che non abbiamo giocato per regalare quella serata imperdibile a metà agosto ad Alassio con Nick the Nightfly e i suoi meravigliosi Friends.
1: E quindi mi insegnerai,
0: quindi significa...
1: che, cioè, noi alle 13 finiamo, quindi dovete essere belli pronti, perché non possiamo avvisarvi prima. Vi abbiamo avvisato, l'ha appena fatto la nostra meraviglia Rosaria.
0: Certo.
1: E quindi al 342 41 41 762, quando ve lo stiamo per dire noi, dovete mandare il messaggio vocale e cercare di agguantare ad Alassio questa esperienza magnifica, cioè vedere Nick sul palco con dei musicisti straordinari
0: davvero. E oggi siete molto friccicarelli al 342 41 41 762, oltre ai modi di dire, i detti della nostra infanzia, adesso vi siete scatenati un po' sul nuovo CT della Nazionale, sul nuovo assetto del calcio italiano da Malagò in giù, e in tanti dite che magari ci fossero quelli come Gianni Rivera, che alla veneranda età di 83 anni si è proposto, in tanti dite che Pirlo effettivamente, se non avesse fatto bene, avrebbe avuto al nord
1: un cambio di consonante verso la fine del cognome.
0: Esatto, quindi forse è andata meglio così, e in molti invece parlano tanto bene e chiedono a gran voce una promozione per l'attuale allenatore di calcio dell'Under 21, Silvio Baldini, che potrebbe ben figurare come CT della Nazionale Maggiore.
1: E quindi noi, voglio dire, sicuramente l'idea molto romantica di Gianni Rivera sul valzer di questi panchinari, di questi grandi personaggi, ci sta e ci fa molto, cioè, ci fa molta tenerezza. Però Baldini mi sembra che si stia comportando bene, quindi diamogli una possibilità, tanto lo scenario non è che sia molto migliore rispetto a quel nome lì, no?
0: Vedremo sì. Che cosa succederà nelle prossime ore, stiamo a tutti quanti un po' attendendo.
1: Certo, ma soprattutto se la FIGC rimarrà esattamente in quella modalità lì, perché si parla pure di rimpasti addirittura nella Federazione Italiana Gioco Calcio, mi sembra di aver letto stamattina.
0: Beh, credo che un po' tutti quelli che erano stati designati non saranno più loro, e quindi staremo a vedere. È una situazione intricata, però ci è dispiaciuto tanto anche quest'anno vedere gli altri giocare il mondiale e non poter fare il tifo per la squadra di casa, quindi non fosse altro che per questo, tra 4 anni sarebbe bello invece vederci in campo.
1: E adesso D-A-M-G-R-O-R-U-S.
0: Che stai a dire?
1: Era lo spelling.

0: Beh, credo che un po' tutti quelli che erano stati designati non saranno più loro e quindi staremo a vedere. È una situazione intricata, però ci è dispiaciuto tanto anche quest'anno vedere gli altri giocare il mondiale e non poter fare il tifo per la squadra di casa. Quindi non fosse altro che per questo, tra 4 anni sarebbe bello invece vederci in campo.
1: E adesso DAMGROURUS.
0: Che stai a dire?
1: Era lo spelling.

0: La meraviglia di questo grandissimo artista Marco Mengoni su Radio Monte Carlo. Sono le 12:14 minuti. Ti ho voluto bene, veramente, ma molto veramente.
1: Ma meno male male che mi hai voluto bene. Noi vogliamo bene.
0: Ti do un tiro a voler bene, cioè, scherzo.
1: Ci vogliamo bene lo stesso, sempre e comunque, anche a voi che siete all'ascolto di Radio di Monte Carlo. C'è questa storia curiosa che riguarda un paese, siamo nella provincia di Vicenza in Veneto, che si chiama Stoccareddo di Gallio, dove quasi la totalità degli abitanti portano lo stesso cognome, sono tutti la famiglia Bau, tutta la famiglia Bau, cioè quando sai, quando dici a chi appartieni, ai Bau, hai detto niente, vai a capire a quale dei Bau appartieni. Comunque domenica 2 agosto fanno questo rito particolare, un raduno dove si ritrovano dal 2013 oltre 1000 persone.
0: Beh, sono tanti.
1: Sì, sono tanti, e soprattutto la Fondazione Malattie Rare
0: è per
1: studia
0: questo
1: caso come esempio di isolato genetico geografico.
0: Hanno preservato un patrimonio genetico unico come fonte preziosa. Più o meno la stessa situazione, le stesse notizie le abbiamo apprese anche in Sardegna. Ci sono moltissime comunità che vengono studiate proprio perché c'è la possibilità di uno studio più approfondito che può portare a qualcosa di importante per le malattie multifattoriali, quelli che dipendono da tante cose, cioè fattori genetici, ambientali e tante altre cose. Quindi Bau,
1: loro...
0: grazie.
1: Grazie di cuore da tutti noi. Loro si divertono perché magari vivono in altre parti dell'altopiano, molti sono emigrati in giro per il mondo, però una volta all'anno, in questo caso domenica prossima, si ritrovano e, con questo legame profondo che parte dal cognome, probabilmente poi si declina in altre situazioni, e aiutano a raccogliere dati clinici, la speranza e comprendere meglio le vie metaboliche del corpo umano. Quindi loro fanno festa,
0: fanno,
1: si ritrovano, si divertono.
0: Fanno anche tanto per noi, no? Per tutti quanti, quindi grazie davvero.
1: Grazie, viva i Bau, un abbraccio a uno per uno e divertitevi domenica 2 agosto, grazie per quello che fate per il bene della comunità.
0: Noi non ci scordiamo di loro, vero?
1: No, come cantano anche su Radio Monte Carlo e Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: Buongiorno e 20, buona estate da Radio Monte Carlo. La nostra musica, la grande musica, comprendeva anche Don't You Forget About Me, Simple Minds. Due come noi, due
1: come noi. È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
5: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: La grandissima TT, Tina Turner, Way of the World, su Radio Monte Carlo. Sono le 12:28 minuti, anche noi abbiamo l'orologio, come ogni tanto. Buona estate.
1: È bene
0: buona
1: sottolinearlo.
0: Perché sai quello che si dice delle radio in estate, che sono tutti programmi stra-registrati, e invece noi siamo live, in diretta. Mi pizzico e vi faccio sentire il dolore. Ai, ecco, l'ho fatto adesso.
1: Tutto in tempo reale, signori, sì. La tecnologia offre effettivamente oggi dei ritrovati incredibili. Sino alle 13 vi accompagniamo prima di aprire ufficialmente la boutique della musique del nostro Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco. Non lontanissimo, verso Portofino, è stata avvistata una bellissima di Hollywood, Nicole Kidman, una delle tante innamorate del nostro paese che lo sceglie magari anche per qualche giorno di serenità, di vacanza.
0: Innamorata soprattutto, almeno così sembra dai dati ufficiali, perché non vi raccontiamo storie, ma pare che insomma sia da qualche tempo innamorata di Michael Rheinstein, che è il fondatore di un gruppo di investimento finanziario. Sono apparsi molto tranquilli, molto complici, molto rilassati nello splendido scenario della nostra French Riviera, della nostra Riviera appunto Ligure, non French, quella è Monte Carlo, invece nella Riviera Ligure. E lei di solito negli ultimi tempi si è tolta molto dai riflettori, specialmente per il gossip, invece stavolta si è mostrata in modo molto tranquillo. Questo farebbe presagire che la storia è seria.
1: Diciamo che è difficile per lei sfuggire ai paparazzi, anche perché è molto alta, molto bella, molto riconoscibile, e quindi anche se volesse passare inosservata non è stata così. Si parla di un uomo d'affari, sai che quando hai detto Rheinstein, io ho pensato Rheinstein, se c'è Igor o Igor di Frankenstein Junior.
0: Non so se la pronuncia giusta, sono una stupidina,
1: ma io scherzo sempre e mi ricordo le cose divertenti.
0: Bellissimo, è vero. Certo.
1: Va bene, speriamo che sia felice, anche perché ha passato dei periodi non eccezionali dal punto di vista personale, mentre invece la carriera mi sembra che vada sempre a gonfie vele. Felici di ospitare anche le stelle di Hollywood, perché sono innamorate del nostro paese e questo ci riempie di gioia e di orgoglio. Tra le giovani artiste che amiamo di più e che ascoltiamo in questo periodo c'è sicuramente Olivia Dean. Tutti la amano, ha un talento eccezionale, questa è la sua So Easy to Fall in Love.

0: puntata. Ah sì. Ma come siamo in onda? Io dico cose e vado in onda, meno male che erano cose belle, no? Che esatto. John Legend, il 24, è stato a Ostuni.
1: Sì, detto
0: al Foro Boario.
1: Al Foro Boario ad Ostuni è stato, sì. Facciamo finta di niente, al Foro Boario di Ostuni, sì. C'è stato John Legend qui su Radio Monte Carlo. Sai che l'ho letto proprio adesso così?
0: Sai che era di Radio Monte Carlo quel concerto? No, ho visto.
1: No, non mi
0: hanno mandato dei video degli amici.
1: Ma li facciamo tutti noi, scusi.
0: Li faccio, quelli belli li facciamo noi. Ho visto dei video che voi umani non potete capire. Ho visto una foto che vale proprio la pena, con John Legend al pianoforte sul palco, uh-huh. E lo vedi di schiena, e davanti a lui, oltre al pubblico in delirio, sullo sfondo c'è la città bianca illuminata, c'è Ostuni. Quindi sai quei momenti di perfezione assoluta, di bellezza. Come ci dicono amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, il nostro amico sound designer Marco Fullone, essere stato ieri sera il concerto di Patti Smith al Circo Massimo di Roma.
1: Allora immaginate che già l'atmosfera è magica solo se dici Circo Massimo. In più prendi quella che viene definita la sacerdotessa del rock, Patti Smith, che non è che si esibisca molto frequentemente, insomma, nei palcoscenici internazionali di tutto il mondo. Al Circo Massimo è uno di quegli eventi che va oltre la semplice performance, la semplice musica, diventa proprio qualcosa di assolutamente collettivo. Decine di migliaia di spettatori, tra quasi 20.000,
0: in delirio.
1: Sì.
0: Davvero un'apoteosi, ci dicono, per questa ex ragazzina arrivata, la leggenda narra, a New York con in tasca pochi dollari, un po' come Madonna, però a differenza di Madonna aveva le illuminazioni di Rimbaud nello zaino e voleva convincere il mondo, un po' come aveva già detto Jim Morrison dei Doors, che un verso, una poesia aveva la stessa forza di una canzone rock, e direi che la sua carriera, i suoi grandi successi l'hanno dimostrato.
1: Facciamo una cosa, facciamo un esperimento, sì. No? Siamo praticamente alle 12:39 minuti con un caldo che non vi dico qui a Roma, facciamo in modo che il cielo sia serale, che l'energia sia unica, che la cornice del Circo Massimo qui a Roma sia meravigliosa, ed eccola qua la sequenza finale di Because the Night, c'è Patti Smith scritta con il Bosporus Springsteen.

0: e poi gran finale con questa Because the Night, scritta da Bruce Springsteen, perfezionata da Patti Smith, la sacerdotessa, che abbiamo condiviso su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale anche del Nick the Nightfly and Friends for Alassio.
1: E quindi questo è il momento di prendere e raggiungere subito i vostri smartphone e i vostri dispositivi, perché è il primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342-4141-762 vanno gli special pass per assistere al concerto dei Di Rotta su Cuba, in programma lunedì 17 di agosto all'auditorium del Parco San Rocco ad Alassio in provincia di Savona.
0: Una data imperdibile, una serata meravigliosa che abbiamo il piacere di regalarvi. Aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
19: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Charlie Spiteri, la voce bellissima di Texas, di Say What You Want, dici pure quello che vuoi. Sono le 12:50 minuti, siete su Radio Monte Carlo. Adesso abbiamo da premiare davvero qualcuno di importante che si agguanta in un colpo solo: Nick the Night Flight, Radio Monte Carlo, e qualcosa di davvero molto importante, Friends, hey, for,
1: Friends
0: Alassio.
1: For Alassio, certo. E di Rotta su Cuba li abbiamo già citati,
0: no?
1: Grandi amici di
0: le
1: Nick e nostri.
0: L'abbiamo detti prima, ridiciamoli.
1: Simona Bencini e gli altri insieme a Nick il 17 agosto ad Alassio, For Alassio, una serata tra musica e solidarietà, tra divertimento, baci, abbracci. E a chi va, perché siete stati in tanti a tentare di vincere questi due pass al 342-4141-762, vince questi due pass.
2: Sono Patrizia di Sanremo, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Ciao Patrizia, è stato bellissimo conoscerti, siamo stati molto felici di esserti, insomma di averti premiato in qualche modo, perché comunque sei stata veloce, quindi sei fedele all'ascolto di Radio Monte Carlo. Brava, brava, brava.
1: Siete in tanti, è difficile premiarvi tutti, ci saranno altre occasioni però per vincere, per portare a casa questa serata. Tutto quello che volete sapere è come di consueto sul nostro sito, dove trovate tutto il mondo della vostra radio preferita, e cioè radiomontecarlo.net.
0: E poi il nostro.
1: Non.

0: Body di Justin Timberlake. Arrivano i saluti anche per due come noi da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna. Houston, abbiamo un problema a Roma, stiamo cercando di ripristinare il collegamento. Grazie però Filippo Firli per essere stato con noi tutta la mattinata, voi che ci siete stati accanto, a tutta la nostra squadra, da Luca Onere e Massimiliano De Santis in console, a Monica Tognini al centralino, a Claudia De Riu ai contenuti. Vi aspettiamo domani se vi siete divertiti a partire dalle 10 e vi lasciamo con la meravigliosa boutique della musique del nostro amico Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco. TGCon 24, buona estate a tutti, a domani, ciao!
1: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCon 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Orrore in una casa in Provenza, Orange. La polizia francese ha ritrovato i resti di 5 neonati all'interno di scatole di cartone nell'abitazione di una coppia. La donna ieri ha partorito un bambino in buona salute. A dare l'allarme il marito, che dopo una lite aveva scoperto tutto. I due coniugi hanno già due figli di 8 e 12 anni. Il ministro Tajani, in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, annuncia la decisione di utilizzare lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa, il cosiddetto SAFE. L'Italia chiederà 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno per l'acquisto di armi. La Lega puntualizza, l'ultima parola spetta al Parlamento. È scattato il taglio delle accise sul diesel dopo il via libera del governo. Alla pompa uno sconto di 17 centesimi al litro. La misura è in vigore fino al prossimo 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. È sotto controllo l'incendio scoppiato questa mattina alle 5 in una piattaforma ecologica a Novate Milanese. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato dalle fiamme. La protezione civile invita i cittadini a non uscire di casa e a tenere chiuse porte e finestre. Alla periferia di Firenze invece un rogo sta interessando una ditta di pellame. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. In Giappone almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il terremoto di magnitudo 7.1 registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alcune abitazioni sono crollate. La premier Takaichi parla alla nazione, revocato intanto l'allarme tsunami. Calcio, ore decisive per la panchina della nazionale. Dalle 12 il Consiglio federale con il presidente della FIGC Malagò, che oggi vorrebbe già fare l'annuncio. Secondo indiscrezioni si va verso Roberto Mancini come CT, mentre prende quota Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
6: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
2: la boutique de la musique.
7: Merci Trixie, 28 luglio a metà giornata ci si ritrova tutti in boutique, siamo tanti anche qui, sapete? Grazie davvero a tutti voi, benvenuti, spero stiate benissimo, ma se servisse raddrizzare la giornata potreste trovarvi nel posto giusto per provarci, ok? Qui abbiamo 60 minuti, non uno di più, dedicati alla musica più bella di Radio Monte Carlo. A chi ci raggiunge per la prima volta l'invito è di restare per convincersi che è proprio così. Intanto abbraccio e ringrazio Rosaria Renna e Filippo Firli, mi presento anche oggi, io sono Andrea Munari, mi è concesso questo privilegio di restare con voi e fare gli onori di casa. Andiamo in onda in diretta dal Principato di Monaco, mi trovo proprio in questo nobile fazzoletto di terra dove vivono e lavorano persone di oltre 140 nazionalità. Questo programma si chiama La Boutique de la Musique, dove si ascoltano solo pezzi firmati, e la prima di oggi parla di vittorie e di sconfitte in amore, ma anche di rispetto reciproco. C'è un'espressione in inglese per dire c'è un solo vincitore. The winner takes it all.

di gran classe, che meraviglia, Bewitched, Bothered and Bewildered. Spero vi siano piaciuti Cher e Rod Stewart in chiave jazzy. Buona estate con la musica più bella di Radio Monte Carlo, che ascoltiamo naturalmente nella boutique della musique. E per tutti noi che abbiamo ancora amore da dare, tanta voglia di riceverlo, c'è un'altra bellissima canzone. Amami dolcemente, sarò tutto ciò di cui hai bisogno. Sweet Love e la voce di Anita Baker eleva tutto splendidamente.

che bella. Breaking Us in Two è poi separarsi, è spezzarsi e ammettere che si è giunti al capolinea. Così Joe Jackson, che aggiunge la sua alle storie che finiscono, e la musica naturalmente le racconta. Anche la prossima che incontriamo qui nella boutique della musique di Radio Monte Carlo è come una ferita d'amore che si è aperta. Non lasciarmi così, perché non posso sopravvivere senza il tuo amore. Ho il cuore così pieno di desiderio solo per te. Come farò? Don't leave me this way. Alla voce di Thelma Houston.

0: Need Your Love Right Now, e sono belle entrambe. Questa di Thelma Houston, premiata con il Grammy Award, e anche l'originale di Harold Melvin and the Blue Notes. C'è anche la versione dei Communards con Sarah Jane Morris, più recente, e ci porta sempre grandi canzoni, La Boutique. E mica ci fermiamo qui, eh? A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, La Boutique de la Musique.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

E allora vivi e lascia morire, live and let die, con la voce di Paul McCartney e poi di tutta la famiglia, perché l'ha scritta in mezza giornata insieme alla moglie Linda e poi a suonarla c'è il suo gruppo The Wings. E tutto per l'agente 007, quello che vede Roger Moore per la prima volta nel ruolo di Bond. James Bond. Mentre noi tutti siamo nella boutique della musica, sempre in diretta dal Principato di Monaco, con il cielo e il mare che anche oggi hanno veramente i colori dell'estate, e con la grande musica di Radio Monte Carlo stiamo davvero girando il mondo, all around the world.

Ho girato il mondo, non riesco a trovare il mio amore, non so quando e non so perché se n'è andato, non so nemmeno dove possa essere, ma lo troverò. Elisa Stansfield, che gira il mondo. Tutto bene, amiche e amici della Boutique della Musique? Buona estate da Radio Monte Carlo, buon ascolto e anche buon tutto, perché ce n'è un gran bisogno. Will you be there? Ci sarai? Come un fratello, come una madre, come un amico? Se sì, allora portami lì, baciami e lasciami andare. È un canto di libertà e la libertà è qualcosa per cui vale la pena battersi se qualcuno te la vuole togliere. Michael Jackson.

Sì, quanta vita frenetica e anche confusa in quelle strade, street life dedicatissima ad ognuno di noi che vive il quotidiano di una grande città dove ambizione e aspirazione possono trasformarsi anche in delusione. Tutto in musica con The Crusaders e Randy Crawford alle 13:46 minuti, sempre in diretta da Radio Monte Carlo e dal Principato di Monaco. Questa è la boutique della musique e da qui partono le note di una canzone che ci porta un po' di spensieratezza, di gioia e solarità, perché la vita dovrebbe essere soprattutto questo, dice Des Ree.

vita che è fatta anche di incontri speciali che possono cambiare tutto, mi diceva questa mattina una collega, e continuare a credere nelle persone, perché ce ne sono di meravigliose. Lo ha scritto anche Renato Zero, aveva solo 17 anni, è diventata una delle sue canzoni più intense e devo dire emozionanti. La boutique della musique di Radio Monte Carlo si riempie di note e di parole per raccontare il cielo.

0: E non è il solo artista Renato Zero a dire con grande umiltà che per certe canzoni è come se qualcuno gli suggerisse ogni verso, e Il cielo è stata una di queste. Un applauso anche dalla boutique, apprezzando ogni momento che riusciamo a crearci stando qui, tutti insieme.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima.
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a €2,49. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a €2,49. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a €1,29. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: E anche oggi c'è un grazie grande così, ma proprio così per ognuno di voi. Ogni pensiero di musica e di vita che leggiamo nei vostri messaggi ci danno davvero soddisfazione. Se siete stati bene, lo rifaremo anche domani. Riapriamo la boutique alle 13. Siamo Marco Fullone per le canzoni, Claudia De Rio per le notizie musicali, Giulio Corbelli per la regia. Io sono la voce e vi saluto a nome di tutti dal Principato di Monaco. Arrivano le breaking news di TGCom 24, poi Isabella Eleodori e Claudio Di Leo. Ciao a tutti!
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
3: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
21: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'Italia ricorrerà al SAFE, il finanziamento della spesa militare dell'Unione Europea. Lo anticipa il vice premier Tajani in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il governo ha prenotato 14,9 miliardi. Entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Bruxelles incalza, serve chiarezza al più presto. 6 mesi di guerra nel Golfo, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Il presidente USA Trump rilancia i negoziati, c'è una buona possibilità di raggiungere un accordo, ma l'opzione militare resta sempre sul tavolo. Oggi alla Casa Bianca l'incontro con Netanyahu. In vigore lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio dopo il via libera al decreto ponte contro il caro carburanti deciso dal governo. La misura andrà avanti fino al 6 agosto, ma è già previsto un nuovo CDM il 4 di agosto che valuterà cosa fare in base alla situazione. Forte scossa di terremoto nel sud del Giappone di magnitudo 7.1 registrata sulle coste occidentali della prefettura di Kumamoto. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale. Parte dell'edificio è crollato, sarebbero diverse le vittime. 10 anni fa la stessa area fu interessata da un doppio sisma con 270 morti. Orrore a Orange in Francia, 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia, erano in scatole di cartone. Il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa, da qui la segnalazione alla polizia che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. La donna ha appena partorito un bambino. Calcio in FIGC, il Consiglio federale decisivo, dove il presidente Malagò annuncia che è tutto fatto per il ritorno sulla panchina della nazionale di Roberto Mancini. Sto parlando con lui, ha detto, è la prima scelta. Sul ruolo del direttore tecnico si sfila Giorgio Chiellini. Sono felice alla Juventus, afferma. Prende quota il nome di Claudio Ranieri. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Swing Out Sister con You On My Mind. Questa è Radio Monte Carlo, sono le 14:05. Noi ci siamo, in maniera rocambolesca, ma ci siamo, vai!

0: Vediamo se anche oggi riusciamo a rinnovare questa magia del collegamento tra Roma, Milano, Milano e Roma. Buon pomeriggio, happy together con Isabella Leodori a Milano. Buon pomeriggio, Isa.
1: Claudio Di Leo da Roma, sempre a Roma,
0: da Roma,
1: sei sì, tutto a posto.
0: Non
1: lì,
0: mi sono
1: okay.
0: spostato.
1: No, perché mi
0: sempre
1: piacciono le
0: sono.
1: Situazioni da brivido, capito? Poi alla fine si risolve tutto e la cosa migliore è questa.
0: Sono sempre nello studio romano di Radio Montecarlo. C'è Giulio Corbelli, regia a Milano. Grazie Giulio, grazie anche a Masino qui a Roma che ha fatto i miracoli. Grazie a Claudia De Rio che ha fatto i miracoli, tra l'altro anche lei, grazie Cla. E oggi andava così, che dobbiamo fare in redazione? E c'è Teresa Foglia al centralino?
1: Sì,
0: lei
1: sì,
0: tranquilla?
1: Sì, lei c'è fisicamente.
0: Okay. L'unica parte tranquilla del nostro Happy Together oggi è Teresa al centralino, per il resto
1: niente.
0: È stato molto movimentato, però ci piace anche così.
1: Ma
0: no?
1: Andremo avanti così in questa ultima settimana di Happy Together. Sapete che poi il 31 chiuderà il nostro programma per quello che riguarda questa stagione, ma poi riprenderemo dal 1 settembre. Nel frattempo, per forza di cose.
0: Nel frattempo io sarò in diretta anche sabato e domenica, tra l'altro.
1: Ah sì?
0: Tanto per mettere...
1: Quando io sono al mare? Ah, che bello.
0: Esatto.
1: Sì.

0: Si chiama Feels, questa canzone di Calvin Harris con Pharrell Williams, Katy Perry, tutte e tre insieme appassionatamente appena riascoltati qui su Radio Monte Carlo con Happy Together, la nostra comitiva del primo pomeriggio, con questa connessione tra Roma, dove sono io, e Milano, dove c'è Isabella e Leodori.
1: Parla piano quando
0: dici connessione. No, il bello è che quando ci sentiamo e tutto funziona, per noi è una piccola gioia.
1: Sempre, sempre.
0: Giusto?
1: Ovviamente. No.
0: E le piccole gioie sono fondamentali per il nostro benessere, Isa.
1: Assolutamente. Uno studio importantissimo che è stato fatto di recente dall'Università della California su un campione addirittura di 22.000 persone. Noi viviamo una società abbastanza complicata, difficile, con questa produttività tossica, le nostre agende che sono piene di impegni importantissimi. Noi pensiamo sempre, per stare bene, che ci debba succedere qualcosa di grosso, no? Una promozione, il matrimonio, l'arrivo di un figlio. Allora siamo, quante volte potremmo essere felici nella vita? Due volte l'anno.
0: È certo.
1: Quindi noi dobbiamo imparare a godere delle micro gioie quotidiane, che tra l'altro fanno veramente bene. E bisogna allenarsi a notare attimi che sono apparentemente insignificanti, perché questo innalza il benessere mentale addirittura nel 26% dei casi, ma secondo me anche un pochino di più alta questa percentuale.
0: Sì, tra le micro gioie più apprezzate dagli italiani c'è la colazione al bar, ricevere un sorriso, una carezza, ascoltare la propria canzone preferita, parlare con una persona cara o anche passeggiare all'aria aperta. E facciamoci caso quando viviamo quei momenti di micro gioie. Le vostre invece, micro gioie, quelli che vi fanno dire: ah, sono proprio contento adesso e ci faccio caso. 342-4141-762, così scopriamo anche quali sono le vostre micro gioie che vi fanno sentir bene e fanno bene al corpo e alla mente.

0: Have You Ever Really Loved a Woman con Bryan Adams su Radio Monte Carlo. Stiamo parlando delle micro gioie quotidiane, quelle che ci danno piacere, quelle che ci fanno stare bene. Per esempio nel Nord Europa li chiamano momenti hygge, che non so se si pronuncia così, ma credo di sì. Quelle cosine che facciamo di giorno in giorno e che ci danno ci fanno sorridere. 342-4141-762, aspettiamo i vostri messaggi. Happy
1: Radio Monte Carlo ti porta a Time in Jazz, il festival internazionale di jazz in programma dall'8 al 16 agosto a Birchidda, Sassari e in altre località del nord della Sardegna. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da UniEuro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Vi aspettiamo!
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
21: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
22: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Simply Red con New Flame su Radio Monte Carlo. Parliamo di micro gioie, quelle piccole che però ci fanno stare immensamente bene. Abbiamo chiesto le vostre, ad esempio Sara di Verona l'ha appena vissuta avendo ascoltato Bryan Adams pochi minuti fa. Vedi? Ma Edmea da Mantova, ad esempio, quando ha finito di pulire casa è contenta.
1: Te credo, anch'io.
0: Sì?
1: Sì, da morire.
0: Elisabetta invece la capisco bene perché è felice quando trova parcheggio, quindi posso ben capirlo.
1: È una macro gioia quella, te lo dico.
0: Sì, Alfredo da Catanzaro quando riesce a stare con i figli da genitore separato. E poi c'è un'amica che dice: sono contenta la mattina quando mi alzo, accendo Radio Monte Carlo, metto su la moca e ballo in cucina. Quella
1: gioia.
0: È la mia micro gioia.
1: Questa è una cosa bella. Allora, invece scrivono dal bar Tecle di Milano, una caffetteria storica. Loro da più di 30 anni cercano di andare incontro alle persone, perché è una felicità per loro poter fare la differenza e portare speranza, che sia un cappuccio, un aperitivo, una chiacchiera, pieni di sorrisi, a cuore aperto, accogliamo chiunque entri dalla nostra porta da più di 30 anni. Sono finiti anche in una pagina importante di Instagram che si occupa proprio di queste cose qui, di queste piccole gioie, di cui bisogna essere consapevoli per poi essere anche grati. Subito
0: sempre,
1: dopo.
0: Sempre. Micro gioie che vi diamo anche noi con la musica. Ad esempio, Tommaso Paradiso.

0: Nate James con Justify Me, questa è Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio a tutti voi. Come dicevamo in apertura di trasmissione, siamo alle porte coi sassi, alla fine della nostra stagione, e come ogni fine stagione arrivano anche un po' le pagelle, no? E quindi le cose sono andate bene per noi, siamo molto molto contenti perché a 10 anni dalla sua nascita Radio Mediaset si conferma il principale gruppo radiofonico italiano. Sono usciti infatti i dati Audiradio relativi al secondo trimestre del 2026 e quindi questi ne attestano proprio la leadership. Ci sono Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, che superano tutte insieme il 20% di share nel quarto d'ora medio e quindi raggiungono quasi la metà degli ascoltatori nel giorno medio.
1: Eh sì, è nata il 1 luglio 2016 Radio Mediaset con l'obiettivo di riunire in questo unico progetto le attività radiofoniche di Mediaset. È cresciuta nel tempo ampliando il proprio portafoglio da 3 a 6 emittenti e affermandosi così come punto di riferimento nel panorama radiofonico nazionale. Il nostro ringraziamento va a Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset, per aver riconosciuto e valorizzato questi risultati, sottolineando come Radio Mediaset rappresenti oggi una componente fondamentale del sistema cross mediale del nostro gruppo, capace di integrare televisione, la radio, piattaforme digitali, digital out of home, e di raggiungere ogni settimana praticamente tutti gli italiani. E poi il nostro particolare ringraziamento va a voi che siete sempre di più ascoltatori di Radio Monte Carlo. Grazie.
0: Grazie.

0: Boys On con Picture of You. Adesso è il momento di parlare della bellissima musica dal vivo, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della 39esima edizione di Time in Jazz, in programma dall'8 al 16 agosto a Berchidda in altri 15 centri del nord della Sardegna. Con il titolo Kind of Blue quest'anno si festeggia il centenario dalla nascita di Miles Davis. 39esima edizione di Time in Jazz, un programma sempre vario, articolato, con tantissimi artisti, oltre 70 eventi e centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo.
1: E che artisti, mamma mia, davvero musica meravigliosa. Quindi amici, dateci sotto, è il primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo avrà due abbonamenti validi per 5 serate, per le 5 serate in programma in Piazza del Popolo a Berchidda. Quindi 342 41 41 762, più veloci dovete dire semplicemente io ascolto Radio Monte Carlo, la propria città e chi siete. Vi aspettiamo.
2: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
3: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
4: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Oh, ma quanto è bello sto pezzo a proposito di macro gioie quotidiane.
1: Macro gioie, sì.
0: Do it again con Steely Dan su Radio Monte Carlo, dove c'è la musica più bella. Ancora ben trovati, miei cari amici. Stiamo regalando due abbonamenti validi per le 5 serate in programma in Piazza del Popolo a Berchidda, per quello che riguarda Time in Jazz, in programma dall'8 al 16 agosto a Berchidda. Chi si porta a casa questi abbonamenti?
2: Ciao, sono Massimo da Olbia e io ascolto sempre e da sempre Radio Monte Carlo.
0: Bravo
1: Massimetto, lui in questo momento sta vivendo una micro gioia, anzi una macro gioia,
0: esatto.
1: Perché appunto si porta a casa questi due abbonamenti. Kind of Blue è l'omaggio al centenario della nascita di Miles Davis, 39esima edizione di Time in Jazz, 70 eventi, centinaia d'artisti provenienti da tutto il mondo. Come sempre Radio Monte Carlo vi regala della grandissima musica dal vivo.
0: E a questo proposito ci sono anche Miley Cyrus, Lindsay Buckingham e Nick Fit.

0: Feeling con Son su Radio Monte Carlo. Son significa cucito, cucito all'altra persona emotivamente. Canzone che era anche come colonna sonora di FIFA 2007 per gli amanti del genere. C'era anche questa canzone all'interno di quel videogioco.
1: Senti, la cosa bella che ha scritto Aurelio: ascoltare Radio Monte Carlo è come il respiro, il trionfo della vita. Ciao, un abbraccio da Genova. Aurelio, au.
0: Grazie.
1: Ma
0: ti
1: grazie.
0: Vogliamo bene. Bello che poi lo spirito con cui ci scrivete tutti i giorni, tutti, e questo non ci può che riempire il cuore di gioia.
1: A proposito di cuore, volami nel cuore, Mina.

0: Volami nel cuore, Mina, siete su Radio Monte Carlo.
1: Adesso è il momento del cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura. Si temono diverse vittime. La Farnesina è in contatto con il consolato a Osaka, nella zona pochi connazionali. Francia sotto shock dopo la scoperta di 5 corpi di neonati morti in casa di una coppia. La moglie li teneva dentro delle scatole. A dare l'allarme il marito, che aveva ritrovato un cadavere. I fatti a Orange, vicino a Marsiglia. La donna ieri ha partorito il terzo figlio. Atto vandalico al santuario di Međugorje in Bosnia Erzegovina. Imbrattate due statue della Madonna, incendiato anche l'altare esterno della chiesa di San Giorgio. Lasciato uno striscione contro i veggenti. Siete degli impostori. In fiamme questa mattina la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo domato è scoppiato alle 5. Ferito in maniera non grave il custode dell'impianto, ricoverato a Niguarda di Milano. Alle porte di Firenze divampa un incendio in un capannone che ospita due aziende di pellame. Non ci sono persone coinvolte. La sindaca Funaro invita a non esporsi ai fumi. In Italia la natalità ha toccato un nuovo minimo storico nel 2025, con appena 355.000 bambini nati e un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna, secondo i dati Istat. La quota di persone che non desidera altri bambini a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali è al 62%. Calcio, Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato in Consiglio federale. In attesa della firma del nuovo allenatore azzurro si lavora anche al Club Italia, Ranieri in pole come direttore tecnico e Oriali come team manager. Ai mondiali di scherma di Hong Kong il nostro paese vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile. Gli azzurri hanno battuto all'ultima stoccata i padroni di casa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Christopher Cross con Sailing ad aprire la seconda ora di Happy Together su Radio Monte Carlo, le 15:06. Buon pomeriggio ancora da Isabelle Ledori che è a Milano, da Claudio Di Leo che invece è a Roma, da Giulio Corbelli che uguale sta a Milano. E voi
1: insieme
0: state
1: a me,
0: tutti
1: chi è?
0: State tutti lì, fate comunella
1: certo.
0: E io qua da solo. Io e Masino qua ci prendiamo i nostri caffè e facciamo noi comunella. Allora, l'estate è una stagione che ha i suoi lati positivi e quelli negativi. Il lato negativo lo stiamo vivendo e lo vivremo ancora di più nei prossimi giorni, a questo caldo soffocante, però ha dei lati anche positivi, perché è la stagione che ci permette di alzare lo sguardo verso il cielo e di godere di spettacoli meravigliosi. Isa,
1: amici romantici, l'ascolto è il vostro momento. Non so se siete come me, tu sei buono, se siete romantici, e io sono romantica ma non sentimentale, nel senso non sono di quelle che fanno tante smancerie eccetera, però apprezzo le cose belle tipo un tramonto, tipo la luna piena. Sapete che ci sarà la luna piena del Cervo, il picco di stelle cadenti, insomma un po' di cose. Allora partiamo dal 29 luglio, perché la luna raggiungerà la fase di plenilunio alle 16:37 ora italiana, quindi non si vede di giorno,
0: no.
1: Però la sera sì, ecco. E sarà un momento molto bello per ammirarla, perché poi potrà assumere anche tonalità arancioni, dorate, questo effetto dovuto alla diffusione della luce nell'atmosfera terrestre, non perché il nostro satellite cambierà colore, ci mancherebbe altro.
0: No.
1: Quindi la luna del Cervo, un nome che deriva dalla tradizione dei nativi americani, richiama il periodo dell'anno in cui i cervi maschi sviluppano nuovi palchi, cioè la roba alta che c'hanno in testa.
0: È quello.
1: I motivi non li sappiamo, ma
0: no.
1: Possiamo intuirli. Prego,
0: uno poi potrebbe dire, è finita qui con questa luna piena del Cervo? No, perché
1: no.
0: Tra il 31 luglio e il 1 agosto toccherà alle Delta Aquaridi meridionali,
1: sì.
0: Con 20-25 meteore all'ora visibili dalla Terra. Tutti col naso all'insù, vi vedo già. E poi le Alfa Capricornidi, meno numerose ma celebri, perché sono dei bolidi luminosi che vedremo solcare il cielo.
1: E tutto questo in attesa dell'eclissi del 12, eclissi del sole, del 12 di agosto. Ma di questo vi parleremo strada facendo. Fulminacci, stupida sfortuna.

0: Su Radio Monte Carlo, beh, guardare le stelle è una cosa bellissima, molto romantica, soprattutto se sei in buona compagnia. Chissà quanti bei ricordi sono legati alle notti estive, a guardare le stelle. Che poi, insomma, uno guarda il creato, guarda questa volta celeste, le stelle, la luna, eccetera. Si sente anche piccolo piccolo, si ridimensionano tutte le paturnie. Insomma, sei in connessione con il tuo io interiore, proprio quello, sai, proprio che sta lì. Insomma, succedono cose quando uno si connette con l'universo, o no?
1: Tutto questo al netto dell'inquinamento luminoso delle nostre città nelle quali viviamo, che ci impediscono di guardare ad esempio le Perseidi, che sono già attive e raggiungeranno il picco tra il 12 e il 13 agosto, oppure il 2 agosto sarà il momento migliore per osservare Mercurio, che lo vedremo molto bene, visibile poco prima dell'alba sull'orizzonte orientale. Il tutto culminerà poi il 10 di agosto con il mio compleanno.
0: Lì volevi arrivare. Cioè, tu sei nato il 10 d'agosto e non ti importa niente delle stelle cadenti. Ma tu guardi
1: così.
0: Non meriti San Lorenzo, guarda, non lo meriti veramente.
1: No, no.
0: C'è Gabriel su Radio Monte Carlo, Going Nowhere.

0: con Going Nowhere, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a €1,79. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a €1,09.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su Conad.it.
21: Afte.
22: Ne soffro da quando ero piccola.
23: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
22: Un aiuto per tornare a sorridere.
23: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
22: Rapida la guarigione.
23: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: E perché ascoltare per esempio i Pink Floyd mentre guardi le stelle di notte? Che esperienza mistica potrebbe essere? Meravigliosa. Wish You Were Here con i Pink Floyd su Radio Monte Carlo, un'esperienza da fare con le persone giuste, non quelle che si lamentano magari dell'umidità.
1: No, davvero.
0: Oppure, che ne so.
1: Le cosiddette
0: io
1: persone
0: non la vedo
1: fastidiose.
0: La stella cadente, perché non riesco a vedere le stelle cadenti? Tu le vedi, io no. No, no, bisogna assolutamente tenere a distanza le persone faticose e fastidiose. Quali sono, secondo te? Secondo anche gli esperti, ovviamente.
1: Guarda, secondo me sono quelle che ti chiedono come stai, non perché interessati realmente alla tua risposta, ma perché devono raccontarti loro come stanno.
0: Ah, ciao caro, come
1: quindi,
0: sto?
1: No, perché, esatto, quelle sono le prime persone faticose che si riconoscono poi facilmente, perché concentrano ogni conversazione sui propri problemi, si lamentano continuamente, cercano negli altri uno sfogo più che un confronto vero e proprio, no?
0: Sì, ma è una buona notizia, una gioia, un sorriso da condividere, no? Ti devono buttare addosso i loro problemi, oppure vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. E guardate che ce ne sono di persone faticose che noi incontriamo, non dico tutti i giorni, ma forse anche sì, chi può dirlo, sul lavoro, oppure magari vicini di casa, donne, uomini, non c'è differenza assolutamente. E quando ci dicono che dobbiamo assolutamente cominciare a stare bene, eccetera, la prima cosa è tagliare i rami secchi, quindi togliersi di torno le persone faticose. E non è così semplice, attenzione,
1: no,
0: perché possono essere anche parenti,
1: anche familiari, però la loro presenza incide negativamente sul nostro benessere psicologico,
0: vero.
1: Perché alimenta ansia, pessimismo, stress. E allora, zac, pure che sono familiari, via, tagliare i rami secchi o persone appunto faticose da sopportare. Per
0: e
1: voi invece,
0: bravo, chiediamolo.
1: 342-414-1762, per voi qual è una persona fastidiosa o faticosa comunque da aver vicino? Vi aspettiamo. Intanto, Sienna Spyro e questa è Material Lover.

0: Pink con The Reason su Radio Monte Carlo. Stiamo parlando di persone faticose, quelle che pesano poi fortemente anche sulla nostra psiche. Volevo salutare Rita che così, senza nessuna esitazione, ha detto: mia suocera ficca naso e sa fare tutto lei, via, zac zac,
1: che mi sembra detto proprio così,
0: così testuale. Poi volevo abbracciare Claudia, lei lavora a contatto con la gente, quindi di persone faticose ne trova tante. A volte arrivano che vogliono sempre aver ragione loro, ribadisci la cosa, sembra che facciano di tutto per non capire, e il mese dopo ritornano con la stessa domanda, la stessa problematica. Faticose perché ti tolgono energia. Un
1: ce
0: saluto
1: ho pazienza,
0: a Claudia.
1: Ma tanta sì. Tanta. Rino invece dice: sicuramente una persona che parla di malanni e malattie. Lo trovo un argomento abbastanza inutile. Ho notato che scatta una specie di gara a chi sta peggio.
0: A chi sta peggio? È vero, è verissimo.
1: E io c'ho questo qua, guarda la mia cicatrice, guarda qua.
0: E perché io invece?
1: Vabbè, tanta pazienza. Salutiamo anche questa nostra ascoltatrice che ha dei genitori molto anziani, 85-91 anni, dice: sono sempre scontenti, eppure la badante si unisce a loro ed è un lamento continuo, e con questo caldo, sai.
0: Grazie dei tantissimi messaggi che ci avete inviato, non facciamo in tempo a leggerli tutti, però
1: peccato.
0: Grazie. Annie Lennox.

0: Annie Lennox con Why, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Un gruppo di ricercatori ha creato un nuovo sistema per conservare energia usando argilla, grafene e acqua. L'idea nasce dai tubi di terracotta usati dagli antichi romani, ma in una versione molto più piccola.
2: Questo dispositivo può immagazzinare elettricità, durare a lungo e ridurre l'uso di materiali inquinanti come quelli presenti nelle batterie tradizionali. Anche se non contiene molta energia, come una batteria al litio, potrebbe essere utile per sostenere le energie rinnovabili. La sua forza principale è l'utilizzo di materiali semplici, economici e rispettosi dell'ambiente.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
13: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
14: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
13: Siete pronti a sentire l'estate?
14: Parte da Riccione.
12: Siete pronti?
14: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Ti aspettiamo!
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: 1 Radio Monte Carlo, Happy Together ancora per 10 minuti in questo martedì 28 luglio. Oh, siamo alla fine di luglio e come sempre siamo quasi alla fine della nostra stagione regolare e come ogni anno arrivano anche le pagelle in questo periodo e per noi sono nettamente positive grazie ai tanti ascoltatori che ogni giorno sempre di più scelgono Radio Monte Carlo e a 10 anni dalla sua nascita Radio Mediaset si conferma il principale gruppo radiofonico italiano. I dati Audiradio relativi al secondo trimestre 2026 ne attestano la leadership non solo per noi di Radio Monte Carlo, ma anche Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Subasio, Radio Norba superano complessivamente il 20% di share nel quarto d'ora medio e raggiungono quasi la metà degli ascoltatori nel giorno medio.
1: È proprio così nata il primo luglio 2016, proprio con l'obiettivo di riunire in un unico progetto industriale le attività radiofoniche di Mediaset. E Radio Mediaset, quindi, nel frattempo, che cosa ha fatto? È cresciuta, ampliando il proprio portafoglio da 3 a 6 emittenti e affermandosi come punto di riferimento nel panorama radiofonico nazionale. Quindi il nostro ringraziamento va a Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset, per aver riconosciuto e valorizzato questi risultati, sottolineando come Radio Mediaset rappresenti oggi una componente fondamentale del sistema cross-mediale del gruppo, quindi capace di integrare radio, televisione, piattaforme digitali e digital out of home e di raggiungere ogni settimana praticamente tutti gli italiani. Grazie soprattutto, noi lo diciamo a nome nostro, noi che lavoriamo in prima linea tutti i giorni qui a Radio Monte Carlo, grazie a voi ascoltatori che ci avete premiato. Con tutto il cuore grazie di essere con noi ogni giorno sempre più numerosi.
0: C'è Gisella adesso, Dimanche Midi Pile.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: That's the way it is con Celine Dion su Radio Monte Carlo. Un abbraccio grande a Federico, bellissimo il tuo messaggio, e grazie a tutti voi che siete stati insieme a noi e continuate a farlo, perché tra poco ci sarà Chiara Lorenzotti con C'est la vie, giusto?
1: Eh sì, noi invece, io Claudio Di Leo e Isabella Ladori, vi diamo appuntamento a domani a partire dalle 14, grazie a Giulio Corbelli, regia a Milano, a DJ Masino qui a Roma, due che hanno fatto un lavorone oggi,
0: bravi.
1: Grazie ragazzi. Claudia De Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino, tra poco le breaking news del TG Com 24. Noi ci diamo appuntamento a domani alle 14.
0: Non mancate, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale, sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. Si parla di un contratto quadriennale. Claudio Ranieri sarà invece direttore tecnico. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ricorrerà al SAFE, il finanziamento della spesa militare dell'Unione Europea. In audizione alle commissioni riunite di esteri e difesa di Camera e Senato spiega: il governo ha prenotato 14,9 miliardi, la Lega frena, l'ultima parola spetta al Parlamento. A 6 mesi dalla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump rilancia sui negoziati con l'Iran, ma avverte: se non ci sarà un accordo con Teheran, finiremo il lavoro. Il paese non avrà mai l'arma nucleare. Alla Casa Bianca oggi colloqui con il primo ministro israeliano Netanyahu e con il presidente dell'Ucraina Zelensky. Ordinata l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania, lo annuncia il ministro della difesa israeliana Katz. Le operazioni contro il terrorismo palestinese, che sta tentando di alzare la testa, dice, vanno intensificate. Accadde già all'inizio del 2025. Il terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, la scossa registrata nella prefettura di Kumamoto, avrebbe causato la deflagrazione e il conseguente crollo del secondo piano di un centro commerciale. Molte persone sarebbero intrappolate. La premier Takaichi manda l'esercito per soccorrere le vittime. Francia sotto shock, scoperti 5 corpi di neonati morti in casa di una coppia. La moglie li teneva dentro delle scatole. A dare l'allarme il marito, che aveva ritrovato un primo cadavere. I fatti a Orange, vicino a Marsiglia. La donna ieri ha partorito il terzo figlio. Indagini in corso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Sei minuti dopo le 16 nel pomeriggio di questo martedì 28 luglio. Buongiorno, benvenuti, bentrovati, buon pomeriggio, ma soprattutto buona estate. Questa è Radio Monte Carlo, dopo Isabella e Leodori, dopo naturalmente Claudio Di Leo con il loro Happy Together. Arriva Sela V, bentrovati da Chiara Lorenzutti insieme per le prossime due ore. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino, a tutti gli amici che scelgono per gli ultimi giorni di lavoro, per i primi giorni di vacanza, la grande musica di Radio Monte Carlo. Siete in tanti, lo sappiamo, e già vi ringraziamo per questo. Subito Olivia Dean con la sua Man I Need.

Cesare Cremonini con lo zampino di Jovanotti con Mondo, questa è Radio Monte Carlo 16:15 in questa bella estate che stiamo trascorrendo insieme, una calda estate che stiamo trascorrendo insieme. Parliamo di un esperimento molto interessante, per il momento insomma si sta ragionando su quanto è avvenuto a Los Angeles, su questo questa specie di tentativo di diciamo rivestire oltre 700.000 piedi quadrati di asfalto scuro, ricoprendoli poi con un rivestimento riflettente ai raggi solari, ed è stato condotto questo esperimento in un quartiere della San Fernando Valley, e l'obiettivo era quello di ridurre la quantità di calore assorbita dalle strade, dai parcheggi, dalle aree gioco dei bambini, insomma altre superfici pavimentate, perché qual è il tema? Che spesso l'asfalto, anzi nella maggior parte dei casi, attrae il calore e poi lo rilascia, quindi determinando insomma parecchi disagi per le persone che poi transitano da quelle parti. Pare che le aree trattate con questo rivestimento riflettente risultassero più fresche in confronto ad altre poi nelle vicinanze. Il caldo intenso che colpisce alcune zone ovviamente accentua questo fenomeno, quindi modificare la superficie di una città potrebbe influenzare la temperatura percepita al suo interno, quindi ci sono alcuni limiti che adesso però andranno capiti esattamente, quindi no, non è così semplice come sembra, però può essere un buon primo passo in avvicinamento per cercare di capire che cosa poter modificare nella nostra realtà di tutti i giorni per fare in modo che questo calore estremo venga percepito in maniera assolutamente diversa. Ci sono alcuni limiti che andranno studiati molto molto attentamente. Sappiamo anche che poi i rivestimenti possono deteriorarsi e perdere parte della loro riflettività mentre le strade sono esposte al traffico, insomma ci sono tanti punti di domanda, ma la strada potrebbe essere quella giusta, potrebbe essere molto affascinante cercare di capire come dei piccoli o grandi cambiamenti possano influenzare positivamente la qualità della vita di noi che magari viviamo in grandi città. Quindi un dato interessante, uno studio che certamente sarà approfondito. Subito ascoltiamo Elton John.

0: Grande successo per Elton John, siamo alla fine degli anni 90 con la sua Something About The Way You Look Tonight nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro da... Il muro prende.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

Manhattan Transfer con Boy from New York City, questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie e noi dobbiamo ringraziare tanto e di cuore gli ascoltatori di Radio Monte Carlo per i risultati in merito all'ascolto radiofonico nel primo semestre del 2026 che veramente ci riempiono di gioia, quindi grazie. Tra l'altro sono dei dati confortanti per tutto il gruppo Radio Mediaset che a 10 anni poi dalla sua nascita si conferma il principale gruppo radiofonico italiano, quindi leadership assoluta, Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norma, Norba superano complessivamente il 20% di share nel quarto d'ora medio, quindi raggiungono poi quasi la metà degli ascoltatori nel giorno medio. Ed è un risultato molto importante per quanto riguarda questo gruppo nato il 1 luglio del 2016 con l'obiettivo di riunire in un unico progetto industriale tutte le attività radiofoniche di Mediaset. Quindi grande crescita nel tempo, un ringraziamento sentito va a Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset, perché ha riconosciuto e valorizzato questi risultati e va sottolineato come Radio Mediaset rappresenti oggi una componente fondamentale del sistema cross-mediale del gruppo, capace di integrare televisione, radio, piattaforme digitali, digital out of home e di raggiungere poi ogni settimana praticamente tutti gli italiani. Quindi insomma grande soddisfazione e un ringraziamento profondo naturalmente per questi dati che sono di grande conforto e di grande soddisfazione con un senso profondo di gratitudine nei confronti degli ascoltatori, nel nostro caso di Radio Monte Carlo. Subito Harry Styles.

Online on per Goldstone, questa Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sheila V. Quanto sta prendendo piede il turismo in bicicletta, non solamente in Italia ma in tutto il mondo. Ma c'è una bella novità, perché a Trento nei prossimi mesi nascerà una piattaforma digitale che sarà capace di indicarci non solamente il percorso più breve da compiere in bicicletta, attenzione, per andare, che ne so, da A a B, ma soprattutto quello più adatto alle caratteristiche di noi che pedaliamo e soprattutto alle condizioni meteo e della città. Quindi è vero, al giorno d'oggi c'è un grande investimento, insomma, nelle infrastrutture ciclabili, tante le piste ciclabili che nascono anche, appunto, non solamente all'interno delle città ma anche per una scelta poi di vacanza sulle due ruote, ma non sempre ci sono dei collegamenti efficaci e spesso anche i percorsi magari non contemplano anche le condizioni climatiche o le nostre abilità, per esempio come ciclisti. Quindi una funzione bella è quella di poter grazie a questa piattaforma segnalare e suggerire dei percorsi meno esposti al sole, per esempio da un punto all'altro, ovviamente privilegiando delle strade alberate o maggiormente ombreggiate. In inverno, per esempio, invece ci potranno essere dei tratti da evitare dove è più probabile che si formi del ghiaccio, quindi scegliendo dei percorsi più soleggiati. Insomma, una bella consulenza che nascerà a Trento, ma ovviamente speriamo davvero possa estendersi a tutta la rete delle piste ciclabili in Italia, perché mi sembra che l'algoritmo in questo senso funzioni molto ma molto bene. Subito Scarlett qui su Radio Monte Carlo.

0: 1995, metà anni 90 per questa canzone di Scarlett, Independent Love Song, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Mignolo contro spigolo. Fianco contro maniglia. Fronte su stipite. Stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Sempre una meraviglia quanto adoriamo Marvin Gaye, che ci riporta alla fine degli anni 70 con la sua Got to Give It Up. Insomma, potremmo ascoltarla in loop, una bellezza, vabbè, insomma, un debole assoluto per Marvin Gaye, ma questo è un altro discorso. 16:46, pomeriggio di Radio Monte Carlo, martedì 28 luglio, c'est la vie, con me Chiara Lorenzutti. Di che si parla in questo 28 di luglio? C'è una giornata mondiale che è molto interessante perché sta, ovviamente dovrebbe stare a cuore a noi tutti, ed è la giornata mondiale della conservazione della natura. Lo so, ce ne sono tante di giornate mondiali, alcune diciamo un po' più leggere, questa è davvero importante. Ma che si fa nella giornata mondiale della conservazione della natura? Tutti dobbiamo partecipare per proteggere, conservare e soprattutto gestire in modo sostenibile quelle che sono le nostre risorse naturali. Qualcuno direbbe, sì, ma noi che possiamo fare nel nostro piccolo? Tanto, intanto cambiare atteggiamento ed è fondamentale, quindi potremmo tutti fare uno sforzo consapevole per contribuire, come possiamo, alle attività locali, nazionali, globali, tutte quelle che sono volte appunto a preservare la nostra natura e soprattutto i benefici che lei regala a noi, e soprattutto con uno sguardo alle generazioni che arriveranno dopo di noi. Quindi ci sono tanti rapporti al mondo che ci raccontano quanto stia soffrendo il nostro pianeta. Per quanto possiamo, diamoci da fare nel nostro piccolo, mi sembra già abbastanza. Ecco, un tema poi è quello appunto della sensibilizzazione, che in giornate come queste è importante sottolineare. Parlando poi di musica, c'è questa formazione che ci piace moltissimo perché ci fa viaggiare. E lo fanno mescolando tante lingue tutte diverse. Per loro, parliamo appunto dei Nugenea, dicono: per noi la lingua è uno strumento musicale come gli altri. Ed è vero, perché poi ci sono spesso i dialetti come il napoletano, che secondo me è musicale da matti, cioè proprio la musicalità intrinseca, e 5 lingue vengono mescolate nel loro nuovo album. Quindi in realtà torniamo indietro di qualche anno, ma insomma il sound è quello che amiamo. Ritroviamo Nugenea qui su Radio Monte Carlo con la loro canzone, si intitola Mare Chiaro.

0: Una delle tante meraviglie dei Tears for Fears, ci raccontano che il tempo passa, ma bisogna imparare a prendersi cura poi dei nostri sentimenti. Quindi, giovani di cuore, poi insomma, inevitabilmente il tempo scorre, noi dobbiamo prenderci cura dell'amore. Tra poco, qui su Radio Monte Carlo, Breaking News, TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime e persone intrappolate tra le macerie. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Shock in Provenza, 5 neonati trovati morti dentro alcune scatole di cartone nella casa di una coppia che ha già 3 figli, l'ultimo venuto alla luce ieri. Sarebbe stata la moglie a nasconderli, a dare l'allarme il marito. Svolta nell'omicidio di Alessio Borelli, ucciso 2 settimane fa a Corsico nel Milanese, fermato a Lampugnano un 39enne inchiodato dal DNA ritrovato sui 2 coltelli da cucina utilizzati per il delitto. È un irregolare di origine egiziana senza fissa dimora. Fermato il presunto profanatore di Medjugorje e un ragazzo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. La scorsa notte ha dato fuoco all'altare esterno della chiesa della parrocchia di San Giacomo, profanate anche 2 statue della Madonna. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. I mondiali di scherma di Hong Kong, Italia d'oro anche nella spada femminile a squadre con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, battuta l'Estonia 31-30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità!
5: Parti con Cop Voce! Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi! Meno pensieri, più Cop Voce!
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma, code per lavori tra Orvieto e Attigliano. In direzione della capitale, nel tratto Milano-Bologna, è un veicolo in fiamme a causare code tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, code per traffico intenso tra Ramo Casalecchio e Imola in direzione Ancona. Sulla A4 Milano-Brescia, code per un veicolo in panne allo svincolo di Dalmine provenendo da Milano. Segnalata la presenza di alberi in carreggiata sulla statale 100 di Gioia del Colle, al casello Mottola Castellaneta A14 Adriatica, in direzione della statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

Ili Bailey, Phil Collins, che energia questa canzone, è sempre bello riascoltare Easy Lover. Questa è Radio Monte Carlo, 17:07 minuti, pomeriggio con C'est la vie, ben trovati, buona estate con me Chiara Lorenzutti, ancora per un'ora. Se ci immaginiamo belli, rilassati, tranquilli, dove ci immaginiamo? Probabilmente su una spiaggia, qualcuno magari, qualcun altro in un bosco, insomma, un rifugio di montagna, arriva un lago, insomma, dove siamo felici? Qualcuno invece è felice in acqua, io per esempio sono molto felice in acqua quando nuoto da quando ero piccola ed è una dimensione che mi piace moltissimo. C'è chi nuota nella vita per tenersi in forma, chi è obbligato, perché chi vive al mare per esempio, chi ha caldo semplicemente perché hanno sempre nuotato, quindi è una cosa molto bella questa, perché siamo in una dimensione che secondo me racconta davvero la perfetta armonia tra noi e la natura, in quel momento in cui la mente si svuota e ci concentriamo sulla nostra respirazione, sui movimenti, sul rumore dell'acqua, insomma è qualcosa di incredibilmente mistico dal mio punto di vista. C'è un libro molto interessante che si chiama L'arte di nuotare ed è proprio una dichiarazione d'amore da parte di una professoressa di filosofia, ma soprattutto appassionata a nuotatrice, lei è Carola Barbero, e quindi lei dice: il nuoto attiva nel nostro corpo oltre 200 muscoli, d'altronde il nuoto è uno sport completo, non dimentichiamolo mai, dalle braccia al bacino, poi ancora giù fino alle gambe, quindi non è uno sport solo fisico, è la dimensione emotiva quella che seduce maggiormente le persone, quindi mi trovo assolutamente d'accordo. E poi si parla anche dei diversi stili, magari insomma faremo qualche cenno a che cosa fanno riferimento i diversi stili e come ci fanno sentire. Trovo che sia assolutamente appropriata come riflessione. Subito Gaia, questa è la sua Bossa Nostra.

It wasn't bad enough, Toni Braxton, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato del nuoto, che bello. Ma se dovessimo immaginare, chissà chi sta nuotando in questo momento, magari ascolta Radio Monte Carlo in barca, su un materassino, sulla spiaggia, insomma immersi un po' nell'acqua perché tanti amici sono in vacanza. Ma se dovessimo associare ogni stile di nuoto a uno stato d'animo, quindi stiamo cercando un po' di indagare, di capire qual è la stretta connessione tra il nostro modo di sentire e il modo in cui stiamo in acqua, come potremmo farlo? E allora, sempre questa esperta ci racconta e dice: lo stile libero serve per salvarci, quindi quando si ha bisogno poi di tirarsi fuori da una situazione che non funziona, risolvere un problema. Quindi lo stile è perfetto perché insomma riesce a essere più rapido, più veloce, giochi di potenza e ci sta. La rana, che ad esempio è il mio stile preferito, è un po' lo stile del silenzio, ha molta armonia, riflessivo, pensieroso. Il dorso invece è un po' più poetico perché si guarda in alto, guarda il cielo e prosegui poi senza guardare avanti. Il delfino invece, per chi vuole farsi notare in tutta la sua meravigliosa potenza, quindi di bracciate e poi boccheggi, perché è faticosissimo come stile, molto impegnativo, lo lasciamo insomma a chi nuota assolutamente da professionista. E quindi è molto affascinante questo nostro rapporto con l'acqua e anche con la natura.

0: Abbastanza inconfondibili le TLC con la loro Red Light Special, e questo è il pomeriggio di C'est la Vie, naturalmente qui su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.

Emozioni sempre, 1972 per Stevie Wonder, un immenso Stevie Wonder con la sua Superstitious. Questa Radio Monte Carlo, 17:30. Dati molto belli, molto incoraggianti, quelli che raccontano le abitudini d'ascolto radiofonico degli italiani. Noi dobbiamo ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo perché siete sempre di più, quindi un grazie profondo da parte nostra naturalmente. E c'è anche un'altra bella notizia, perché a 10 anni poi dalla sua nascita Radio Mediaset si conferma il principale gruppo radiofonico italiano. Quindi dati belli, quelli relativi appunto al secondo trimestre del 2026, attestano la leadership del gruppo, composto da Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba, e superano insieme complessivamente il 20% di share nel quarto d'ora medio, quindi raggiungono quasi la metà degli ascoltatori nel giorno medio. Una bella realtà nata il 1 luglio del 2016, e l'obiettivo era quello di riunire in un unico progetto industriale le attività radiofoniche di Mediaset. Quindi Radio Mediaset è cresciuta poi nel tempo e ha ampliato poi il proprio portafoglio. Il nostro ringraziamento va a Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset, per aver riconosciuto e valorizzato soprattutto questi risultati, e ha sottolineato come Radio Mediaset oggi rappresenti una componente fondamentale del sistema crossmediale del gruppo, capace di integrare allo stesso tempo televisione, radio, piattaforme digitali, digital out of home, e di raggiungere poi ogni settimana praticamente tutti gli italiani. Quindi grazie di cuore naturalmente a tutti voi. Subito i Depeche Mode qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

Maria Venuti con la sua Veramente, questa Radio Monte Carlo, 17:38 pomeriggio con C'est la vie, grazie perché scrivete dei messaggi molto belli che raccontano poi anche la fedeltà vostra negli anni, tanti anni, nei decenni in questo caso, nei confronti di Radio Monte Carlo. Lo fate al 342-4141-762, un amico che ahimè non si firma però dice: era luglio del 68, tempo di esame di maturità, dopo lo scritto di italiano un amico mi accompagnò a casa, vedendo poi una radio sulla tavola mi chiese se conoscevo poi una nuova emittente, si sintonizzò appunto su Radio Monte Carlo che era nata 2 anni prima, e quindi da luglio 68 ascolto questa radio con frequenza, quindi esame superato ottimamente, ci fa molto piacere, grazie, sono belle storie che in questi giorni un po' speciali arrivano veramente dritte al cuore, il nostro. Subito Lionel Richie con la sua My Destiny.

0: sono state aggiunte altre 6 nuove date a questa residency molto lunga di Lionel Richie. Stiamo parlando insomma dei suoi concerti in un teatro di Las Vegas, quindi i nuovi spettacoli iniziano il 14 ottobre e durano fino al 14 novembre, quindi insomma, se siete da quelle parti, perché no? L'abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
2: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
13: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Questa Radio Monte Carlo, quanto abbiamo voglia durante l'estate, magari insomma si risolve anche facilmente una cena, un aperitivo con una buona mozzarella. Ah, quanto ci piace d'estate, ma anche tutto l'anno a dire la verità. Comunque l'estate è il periodo di maggior consumo in assoluto di mozzarella, anche di bufala campana DOP. Parliamo di questa non senza nulla togliere alle altre mozzarelle, ci mancherebbe, ma perché? Perché il consorzio di tutela della mozzarella appunto di bufala campana ha lanciato un vademecum con le 5 migliori posizioni in cui mangiare la mozzarella. Ed è una cosa molto molto divertente, ironica, che poi affonda anche un po', diciamo, le proprie radici nella tradizione, nei film, in tante citazioni. La prima posizione è quella a pitoffio, ed è l'espressione dialettale napoletana che sta a indicare una posizione in piedi, quindi la si mangia gambe divaricate, busto leggermente proteso in avanti, adatta per chi non vuole sproscarsi poi con la fuoriuscita del latticello al momento del morso. Poi c'è la posizione alla signora gentile, che richiama il personaggio del film cult di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, quindi questa signora anziana un po' scorbutica che si isola, quindi seduti sulla sedia all'aperto in mano con un piatto di mozzarella ad almeno 500 grammi, e quindi viene presa a morsi. Insomma, ci sono un po' di cose, devo dire, molto molto carine. Poi c'è la posizione alla Totò, alla Pulcinella, c'è anche quel bon ton, quella classica, insomma un po' noiosa, seduti, la mozzarella sistemata su un piatto, si usano le posate, quindi potevamo aspettarci in conclusione una cosa un po' classica. Per il resto diciamo che l'importante è assaggiare correttamente, con il giusto spirito, questa grande eccellenza tutta italiana, senza nulla togliere le altre mozzarelle, per carità, però insomma questo vademecum l'hanno inventato loro. Subito Gracie Abrams.

0: Cry Baby, la canzone di Paloma Faith. Questa era di Monte Carlo. Grazie a tutti voi per esserci stati anche quest'oggi, anche al 342-414-1762, sempre messaggi pieni d'affetto, quindi grazie, grazie di cuore. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino. Vi lascio con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo. Take it easy ad accompagnarvi fino alle 20. Prima però tempo di informazione, quindi tra pochissimo le breaking news del TGcom 24 e poi a seguire Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani con C'est la vie a partire dalle 16. Ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra nel Golfo. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, rilancia sui negoziati con l'Iran, ma avverte: se non ci sarà un accordo con Teheran, finiremo il lavoro. Il paese non avrà mai l'arma nucleare. Alla Casa Bianca oggi colloqui con il primo ministro israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky, che poco fa ha parlato di buon incontro. Ordinata l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania per combattere il terrorismo palestinese che sta tentando di alzare la testa. Così Katz, il ministro della difesa israeliana, dice inoltre che Washington sta impedendo a Tel Aviv di colpire le infrastrutture energetiche in Iran per il timore di un conflitto regionale più ampio e di una crisi petrolifera globale. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino, a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra, non solo a quelli esposti direttamente al sole, e un potenziamento del servizio di primo soccorso. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma, ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio, in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda tra Firenze in Prunete e Incisa Reggello in entrambe le carreggiate. Sulla A7 Milano-Genova, in colonnamenti allo svincolo di Binasco procedendo in direzione Genova. Code sulla A4 Venezia-Trieste, tra Latisana e il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia, code per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord è un veicolo in panne a causare code tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Lunghe code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, Trezzano, e la statale 412 della Valtidone, Pavia Opera, in direzione dell'Autosole. Carichi dispersi in carreggiata infine sulla statale 229 del Lago d'Orta, a Momo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: La radio più bella del mondo, Radio Monte Carlo, lui è Jamiroquai a Take It Easy. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani con il suo C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.
1: Non lo sa.

0: È ancora martedì 28 luglio, 18 e 7 minuti. Buonasera Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, buonasera a Giancarlo Cattaneo.
0: Ma perché questa settimana non passa più?
1: Sono martedì, sei tranquillo.
0: Sono molto sereno.
1: È l'ultima di Take It Easy,
0: grazie. Grazie anche a Gabriele Lobianco che è in regia, grazie a Rebecca Papi che è in redazione, grazie soprattutto a Teresita Fogli invece che è al centralino.
1: Posso fare un ringraziamento speciale?
0: Oh, stasera è la serata di ringraziamento.
1: Speciale al nostro Stefano Galarini,
0: oui,
1: che è stato un uomo di parola, mi aveva promesso un gattino e ce l'ho in mano qua.
0: Brutto, faccio... No, è molto carino.
1: Realizzato con la stampante 3D,
0: 3D.
1: Esatto,
0: 7, 8, 3D.
1: Sì. È stato carino, mi aveva promesso quando avevamo lavorato insieme con lo tour in vacanza.
0: Certo.
1: Mi ha detto ti faccio un gattino per Lucia, mia figlia, ha detto sì grazie, l'ha fatto, quindi grazie Stefano.
0: Grazie Stefano, vabbè,
1: è carino.
0: Avresti voluto rispondere no, però no, è molto carino,
1: no,
0: ma
1: dai,
0: poi Stefano Gallarini.
1: Il pensiero è stato proprio carino.
0: Assolutamente veramente. Sì, è molto abile con la tecnologia,
1: molto,
0: tutte
1: molto.
0: Le novità, per cui...
1: Sì, assolutamente.
0: Bene, da questo momento fino alle 8 della sera siete a noi affidati, fammi salutare Paolo Emanuele che ci ascolta dal Bahrain. È un messaggio vocale che abbiamo ereditato dalla nostra Chiara Lorenzutti, perché è arrivato pochi minuti fa, e condividiamo con tutta Radio Monte Carlo, perché ci ha fatto un sacco di complimenti. Lui chiaramente si è trasferito a diversi anni e ci ascolta grazie alle tecnologie anche da lì, e ci fa un sacco di complimenti perché gli facciamo compagnia.
1: Sentito il messaggio vocale, grazie.
0: Allora, l'avevi sentito?
1: L'avevo sentito prima mentre stavamo preparando la puntata.
0: 342-4141-762 per i vostri messaggi. Non abbiamo fatto il sommario né il menù, ma una certezza c'è: la musica di Radio Monte Carlo. Grazie.

0: Guarda la frutta italiana che viene esportata all'estero. Ho una notizia interessante che ci dice che l'uva da tavola. Tu mangi uva?
1: No.
0: Ok,
1: ma
0: fai bene,
1: bevo vino
0: la
1: però, va bene. Lo so, infatti
0: no,
1: anche
0: è la stessa cosa. L'uva fa molto bene, bisogna stare attenti
1: ma
0: perché
1: posso,
0: è un po' zuccherata.
1: Posso dire una cosa? È l'ultima settimana, ma un po' di allegria, un po' di leggerezza non lo possiamo
0: mettere. Siamo allegri.
1: No, siamo allegri leggeri. Parlando dell'uva.
0: Allora, vendite in crescita per l'uva da tavola italiana.
1: Ma
0: è una
1: svolta.
0: Buona notizia.
1: Ma certo.
0: O no?
1: Ma certo.
0: Allora, i paesi principali europei che l'acquistano, la Germania e la Francia, che da soli assorbono un po' tutta la metà dell'export italiano.
1: Okay.
0: Un ultimo dato a trainare il mercato è l'uva senza semi.
1: No, allora,
0: chi un applauso l'uva
1: no,
0: senza semi.
1: La cosa che mi interessava buonissimo. Maggiormente è ciò che mi hai detto fuori onda, cosa cioè che alle scuole medie, se non sbaglio, o forse elementari,
0: no, elementari,
1: le elementari ti hanno messa lì
0: a pigiare l'uva,
1: tipo il profumo del mosto selvatico e sei andata lì con i tuoi piedini santi.
0: Erano piccoli
1: i piedi.
0: Eh sì, perché
1: mo
0: prima.
1: Adesso però è vero che le dita sono un po' bizzarre.
0: Dai.
1: Quindi. No, vabbè, comunque.
0: Allora, un bellissimo ricordo degli elementari, lo fanno ancora ogni tanto.
1: Certo.
0: Pigiare l'uva, tastare l'uva coi piedi, bellissimo.
1: Ma certo,
0: hai provato?
1: Assolutamente sì. No.
0: Ah,
1: no,
0: ti porto
1: però assolutamente
0: quella senza semi, in onda sì. Provi.

0: Under the Bridge, i Red Hot Chili Peppers, Take It Easy. Una buona serata a tutti voi, da me, che io sono Tamara Donà, da lui, buonasera. Che è Giancarlo Cattaneo.
1: Salve.
0: Gabriello Bianco in regia, i vostri messaggi. Allora, una domanda per te, Giancarlo.
1: No,
0: hai già le cuffie?
1: No, perché queste cose?
0: Allora, entriamo un attimo nella tua cabina armadio, nella tua magione. Quante scarpe hai?
1: No,
0: più o meno.
1: No,
0: più o meno.
1: Questa domanda tra di me non lo so.
0: Più o meno. Meno o più di 50?
1: Più.
0: Meno più di 100.
1: Siamo lì.
0: Ok, va bene.
1: Ma perché?
0: No, perché c'è un nuovo fenomeno che si chiama ugly shoes.
1: Cioè,
0: ne hai sentito
1: brutte.
0: Parlare?
1: No.
0: E tu ne hai parecchie, secondo me.
1: Ma perché? Allora, adesso
0: va
1: che
0: bene.
1: Vabbè, queste mi piacciono.
0: Ah, vabbè, dai.
1: No, queste sono carine. Vabbè, ma sì, che poi io metto sempre le stesse.
0: Anch'io.
1: Lo so, sì, vabbè, sì. Ma tu, Tamara, sei bellissima dai piedi alla testa, scrive Simona.
0: Come un brano musicale di un po' di anni fa.
1: Non ricordo, però avevo fatto il riferimento all'uva che va schiacciata, e quindi
0: va
1: Simona ci
0: cioè,
1: ha scritto questo messaggio al 342-4141-762. Ma perché questa domanda sulle
0: tra
1: scarpe?
0: Poco ne parliamo.
1: Capito, ma?
2: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
22: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: I 14 anni come me, al tempo, tutti innamorati, e sfido qualcuno a dire il contrario, di Madonna in questo video. Who's That Girl? Era infatti 1987, questa è Radio Monte Carlo, state ascoltando Take It Easy, salutiamo. Mannaggia, non ha firmato questo messaggio corredato di uno scatto, una fotografia. Finalmente vi vedo in TV.
1: Oh.
0: Televisore nuovo, erano anni che attendevo il televisore nuovo per guardarvi, ex studentessa fuori sede.
1: Bello il tuo televisore.
0: Anche molto
1: brava,
0: bello,
1: brava,
0: sì.
1: Bello,
0: molto nitido.
1: Film.
0: E sì. Allora sul satellite ci siamo, così come ci siamo sull'applicazione di Radio Monte Carlo, quindi potete guardarci anche attraverso il sito radiomontecarlo.net, soprattutto per quanto concerne i video che poi sono associati alle canzoni che ascoltiamo.
1: Esatto, i video musicali. Allora, c'è un fenomeno, come prima abbiamo anticipato, che si chiama ugly shoes. Ultimamente, cioè letteralmente scarpe brutte. Allora, c'è una nuova tendenza, piacciono sempre più questi modelli un po' ibridi che uniscono delle caratteristiche di calzature diverse,
0: ma anche nelle sfilate e poi altri l'ho visti, vabbè, Milano è una città abbastanza, come
1: da
0: dire,
1: questo punto di vista colorata, cioè
0: colorata,
1: la gente si sfida molto, no?
0: Molto creativa,
1: è
0: esatto,
1: vero, è vero, sì.
0: Ci sono scarpe trasparenti in PVC,
1: ho visto.
0: Ci sono scarpe con la punta divisa, le ho viste,
1: mamma mia,
0: qui nei pressi della radio,
1: che scomode.
0: Immagino,
1: sì,
0: non lo so.
1: Penso anch'io.
0: Le ballerine in rete.
1: Le ho viste anche quelle, però a me uscirebbero le dita, quindi
0: no, le rompi subito, quindi non si può fare.
1: Le ho viste, sì, sì, sono carine quelle.
0: Sneakers con punte quadrate. Uh-huh. E secondo gli esperti di moda, il successo di queste scarpe, definite brutte, ma poi.
1: Che a te piacciono,
0: esatto,
1: se te le compri, credo e spero.
0: Riflette una crescente ricerca di originalità.
1: Mm-hmm, è vero,
0: quindi
1: funzionalità.
0: Bisogna
1: che...
0: osare.
1: Sì, bisogna osare, ma poi la cosa interessante è che questi nuovi prodotti uniscono un po' la funzionalità, il comfort. E anche, come dicevi tu,
0: comfort,
1: la sperimentazione estetica. Beh, alcune sneakers, quelle un po' da con la para alta, quelle un po' anche comode per non cascare,
0: quelle
1: non
0: di
1: sono
0: Isabella
1: bellissime.
0: No, per dirti,
1: non
0: sono
1: bellissime,
0: usa...
1: magari sono molto comode, insomma, aiutano.
0: Immagino,
1: no?
0: Di sì.
1: Ma tu hai avuto mai un paio di scarpe bruttissime?
0: Immagino,
1: però...
0: di sì, anche in questo caso. Ma no, la domanda invece da porre è: hai qualcosa a casa di abbigliamento,
1: scarpe brutto?
0: Veramente brutto, che però ti ostini a non buttar via perché magari c'è un legame affettivo?
1: Allora,
0: perché...
1: avevo queste scarpe che avevo acquistato in Ungheria, ero stata lì per lavoro ed erano di milioni di colori con degli anelli argentati, erano bruttissime. Però a me piacevano,
0: giusto,
1: e le portavo come dire, no? In maniera molto così, mi viene la parola, però insomma, ecco,
0: con nonchalance,
1: sì, con nonchalance, okay. Tutti guardavano ste scarpe, dicevano vabbè,
0: vabbè, ma tutti
1: non
0: guardavano.
1: Le più.
0: Hanno le più perché
1: le
0: si sono rotte. Deo grazie,
1: le
0: hai eliminate. Le hai eliminate,
1: sì,
0: va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Va bene. In arrivo Malika Ayane con Una possibilità.

0: Ricky Martin e Cristina Aguilera qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, un po' come noi due, se vogliamo.
1: Ma smettila, dai, scherzando. Allora.
0: Ma sto scherzando, abbiamo la sfida musicale di Radio Monte Carlo di Take It Easy.
1: Questa è una bella accoppiata, oh. La sfida Fogli, Teresa Fogli con l'ufficio musica, sì. Hanno scelto due brani, una sfida magica.
0: Ah, davvero?
1: Questo è il tema.
0: Bello, la magia.
1: La magia.
0: Vai, tling tling tling.
1: No. Trilli, numero uno. She does his magic. Police,
0: sì?
1: Ah, sei delusa, cioè, perché
0: no,
1: ti aspettavi, non lo so, i campanellini.
0: No,
1: Police, vai, every little thing she does is magic, eh? Contro. Lo so. Non è facile, dice, dice. A kind of magic. Sì. Allora, i Police, se li preferite, dovete scrivere uno. Mm-hmm. Se invece la vostra preferenza va ai Queen, dovete scrivere due.
0: Certo.
1: E poi il più votato sarà in onda, visto che lo scegliete voi, tra qualche istante.
0: Ma come l'hai spiegata bene questa sera, bravo.
1: Grazie,
0: votate,
1: devo ringraziare
0: uno...
1: te.
0: Teresa Fogli.
1: Ah,
0: votate
1: no,
0: uno o due al nostro numero 342 41 41 76...
1: La boia, 7, però, cioè, no.
0: Dai, la rifaccio. 342 41 41 762.
1: 942.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Eiffel Thing, She Does His Magic, un po' di magia, la sfida fogli che tornerà domani, grazie a tutti quanti voi perché avete votato. E anzi, adesso ci prendiamo un momento non autocelebrativo, ma proprio volto a ringraziarvi, perché questa è una fase dell'anno, una delle diverse fasi dell'anno in cui arrivano, qualcuno le chiama le pagelle, ma sono ufficialmente i dati Audi Radio, che per noi sono molto importanti.
1: Perché è una sfida tutti i giorni quella di andare in onda, a proposito di sfide.
0: Esatto, e grazie a voi che ci premiate quotidianamente, Radio Monte Carlo è andata tutto bene, molto bene.
1: Sì, molto bene.
0: In realtà questi dati attestano la leadership proprio di questo gruppo meraviglioso che è quello di Radio Mediaset, per cui Radio 105 è andata bene, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo per l'appunto come detto, Radio Subasio e anche Radio Norba. Ottimi risultati per noi. Poi magari alcune cose significheranno poco per voi, nel senso che tutte quante insieme superiamo il 20% di share nel quarto d'ora.
1: Beh, insomma,
0: qualcuno
1: all'ascolto
0: dirà che cos'è, non vi preoccupate, a noi va bene e ringraziamo
1: e vi diciamo
0: voi.
1: Grazie,
0: esatto, quindi siamo un punto di riferimento nel panorama radiofonico nazionale.
1: Esatto, l'amministratore delegato di Mediaset, presidente, ovvero Pier Silvio Berlusconi, ha sposato questi risultati, ha sottolineato che Radio Mediaset rappresenta oggi una componente fondamentale del sistema crossmediale del gruppo. La cosa interessante è che è proprio capace di integrare televisione, radio, piattaforme digitali e molto altro, raccogliendo, insomma, raggiungendo settimanalmente, ma poi soprattutto quotidianamente, moltissimi italiani che la prendono come riferimento. Quindi, insomma, ancora una volta il nostro ringraziamento veramente va a voi per anche la fiducia, no?
0: Decisamente.
1: Perché tutti i giorni scegli di appartenere ad una famiglia e noi poi alla fine Radio Monte Carlo lo siamo.
0: Ogni giorno, ogni settimana praticamente raggiungiamo tutti gli italiani, per cui il ringraziamento va a voi che ci scegliete.
1: Tutti
0: per la musica, perché ci siamo noi, fa lo stesso. Adesso, per esempio, è la Langley.

0: One by One qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: TGCOM 24, meteo in chiusura all'autotraffic.
2: Non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Bentrovati da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati, aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. 200.000 persone vengono fatte evacuare, in 40.000 senza elettricità. Il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca per un incontro a porte chiuse con il presidente americano Trump. Allarme per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania arriva dall'ONU. Il tycoon ha incontrato anche Zelensky. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica e parla di caos nel governo. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati da una baby gang in un campo a Conegliano, nel Trevigiano. Le violenze riprese con il cellulare. La madre dei due minori ha sporto denuncia, alla base del pestaggio il fatto che i gemelli avrebbero fatto la spia su un imbrattamento. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. Lo sport, fioretto maschile d'oro e spada femminile d'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Calcio, domani alle 18, la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente nuovo commissario tecnico della nazionale e nuovo direttore tecnico. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
6: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione si rinforzerà, questo significa che splenderà quasi dappertutto il sole, ma attenzione, aumenterà anche il caldo, in particolare domani al mattino bello soleggiato quasi ovunque, nel pomeriggio nuvole con la possibilità di qualche breve temporale sulle Alpi e in Sicilia sempre tanto sole altrove e per quello che riguarda le temperature caldo afoso quasi dappertutto in aumento. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna il traffico è congestionato tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Alle porte di Milano incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est e la ovest in direzione Bologna. Un incidente si è verificato sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Code per incidente sul grande raccordo anulare di Roma al bivio per la A24 Roma-Teramo procedendo in direzione Casilina. Sulla A4 Brescia-Padova lunghe code per incidente tra Brescia Centro e il bivio per la A21 in direzione Milano. Infine si è verificato un incidente sulla statale 24 del Monginevro a Cesana Torinese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: La musica di Radio Monte Carlo con Dido, White Flag, la bandiera bianca, quella che alzo io ogni giorno alle 18 quando sono con Tamara Donà.
1: Buonasera Giancarlo Cattaneo.
0: Buonasera a tutto il resto della squadra, sì? Meravigliosa, Gabriele Italo Bianco in regia, Teresita Fogli invece al centralino, e voi ancora grazie. Vi abbiamo ringraziato ampiamente, sì, nella prima ora, ma lo facciamo sempre perché siete tanti a seguirci. Quanti numeri? Numeri?
1: Non mi so mai i numeri, lo sai che su queste
0: capisci
1: cose
0: mai niente sui numeri. Allora, i numeri li do io: 342-414-1762 è il nostro numero per essere in contatto.
1: Esatto,
0: con
1: questo è per farvi entrare tutti i giorni nella nostra famiglia.
0: Allora, volevo ricordare anche questa, e io sono molto triste: è l'ultima settimana di Take It Easy.
1: È vero, l'ultima settimana del
0: che poi,
1: della stagione.
0: Che poi, ma inizia la quinta, quindi?
1: Inizia la quinta il primo di settembre 2026, un martedì. Saremo di nuovo in diretta dalle 18. Sempre se avrai voglia.
0: No, io certo che come dire, adempio ai miei.
1: Perché tu lavori anche ad agosto, sarai in diretta anche ad agosto, quindi magari arrivi un po' stanco.
0: Certo, è noi che
1: va bene.
0: In Italia. 4 lettere dell'alfabeto sono state abolite nelle targhe per non ingannare autovelox e occhio umano. Questa non la sapevo.
1: Sì.
0: C'è un codice delle immatricolazioni. Bisogna evitare confusione visiva con alcuni numeri.
1: Sì.
0: Facciamo degli esempi.
1: Allora, la I, la O, la Q e la U.
0: Datemi una I, datemi una O.
1: Non sono utilizzate nelle targhe odierne.
0: Perché?
1: Perché potrebbero essere troppo simili a 1, 0 e V.
0: E V.
1: Capisci?
0: E quindi si possono confondere all'occhio umano, ma anche a quello dell'autovelox. E poi, per esempio, specifiche categorie CC e CD si confonderebbero con corpo consolare e corpi diplomatici.
1: Esatto.
0: E poi, ultima nota curiosa, all'estero alcune associazioni di lettere non ci sono perché potrebbero anche essere qualcosa di ambigue, brava.
1: Mettiamo così.
0: Volgari,
1: mettiamola così,
0: ambigue,
1: esatto, non rispettose,
0: quindi dai, è una bella curiosità questa.
1: Quindi
0: detto
1: la
0: ciò,
1: I, la O, la Q e la U.
0: Datemi una I, Ioku.
1: Ioku, va bene. Che bella questa.
0: Chi è?
1: È la nuova di Bruno Mars.
0: Ma dai. Grazie.

0: Che vita, Samuele Bersani qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Bellissimo questo messaggio che è tutta vita, Virginia. Ciao Giancarlo e Tamara, ho portato la mia mamma a Parigi per il suo compleanno.
1: Brava.
0: Mi ha fatto accendere Radio Monte Carlo perché le mancavate. Bijou de Paris, Virginia. Un abbraccio grandissimo alla tua mamma e tanti auguri.
1: Auguri, buon compleanno, salutiamo anche Marco. Appena collegato e subito mi avete strappato un sorriso in una giornata un po' pesantuccia.
0: Vedi,
1: mamma,
0: è un po'
1: solo
0: il nostro
1: martedì.
0: Intento.
1: Ma
0: quello.
1: Com'è che...
0: Allora...
1: No, ma io sono felice
0: questa stagione.
1: Hai assolutamente ragione.
0: E
1: come dire, manifesto
0: settembre.
1: Tutta la mia tristezza. Però
0: non ti credo.
1: A volte no, fai male.
0: Però a volte ci sono quelle settimane con il freno a mano.
1: È un
0: questa
1: po' sì,
0: è una di
1: ma
0: quelle.
1: Credo che. Ma un po' sì.
0: Gli ho chiesto fuori onda cosa hai mangiato ieri sera.
1: Allora, io ricordo della bresaola, dell'insalata e poi quelle cose
0: delle
1: sotto
0: verdure sotto aceto.
1: Buonissime.
0: E poi gli ho chiesto. E poi da mangiare cosa hai mangiato?
1: No, ma ho mangiato
0: pensavo
1: altro.
0: Al contorno.
1: No, ma tu cosa hai mangiato? Ah no, tu sei ok.
0: Io
1: hai mangiato bene.
0: Ecco, ieri sera ho mangiato tanto.
1: Ehi,
0: che
1: baby,
0: buono.
1: Sono andata al ristorante greco. Le ho detto, hai mangiato la pita quella
0: sì,
1: completa?
0: No, senza cipolla, senza quello.
1: Ma che noia, guarda, una volta che vai.
0: Poi non dormo.
1: A proposito di cibo, durante i periodi più caldi come questo, è normale avvertire un calo di energie. Ci sono piccoli accorgimenti nella preparazione dell'insalata, non lo diciamo noi, bensì i nutrizionisti, che possono contribuire a rendere il pasto più completo e a sostenere l'organismo. Tu pensa a un'insalata, tu pensa a un pianoforte.
0: No, io penso al basilico come se piovesse, che tra l'altro ti piace molto, foglie di basilico a go-go.
1: Sì, ma pensa...

0: un'insalata, sì, cosa puoi aggiungere?
1: È appunto il basilico, è una di quelle che è un ingrediente consigliato, un'erba aromatica, il prezzemolo, l'erba cipollina, l'aneto, il timo.
0: Allora, erba cipollina, come se piove, mi piace tantissimo perché oltre a dare gusto, qua imparo con te, dà vitamine, polifenoli e altri composti antiossidanti che contribuiscono al benessere generale.
1: Le spezie le aggiungi?
0: Sì. Però abbiamo parlato di quello che hai mangiato ieri sera senza cipolla.
1: Senza base.
0: Anche aglio, cipolla e scalogno possono essere aggiunti all'insalata. Tra le spezie ti suggeriscono curcuma, cumino e cannella o frutta essiccata. Sai che devo rifare ancora una volta con l'insalata che abbiamo mangiato?
1: Che buona! Allora,
0: cavolo cappuccio.
1: Uvetta.
0: Fichi.
1: Mischiati con aceto e senape.
0: Sì. È un po' dolce.
1: Molto dolce.
0: Per il momento non mi è venuta molto buona. No.

0: Rod Stewart, versione canta storie con questo brano di Tom Waits, Downtown Train. Questa è la sua versione, riascoltata qui su Radio Monte Carlo in Take It Easy, con tutta la squadra al vostro servizio. Dimmi.
1: Pensavo che quest'uomo ha una voce talmente bella che potrebbe cantare qualsiasi cosa,
0: sì,
1: da
0: anche
1: dire.
0: Per esempio,
1: non lo so,
0: Marco Mengoni. No, lasciamo
1: cambio
0: stare.
1: Nuovo. Beh, perché no? Cambia un uomo,
0: ma
1: potrebbe,
0: no, ma certo,
1: bene,
0: con una pronuncia
1: molto
0: un po' scozzese.
1: È vero, perché
0: Stewart,
1: no?
0: Ma va bene così. Sto preparando un'insalata, sì, mista. Ho aggiunto il basilico sul vostro suggerimento, ah. Gaspare, facci sapere poi se è buona. Siete la mia compagnia mentre in bianco e noi siamo molto molto contenti. E via così, tanti messaggi. Il numero è sempre quello, il 342 4141
1: 762. Ehi.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, 19.30, precise, Chris Isaac, Wicked Game. Gabri da Ronciglione scrive questo brano, proprio letteralmente ti piglia, ti contorce tutte le budella, è così, è fatto apposta, eppure il video è molto bello e tutti lo ricordiamo. Tra l'altro su Radio Monte Carlo TV la possibilità di guardare i video, non soltanto ascoltare il tutto. Chi vuoi salutare?
1: Allora, appena sentito mia figlia, non io, è una nostra ascoltatrice, ci scrive, e ci aspetta una fantastica caprese con bufala campana arrivata oggi pomeriggio. Pomodori occhio di bue, che buoni, e basilico fresco di giardino. Slurp dell'attesa, voi che volere di più?
0: Ha scritto
1: mamma
0: slurp.
1: Mia slurp, ha scritto slurp, e l'ho anche letto.
0: La caprese con bufala,
1: buona.
0: Ragazzi,
1: cosa volere di più? Un bicchierino di bianco fermo, un po' sapido.
0: Ok,
1: però,
0: cosa volere di più?
1: Importa.
0: Un invito a casa di chi ha inviato esatto. questo messaggio. Azzerare l'ansia con il sospiro fisiologico. Qua, cara Tamara, devi essere la mia cavia.
1: Va bene.
0: È noto come sospiro fisiologico e una tecnica di respirazione che sta attirando l'attenzione della ricerca per i suoi possibili effetti nella riduzione dello stress.
1: Ho provato di tutto per eliminare lo stress, non ci sono ancora riuscita. Proviamo con questo.
0: Proviamo, allora provate anche voi, non se siete alla guida. Questo sospiro fisiologico consiste in due inspirazioni consecutive dal naso. Esatto, seguite da una lunga espirazione attraverso la bocca. Apri, è lunga però deve essere. Questo schema respiratorio, e basta, aiuta a riaprire gli alveoli polmonari che chiaramente quando siamo tesi possono ventilare in modo meno efficace. Quindi contribuisce a rallentare il battito cardiaco, riduce la sensazione di allerta. Io direi che provare non
1: quindi
0: costa nulla.
1: Quindi due ispirazioni con il naso. Rifai. E poi una.
0: C'è il raffreddore.
1: Butto fuori. Con la bocca. Allora, yoga. Abbiamo sempre fatto questo. È una respirazione per appunto rilassarsi finale. Prana.

0: Sempre bello questo brano di Ellie Goulding qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Noi tra poco leggeremo la prosa questa sera e non la poesia.
1: Oh, finalmente.
0: Di una scrittrice italiana che io adoro e che ha appena vinto un premio letterario. Facciamo un po' di suspense, diciamo il nome?
1: Suspense.
0: Qui su Radio Monte Carlo.
1: E che stai a suspense?

0: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
1: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
2: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: Radio Monte Carlo, Jesse Ware, I Could Get Used to This. Pochi minuti alle 8, è il momento di leggere per voi. Cosa hai scelto?
1: C'è il premio letterario Campiello in questi giorni, un premio letterario molto importante nel nostro paese. Fra i 5 finalisti c'è una scrittrice, Valeria Parrella, drammaturga del 1974, che conosco da diversi anni. Insomma, Torre del Greco è nata lì. Lei è molto, ok, della zona, molto molto brava. Ha scritto un libro su Giovanna d'Arco e sulle le giovani, diciamo, eroine nel mondo. Ma siamo andati a trovare l'incipit di un libro del 2022 molto bello, dal titolo La Fortuna.
0: Che tu hai letto.
1: Che ho letto tempo fa.
0: E che ti
1: fa.
0: È piaciuto.
1: Moltissimo.
0: E allora, l'incipit della Fortuna di Valeria Parrella.
1: Mi chiamo Lucio perché sono nato in una casa sotto quel monte. E della mia nascita, mamma, mi raccontava sempre la stessa cosa.
2: Che la casa in cui erano ospiti cominciò a ondeggiare tutta. E si spensero le luci come se sulle fiamme avesse soffiato un dio.
1: Lei era distesa a chiacchierare con un'amica. Sarebbero dovuti già andare via, ma era febbraio, faceva freddo. E davanti al braciere si stava bene. Mio padre aveva bevuto molto e parlava senza fermarsi.
2: Mia madre un poco lo guardava. Un poco parlava anche lei, tutta avvolta nella lana, fin dove la pancia glielo permetteva.
1: Sarei dovuto nascere a marzo, ma prima di me arrivò il terremoto.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Franco Battiato con la sua splendida poesia La cura, qui a Take It Easy, per chiudere in bellezza questa puntata del martedì, ultima stagione di Take It Easy.
1: No, che ultima stagione?
0: No, ultima stagione, dai, cioè ultima settimana di questa stagione. Ah. Torniamo poi a settembre, ovviamente.
1: No, ultima
0: abbiamo
1: stagione.
0: Ancora... Ah, ultima stagione,
1: preso
0: ho detto.
1: Un coccolone.
0: vabbè, per questa stagione, l'ultima settimana.
1: Non è che. Vuoi.
0: No, dai, la figura.
1: Lapsus.
0: Potrebbe essere, sì.
1: Ma come potrebbe essere? Vabbè, Antonella, grazie. Grazie anche a Alessandra dalla provincia di Torino.
0: Sì.
1: Chiudiamo gli occhi, qualcuno ci avvolge in un abbraccio, l'unica cura. Grazie per questi attimi di felicità. Mm-hmm. Tra i messaggi che continuano ad arrivare al 342-4141-762, stesso numero per la serata di Radio Monte Carlo che va a iniziare a breve con Di Maggio. Grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te per la cura che metti sempre nel tuo lavoro, veramente te lo dico di cuore, Giancarlo Cattaneo.
1: Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Rebecca Papi in redazione, Teresita Fogli al centralino. L'ultima stagione, eh?
0: Le breaking news di TGCom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio domani, forse. Ciao!
1: Ma dove vai? Ma dove vai?
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
8: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
9: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCom 24.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione si rinforzerà, questo significa che splenderà quasi dappertutto il sole, ma attenzione, aumenterà anche il caldo, in particolare domani al mattino bello soleggiato quasi ovunque, nel pomeriggio nuvole con la possibilità di qualche breve temporale sulle Alpi e in Sicilia sempre tanto sole altrove e per quello che riguarda le temperature, caldo afoso quasi dappertutto in aumento. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
13: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Un incidente causa code anche sulla A7 Milano-Genova, tra il bivio per la 10 dei Fiori e la 12 Genova-Rosignano in direzione Milano. Rallentamenti sulla 1 Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Valdarno in direzione della capitale. Un incidente si è verificato sulla A14 Adriatica, tra Castel San Pietro-Imola in direzione Ancona. Infine, tratto chiuso per incidente sulla statale 1 via Aurelia a Sori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: E abbiamo aperto con la grande voce di Adele.
1: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Battipaglia. È cominciato il mio tour estivo per la nostra bella Italia. E dopo un viaggio lungo, ma per fortuna non come quello d'Ulisse che è durato 10 anni, comunque più di 10 ore, sì, eccomi qui accolto da Ermanno e Daniela, che sono due fedelissimi ascoltatori di Radio Monte Carlo. E non sapete quanto mi faccia piacere ritrovare voi che ci ascoltate e che siete come degli amici di lunga data, anche se non ci siamo mai incontrati. Cioè, conoscete i nostri gusti, le nostre storie, perché magari l'abbiamo detto alla radio, noi speaker, no? E voi vi ricordate tutto. Grazie di esserci, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Monte Carlo. E adesso partiamo con la playlist di stasera, firmata da Beppe Ungaro. C'è Davide Ippolito in regia a Milano. Questa è It's About Time, Incognito, featuring Joy Rose.

0: Buonasera, Pino Daniele qui su Radio Monte Carlo. E in questi giorni di partenze molti di voi viaggeranno in aereo. Fate attenzione ai power banks, i caricatori che vi salvano la vita quando il cellulare è scarico, ma che sempre più spesso prendono fuoco e possono essere pericolosi. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo ti porta a Time in Jazz, il festival internazionale di jazz in programma dall'8 al 16 agosto a Birchidda, Sassari e in altre località del nord della Sardegna. Vuoi esserci?
4: Vuoi esserci?
3: Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39 euro. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99 euro. I detergenti intimi li trovi a 1,79 euro e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

Era Brian Ferry con The Right Stuff, e ci vuole appunto la roba giusta, The Right Stuff non contraffatta, perché alla luce degli allarmi delle compagnie aeree, se vi portate in viaggio una power bank dovete fare attenzione che sia un prodotto affidabile e originale, possibilmente. Sugli aerei ci sono sempre più incidenti con power bank, sigarette elettroniche, cellulari in genere. Ormai capita quasi due volte a settimana, dicono le statistiche. Il caso limite è stato l'anno scorso, quando un aereo in Corea del Sud si è incendiato, per fortuna a terra. I passeggeri erano appena saliti a bordo quando da una cappelliera si è sentito un suono, un crepitio, dicono i testimoni, e subito dopo si sono viste uscire delle fiamme. Il crew, il personale di bordo, ha tentato inizialmente di spegnere l'incendio con un estintore, ma con le batterie, sapete, gli estintori non servono molto. Comunque sono stati attivati gli scivoli di emergenza e le persone a bordo sono state evacuate. Ci furono alcuni feriti e circa metà della fusoliera andò distrutta. Dopo alcune indagini si concluse che all'origine dell'incendio c'era una batteria portatile per ricaricare il telefono, una power bank. Quindi sappiate che le regole adesso dicono che ogni passeggero può portare al massimo due power bank, che non possono eccedere i 100 wattora, e vanno tenute nel bagaglio a mano, in controllo diretto del passeggero, perché usare un caricabatterie che non è quello fornito dal produttore magari fa arrivare la batteria troppa corrente o troppo poca, danneggiandola o facendola surriscaldare, e lì nascono i guai e il rischio di incendio. A preoccupare di più sono i power bank, quelli, avete presente, a ricarica senza fili, quelli magnetici che si appoggiano al dorso del telefono. Sono un prodotto recente e quindi sono esposti alla contraffazione e alla produzione di massa senza controlli di qualità. Dunque attenzione. E adesso sentiamo Sunburst.

0: Era Strange World da Che. E parliamo sempre di aerei e di quell'applicazione che si chiama Flight Radar 24, una app per i patiti di aerei. E venerdì scorso Flight Radar 24 è stata seguitissima e il motivo ve lo spiego tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tartar di bovino, 2 per 105 grammi, a 3,19 euro, e anguria fette coltivate in Italia, a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

E abbiamo ascoltato Michael McDonald qui su Radio Monte Carlo. O non so se voi l'avete sullo smartphone, Flight Radar 24, la app del principale sito di monitoraggio delle rotte aeree. Bene, venerdì scorso più di 67.000 persone hanno seguito il percorso del nuovo Airbus A350-1000ULR, progettato per effettuare le tratte commerciali più lunghe al mondo. È stato il volo più seguito a livello globale nella giornata di venerdì, perché l'aereo era partito giovedì mattina da Tolosa, in Francia, dalla sede di Airbus, dove l'A350 è stato costruito, assemblato, ed è atterrato venerdì a Melbourne, in Australia, dopo aver volato per oltre 19 ore. L'A350-1000ULR è in grado di volare fino a 22 ore consecutive e sarà utilizzato dalla compagnia di bandiera australiana Qantas per il collegamento diretto a Sydney-Londra, che è previsto per il 2027. A bordo c'erano solo 15 persone, tra piloti, collaudatori, ingegneri che dovevano testare i sistemi e che hanno fatto all'arrivo una bella foto pubblicata sui social. Io immagino un volo di quasi un giorno intero, ma cosa devono imbarcare di cibo, di bevande e che programmi di intrattenimento devono avere? Il volo decollato da Tolosa è passato sull'Egitto, sul deserto dell'Arabia Saudita, poi Oceano Indiano fino allo Sri Lanka, ha costeggiato la Malesia, è entrato nello spazio aereo australiano su Perth, ha attraversato il continente atterrando a Sydney. Sono partiti dall'estate torrida nel sud della Francia e sono arrivati dall'altra parte del mondo nell'inverno boreale australiano. E adesso ascoltiamo Bungaro con la bellissima Brisa Morena.

0: E con Prince siamo arrivati al punto ora. Tra poco avremo in onda le previsioni del tempo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione si rinforzerà, questo significa che splenderà quasi dappertutto il sole, ma attenzione, aumenterà anche il caldo, in particolare domani al mattino bello soleggiato quasi ovunque, nel pomeriggio nuvole con la possibilità di qualche breve temporale sulle Alpi e in Sicilia sempre tanto sole altrove e per quello che riguarda le temperature caldo afoso quasi dappertutto in aumento. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Craig David con 7 Days. Sono di maggio, ieri ho fatto benzina, carissima, sono entrato a pagare e il tipo aveva di fianco alla cassa un cellulare dentro un barattolo di riso tappato. Beh, era lo smartphone della moglie, ma ha spiegato che era finito nel lavello mentre lavava i piatti e lui se l'era fatto dare per vedere se si poteva recuperare. Ebbene no, il riso va bene per conservarci i tartufi, ma per risanare gli smartphone non serve. Beh, se avete uno smartphone recente, diciamo che tutti i costruttori hanno cercato di fare modelli almeno waterproof, no? Con grado di protezione definito dalla sigla IP67, cioè che resistono alla polvere e agli schizzi d'acqua o di una bevanda versata sopra. In quel caso possono finire anche brevemente in un lavello o in piscina e se li tirate fuori subito, basta svuotarli dell'acqua, lasciarli asciugare all'aria senza provarci col phon e poi si dovrebbero riaccendere senza problemi. Se ci versate caffè o bibite, bisogna risciacquarli e asciugarli poi con un panno di quelli che si usano per pulire gli occhiali e aspettare qualche ora che si asciughino bene. Ormai i modelli di smartphone medio-alti hanno protezione IP68, IP69 e possono stare in acqua fino ad una mezz'ora a 3 metri di profondità. Il mio ho controllato a IP68, ma non ci penso nemmeno ad andarci a fare il bagno in mare giusto per provare. E sentiamo Tyla ora con Water, appunto.

0: Era Lisa Stansfield, che sarà l'11 agosto a Monte Carlo alla Salle des Étoiles. E tra poco parliamo di un naufragio, ma senza vittime. Una nave che affondò e che oggi è diventata un'attrazione turistica. In superficie, non bisogna scendere negli abissi.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo. Jazz.
3: Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: Jazz.
2: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: In viaggio con Di Maggio.
4: Solo su Radio Monte Carlo.
6: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi

0: Li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile.

Era Michael Jackson qui su Radio Monte Carlo con PTY e andiamo in pieno oceano Pacifico nell'arcipelago delle Isole Salomone sull'isola di Ingella Sule nella baia di Roderick. Inclinata su un fianco c'è il relitto di una piccola nave da crociera, una cosa per 140 passeggeri, si chiama MS World Discoverer, che il 30 aprile del 2000 finì sulla barriera corallina ancora inesplorata del Sandfly Passage. Il naufragio è avvenuto a un centinaio di metri dalla riva, quindi tutti i passeggeri sono stati messi in salvo con le navette e la nave è stata poi trainata vicino alla costa per evitare l'affondamento, ma poi è stata abbandonata lì. A fare il resto sono state l'erosione della sabbia, la salsedine e le onde. Negli anni la nave è stata anche saccheggiata ed è diventata un'attrazione turistica con visite guidate a bordo. E sì, perché è inclinata su un fianco, ma non troppo. E la vegetazione ha cominciato ad inglobarla e sta diventando parte integrante dell'habitat. Il relitto, lungo 87 metri, con addosso 25 anni di ruggine e abbandono, ha reso molto suggestivo il posto. Tanto che sulla spiaggia hanno costruito 3 bungalow arredati coi mobili e con le suppellette ripresi a bordo per passare la notte vicino al relitto da esplorare. E adesso sentiamo Teddy Swims su Radio Montana.

0: Shadei qui su Radio Monte Carlo, e ormai ci siamo, scatterà tra poche ore il grande esodo d'agosto. E dove andranno gli italiani in vacanza? In TV si vedono servizi che spiegano le tendenze dell'estate 2026 sulla base di sondaggi di prenotazione, e sentiremo tra poco cosa dice TGcom 24 in proposito.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
1: Radio Monte Carlo Summer.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
13: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
14: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
13: Siete pronti a sentire l'estate?
14: Parte da Riccione.
12: Siete pronti?
14: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
15: Ti aspettiamo!
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

E abbiamo ascoltato i Prefab Sprout, che è sempre un gran bello ascoltare, eh? E il TGCom Lab ha messo in evidenza che i viaggiatori sono sempre più stanchi delle solite mete, di file infinite e itinerari visti e rivisti sui social, e quindi cercano sentieri meno battuti. Basta overtourism, è tempo piuttosto di slow tourism. I borghi italiani sono ormai una scelta di qualità sia per gli italiani che per gli stranieri, viaggiatori che preferiscono una vacanza più lunga in un piccolo centro rispetto al weekend mordi e fuggi nei luoghi più iconici della penisola, che sono anche più cari. Secondo uno studio si registra un aumento della permanenza nei piccoli borghi del 46% rispetto all'anno scorso. I turisti poi sono propensi a pagare anche di più pur di vivere un'esperienza meno congestionata e meno banale. Anche per questo dalla scorsa estate la spesa media per prenotazione è salita da 269 a 469 euro, un aumento quindi del 74%. Un report recente curato dal centro di ricerca divulgativo della Rome Business School, dal titolo Italia oltre l'overtourism, indica tra le aree che crescono sopra la media nazionale Abruzzo, Molise e Basilicata. Ed è la rivincita del Molise, la regione che per decenni era stata bullizzata. Il Molise non esiste, e invece oggi è la più in crescita, rivitalizzata, proprio perché non ci andava nessuno, e oggi è tutta da scoprire. Speriamo che non lo rovinino gli influencers il Molise. E adesso sentiamo i miei preferiti, Jungle con Wave.

0: E con questo brano siamo arrivati ai saluti. L'Highlander vi aspetta per viaggiare nella notte. Io vi lascio con Nick. Ringrazio Davide Ippolito per la regia e se vi va ci sentiamo per cena domani. Io in programma Pestum domani prestissimo, appena apre il sito. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Buona serata e benvenuto a Monte Carlo Summer Nights con Nectar Night Fly. Questo bellissimo singolo nuovo è il ritorno di Chaka Khan. Il suo nuovo album si chiama Shaqzilla e arriverà in settembre. Il brano che abbiamo ascoltato è perfetto per l'estate, per ballare Boogies in My Soul, ovvero ciò, il boogie nell'anima. È molto bello anche l'incontro con Mr. Snoop Dogg. Lui sta bene ovunque si mette musicalmente e poi non aspetta l'ora di sentire anche le altre cose di Chaka Khan. Buona serata, buona estate da Nectar Night Fly e subito un abbraccio a tutto The Night Team da Maurizio Di Maggio. Ciao Mauri, in regia con me Gabriele Lo Bianco e The Night Team, Marco Foloni e Beppe Ungaro alla programmazione musicale. Quello che ascoltiamo adesso è un brano di grande successo di Michael Jackson, scritto per Michael Jackson e cantato insieme con Michael Jackson, l'autrice, una cantante, un artista americano che sono sicuro che conoscete. Qui c'è Syeda Garrett, ospite insieme con la bravissima chitarrista brasiliana Larry Basilio, e ascoltiamo il loro versione di questo bellissimo pezzo, Man in the Mirror, on Monte Carlo Summer Nights with Nectar Nightfly. The best music every night. Nice one.

0: La voce, la musica e l'eleganza di Sergio Camerieri on Radio Monte Carlo, il brano che dà titolo all'ultimo album di Sergio si chiama La pioggia che non cada mai. Fra poco Miles Davis on Monte Carlo Summer Nights.
1: Fly me to the moon. Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Fly and Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis in programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo. Grazie.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito

0: iltesorodellestate.it.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
2: Yeah!

Il suono della tromba di Miles Davis dall'album di Miles, Tutu, prodotto per lui da Marcus Miller. Abbiamo sentito Portia e Marcus Miller ha portato in Italia We Want Miles, un album prodotto anche da Marcus Miller e Miles Davis con tutti i musicisti che hanno suonato in quel celebre album. Un grande successo del concerto di Marcus Miller proprio per il centenario di Miles Davis e John Coltrane. Quest'anno di cui abbiamo sentito già tante celebrazioni e ce ne saranno ancora quest'anno in Italia e nel resto del mondo. La musica adesso arriva da Londra, dall'artista Jordan Raquet, con ospite FKJ, insieme con lui l'artista francese e il loro brano che si chiama Problemi, on Radio Monte Carlo.

0: Si chiama Trouble Man questo brano, ovvero in italiano sarebbe Uomo con dei guai, ed è un brano di Marvin Gaye, qui interpretato da Joni Mitchell e bassista Kyle Eastwood, che è figlio dal celebre regista americano e leggendario regista Clint Eastwood. L'album di Kyle Eastwood è del 1998 e il padre di Kyle Eastwood, appunto Clint Eastwood, è un grande amante del jazz e ha passato tutto questo amore al suo figlio Kyle, che è un bravissimo musicista. Fra poco andiamo a ricordare un gruppo londinese che ci ha regalato un brano bellissimo 30 anni fa che si chiama Un amore spirituale, Spiritual Love.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Era il 1994 quando è uscito questo gruppo, gli Urban Species, una specie urbano, sarebbe in italiano, e questo brano che ci ha regalato un sacco di momenti molto belli, Spiritual Love, un amore spirituale on Radio Monte Carlo. Buona serata, un abbraccio e benvenuto. La musica adesso è di un progetto napoletano, si chiamano Nugenea e con loro ospite il bravissimo Tom Mesh, che conosciamo molto bene, un artista londinese, e il loro brano che si chiama On and On Radio Monte Carlo.

0: On Radio Monte Carlo un grande successo di Sting, Every Breath You Take. Questa è l'ultima versione di uscire di questo suo successo, fa parte di un album che si chiama The Night Watch, un album registrato dal vivo in una notte all'interno del celebre museo in Amsterdam, The Rijksmuseum. L'album contiene tanti successi di Sting e insieme con Sting c'è Dominic Miller alla chitarra, un album molto intimo con delle rivisitazioni dei suoi grandi successi. Fra poco vi porto in Brasile con la musica di Javan.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 23. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

buona serata, un abbraccio da Nectar Night Fly e benvenuto a Monte Carlo Summer Nights con la musica di Javan dal suo album degli anni 80 Bird of Paradise. Abbiamo ascoltato il brano che dà titolo a questo suo album, appunto Bird of Paradise. 2 anni fa abbiamo avuto il piacere di incontrare Javan ad Umbria Jazz in una serata, un chiusura del festival davvero straordinario, e lui è in formissimo e il pubblico ha cantato tutti i suoi brani quella serata, davvero indimenticabili. Adesso andiamo a New York con la DJ produttrice Anané, moglie di Louis Vega, e ascoltiamo la loro versione di Bam Mami on Monte Carlo Nights.

0: la musica della notte di Monte Carlo Niles, con questa novità che ci è arrivato dalla Germania, dal DJ produttore multistrumentista Christian Prommer. Il suo nuovo album si chiama Rhythmic Nocturne e questo brano è un omaggio a Roberto Flack, un brano di Roberto Flack degli anni 60, cantato da Justin Horwath. Il brano si chiama Trying Times. La voce in arriva è quella di Diane Reeves e poi vi porterò a Londra con Down to the Bone.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Si chiama Just My Imagination e immagino che tanti di voi avete riconosciuto questo brano, un grande successo internazionale che è stato interpretato da tanti artisti, anche dagli Rolling Stones. L'originale è del gruppo americano The Temptations negli anni 70. Questa versione di Diane Reeves dal suo album When You Know, e stavo leggendo alcune notizie di Diane Reeves insieme con Branford Marsalis. Esce fra poco un nuovo album dedicato a John Coltrane e Johnny Hartman. Appena arriva sicuramente vi faremo ascoltare qualcosa qui in radio. Invece adesso vi invito di alzarvi e ballare. Il brano si chiama così, Get Up and Dance, del gruppo Down to the Bone e Hill Street Soul on Monte Carlo Summer Nights.

0: On Monte Carlo Summer Nights, la musica di Moby con il brano Sunday, interpretato dalla voce di Sylvia Robinson. Fra poco la musica degli Depeche Mode.
1: Radio Monte Carlo ha preso

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Ogni venerdì dalle 24, solo su Radio Monte Carlo e online sulla web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La musica On Monte Carlo Summer Nights è quella degli Depeche Mode. Abbiamo sentito una nuova versione di un successo loro che si chiama Never Let Me Down Again, interpretato dal gruppo francese Nouvelle Vague con la cantante Flavia Coelho. Il loro album è dedicato interamente alla musica degli Depeche, si chiama A Date with Depeche Mode. E da Parigi vi porto in Canada con la voce di Dominique Filaimet con il suo ultimo album My World is the Sun, e quella che ascoltiamo di Dominique è una composizione sua, si chiama The River, il fiume, on Monte Carlo with Nectar Nightfly, Dominique Filaimet.
1: Let them fires burn inside my head, may the rivers flow down my veins,

0: la voce che ci porta a mezzanotte questa sera è quella della indimenticabile Tina Turner. Tina Turner qui canta la musica di Joni Mitchell insieme con Mr. Herbie Hancock in un album bellissimo di Herbie Hancock dedicato a Joni Mitchell che si chiama The Joni Letters. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte con un gruppo che è appena passato in Italia, un gruppo amatissimo, The Yellow Jackets.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

on Monte Carlo Nights, il nostro Touch of Jazz a mezzanotte con un gruppo amatissimo in Italia. Di recente sono stato in Italia, hanno presentato anche questo ultimo album che si chiama Fasten Up, e all'interno dell'ultimo album c'è questo brano Coming Home Baby, che conosciamo molto bene nell'interpretazione di Mel Torme. Un abbraccio notturno ovunque voi siete. La musica che ascoltiamo adesso arriva da Londra, dal tastierista Simon Gray, insieme con lui Michael Lee, bassista fondatore degli Snarky Puppy, e ascoltiamo la loro musica con il brano Mama's Cooking.

0: La musica della notte di Monte Carlo Nights con un artista italiano, trombettista Davide Ghidone, dal suo nuovo album Resonance. Abbiamo sentito il brano Come On Closer con suo ospite alla voce Heidi Vogel. Fra poco c'è Candy Springs con un brano di Lauryn Hill e poi nuova musica dal cantante soul londinese Miles Sanko.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

E qui a Monte Carlo Nights abbiamo ascoltato il talento di Candice Springs, pianista, cantante di un album di Candice prodotto da Larry Klein che si chiama The Woman Who Raised Me, ovvero Le Donne Che Mi Hanno Cresciuti, ed è un album dedicato a tutte gli artiste femminili che hanno influenzato lei mentre stava suonando e studiando la musica. Questo brano di Lauryn Hill degli anni 90 si chiama X Factor, musica nuova adesso che arriva da Londra, da bravissimo cantanti soul londinesi on Radio Monte Carlo, Miles Sanko. No turn.

0: Si chiama Dig, questo brano che abbiamo ascoltato dal quintetto soul londinese I Mama's Gun con loro super ospite alla voce al flauto Mr. Brian Jackson. Fra poco andiamo a ricordare un successo degli Kool & the Gang degli anni 70 on Radio Monte Carlo, un brano dedicato alla pazzia estiva. Summer Madness, fra poco, qui on Monte Carlo.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Buonanotte da Nectanoid Fly, ovunque vi trovate in questo momento in Italia. Abbiamo appena ascoltato la musica degli Kool & The Gang e siamo abituati a sentire i loro successi, ma ogni tanto negli album hanno fatto dei brani davvero molto interessanti e molto diversi dal loro hit internazionale. Questo brano è del loro album Kool Jazz, giocando con il loro nome Kool & The Gang, e il brano Summer Madness. Questa versione, fra l'altro, è la versione dal vivo dal 1974. La musica adesso è quella di Jared Lawson dal suo ultimo album. Ascoltiamo il brano Just Let It, ovvero Lascia Che Sia.

0: e stanotte con la musica del gruppo inglese gli Cantoma e il loro brano Wait to the Sun, perfetto per l'estate, perché è un brano, anzi soprattutto, dedicato a loro che cercano sempre il sole, e sicuramente anche voi avete degli amici che amano stare sdraiato al sole tutto il giorno, e io invece con la pelle scozzese non posso permettermela. Vi salutiamo per questo appuntamento, ma vi aspettiamo quando volete dalle 22 la notte su Radio Monte Carlo, c'è Monte Carlo Nights. Grazie Gabriele Lo Bianco in regia con me e voi ovunque siete da Nick the Nightfly per adesso. Good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La maggior parte degli uomini sono come una foglia secca che si libra nell'aria e scende ondeggiando al suolo. Ma altri, pochi, sono come le stelle fisse che vanno per un loro corso preciso e non c'è vento che li tocchi. Hanno in se stessi la loro legge e il loro cammino. Hermann Hesse. Siddhartha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sono gli anni che contano la vita, è la vita che metti in quegli anni. Abraham Lincoln.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Eleanor Roosevelt.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo. Just

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di